0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che stare bene,
3: wow. Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

0: 1. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di

0: Autonomia da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info slipmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Saranno davvero i più svegli d'Italia anche stamattina a dimostrarlo, insomma, la vostra voce fin da subito. Buongiornissimo da Riccardo Russo qui al microfono, Edoardo Mondino in regia. Le prime due ore di diretta di R101 si spalancano da qui fino alle 7 del mattino. Forza, forza, forza, fatevi sentire, fin da tanto lo sapete già. Il venerdì, quale tipo di sfida ci attende? Dai, forza, forza.
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo.

Bruno Mars e il suo treasure, cioè il mio tesoro, sono soltanto i più svegli d'Italia che arricchiscono, anzi praticamente sono i veri protagonisti di questo programma. Io sono solo qua, diciamo, da vigile urbano a dare indicazioni di ingresso e uscita dei vocali che arriveranno al 331 80 90 101, che stanno già per arrivare e sono già arrivati prima ancora che iniziasse il buongiornissimo, come sempre, che chiude oggi la settimana, perché siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta scavallare, a portarci dietro tutte le sfide di questi 5 giorni clamorosi con grande partecipazione. Intanto vado con il rituale solito, sono le 5.06 di questa giornata, aspetta, lo dico dopo, che già, comunque 22 di che mese, così ci facciamo.

La prossima settimana sarà l'ultima con questo tormentone. Ci avviciniamo al mese di giugno e quindi prossima settimana dovremo concentrarci sul trovare delle canzoni con all'interno la parola giugno, il mese lì. Non lo sai che non... In questo momento niente, non mi viene in mente nulla. Magari a voi avrei in mente qualcosa nel weekend, provate già a sforzarvi e poi a proporla nelle prossime giornate. Intanto, dicevo, oggi giornata particolare, chiudiamo il buongiornissimo questa settimana perché mi è... Che giorno è? Che giorno è? Finalmente, ragazzi. È settimana, finalmente. Che settimana, ragazzi. Sfide pazzesche abbiamo affrontato, anche quella del Superstar ieri tra Freddie Mercury e Elvis, è stata una roba clamorosa, quasi record di messaggi. Lunedì la finalissima tra Michael e Freddie Mercury. Ma no, come faremo? Inizieremo la settimana in maniera potente. Però c'è da capire che cosa. Intanto come si svilupperà il weekend in base ai vostri progetti. E sapete, io il venerdì voglio sapere tutti i fattacci vostri. Prendo anche appunti, prendo spunti magari, visto che io ancora non ho buttato giù niente. Potrebbero venirmi in mente cose attraverso i vostri racconti e quello che avete intenzione di fare in questi 2-3 giorni, ecco, di fine settimana. E poi vogliamo vedere come si chiude la settimana del buongiornissimo con la sfida delle sfide, che è questa qua, una sigla molto particolare. Voglio sapere da qui alle 7 quale sarà il segno più sveglio e quindi anche il segno più fortunato del weekend. La scorsa settimana mi ricordo bene quale fu il segno vincente, perché il mio fu il mio, il toro, applauso. Era proprio la settimana, tra l'altro, il mio compleanno. Vabbè, me la son fatta, me la son... No, nel senso, era tutto agli atti, al notaio ha detto che era stata una vittoria strameritata. Quelli del Toro si sono fatti sentire alla grande, come tutti gli altri del resto, lo faranno anche quest'oggi al solito numero, che ancora non ho dato ma è già preso d'assalto perché tutti lo conoscono ormai, il 331 80 90 101. Via la sfida, il segno più sveglio d'Italia, che fate nel weekend? Tutto questo nel buongiornissimo, è ovvio.

0: Buongiornissimo a tutti gli amici che Salve. Ascoltano R101 dalla vostra Emma. Vi auguro una splendida giornata.
1: Ciao, brava Emma, che mi fai i saluti, diciamo, un po' così, un po' sussurrati, come giusto che sia, alle 5 del mattino, anzi 5:12 per essere precisi, per dimostrare che siamo in diretta, siamo già pronti a farvi diventare protagonisti. Allora diamo il via alla gara di oggi, il segno più sveglio quale sarà, chi vuole inaugurare la gara di oggi, prego.
2: Buongiornissimo Riccardo, Antonio da Bologna.
1: Salve.
2: Segno zodiacale pesci, progetti pesci. Per il weekend, ma si va a fare un weekend lungo fino a lunedì compreso in due di Montegrotto a base di relax e terme.
1: Bello già come indicazione, voglio dire, già un bel primo progettino, gitarella fuori porta, terme, ma bello, bello, bello, quindi goditela, mi raccomando, ti aspettiamo lunedì nella prima ora, quando poi riassumerete come sarà andato questo weekend con il famoso voto, il pagellino del weekend. Vabbè, va bene. Quindi primo i pesci, va bene, presi, ancora un altro.
2: Buongiornissimo Riccardo, Marco da Udine, autista pullman, oggi direzione Forni a Voltri, vicino
1: buon
2: a Sappada.
1: Buon viaggio,
2: segno
1: buon
2: del toro, oggi venerdì, inauguriamo i segni zodiacali così. Progetti per il futuro,
1: dica.
2: Domani si lavora, futuro. Sabato come sempre, domenica grandissimo torneo aziendale contro altri autisti di tutto il Friuli Venezia Giulia della
1: bello,
2: provincia.
1: Bello.
2: E wiwa, ciao, buona giornata a tutti.
1: Il famoso torneo aziendale dove c'è il capo delle aziende che ovviamente farà il suo bel discorso d'apertura, tipo questo.
3: Dichiaro aperti i primi giochi aziendali.
1: Certo.
3: E ricordatevi, sì, qui l'importante non è partecipare, è vincere.
1: Molto bene.
3: I partecipanti della squadra ultima classificata
1: che faranno?
3: Saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di Sasso Stritto, frazione di Carbonia. E qui,
1: e poi,
3: impiegati come mule da soma.
1: Benissimo. Atleti, a voi. Io me la immagino un po' così, il torneo aziendale del nostro amico. No, secondo me non sarà. Cosa sono? Giochi olimpici oppure il solito calcio, pallavolo? Che torneo sarà?
2: Torneo aziendale di calcio.
1: Hai dimenticato di specificarlo, ma l'avevo intuito. Va bene, bella partenza. 331 80 90 101. Che fate in questo weekend? I vostri progetti abbinati ovviamente al vostro segno in gioco da qui alle 7 nel buongiornissimo. Non si scappa. Enjoy the music.

0: iperattivi, i più svegli d'Italia, già la messaggeria bella piena di progetti per il weekend abbinati al vostro segno. Piace la sfida che chiude la settimana ma apre il weekend, e quindi c'è voglia, c'è entusiasmo, voglia di partecipare. Tra poco tutti quanti in onda, meglio i più fortunati che verranno in onda con noi al 331 80 90 101 in modalità casuale. Sarete qui con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al cancro.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, baby, you're a fire, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere. Per un sollievo rapido e prolungato.

0: salato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
2: Cystiset forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ancora stabile e soleggiato, al mattino cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Appennini, più consistenti sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove potranno dare luogo a brevi e isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo, massime in ulteriore aumento più marcato sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: farti dire.
1: Buongiornissimo ai radioascoltatori di R101 di Negramaro.
2: Buongiorno, buongiorno, belle, grazie per la vostra energia carica che avete dato questa mattinata nel buongiornissimo a tutti più svegli d'Italia che si stavano di nuovo, nel senso, no, bellissimo pezzo, l'abbiamo riascoltato volentieri, 3 minuti durano anche gli interventi di questa trasmissione all'interno dei quali mettiamo le voci degli più svegli d'Italia il venerdì con la ricerca del segno più sveglio, quindi tutti partecipano e mi raccontano anche che faranno nel weekend. Andiamo, vai, sentiamo.
3: Buongiorno,
2: vi prego.
3: Ricchi, ciao. Nicola da San Nicola di Argenta.
2: Salve.
3: Anno 1982, come
2: ecco.
3: Il tuo. E
2: grazie,
3: questo
2: grande,
3: weekend
2: grande.
3: Sì. Ho domani il battesimo di un mio carissimo amico. Tu se ne ricordi, io ho la
2: che
3: tribute
2: cosa?
3: Band degli 883, quindi
2: ah sì, sei tu.
3: E lui è la tribute band di Vasco, si chiama Basta Poco, sono fotonici, lui è un animale da palco. E domani abbiamo il battesimo del suo bimbo Nicolò, bellissimo,
2: sì,
3: stupendo. Mentre domenica dopo vediamo se metterci in relax o fare le boilers, che sono le palline
2: sono?
3: Per andare a pescare, per fare carp fishing, che è una
2: passione,
3: poi in tanti sicuramente ascoltatori sapranno cos'è.
2: Sì,
3: vediamo se relax o invece fare le boilers. Comunque dai, abbastanza impegnativo, però sicuramente ci sarà a divertirsi.
2: Ma certo, allora tu battesimo, io intanto cresima, è vero, mi sono ricordato che ho una cresima sabato, domani, mannaggia, me l'ero completamente dimenticato. Poi ha parlato di cover band, lui degli 823 e del festeggiato comunque al figlio che fa il battesimo, di Vasco Rossi, quindi bello, fanno dei tribute band tra di loro praticamente, potrebbero mettersi insieme e fare i Blasco 883, verrebbe fuori una cosa clamorosa, tutto bello, ma non mi hai detto il segno, quindi come
3: perdonami,
2: facciamo?
3: Perdonami Ricky, prima che annunciassi la sfida pensavo agli anni.
2: Ma che anni oggi?
3: Quindi ti dico segno Capricorno,
2: oh,
3: ciao!
2: Bravo, con un filo di ritardo, ma ti sei ricordato. Vabbè, va bene. Capricorno, lo mettiamo in gioco anche perché erano dormienti, quindi tu mi sei il primo di quel segno lì. Prossimo?
4: Buongiornissimo, Peppe da Catania. Allora, sono sveglio dalle 7 di ieri sera. Sto smontando adesso da lavoro.
2: Sì?
4: Leone, disegno.
2: E
4: per il weekend vado a Licata per un torneo di calcio di mia figlia. Buona giornata a tutti.
2: Categoria genitori coi figli in GE, sono gli ultimi tornei, gli ultimi weekend impegnati, ve lo dico. Poi cioè, giugno cominciano, gente, e finisco le scuole, gente va via, quindi anche quello ce lo leviamo di torno anche quest'anno. Ce l'abbiamo fatta, cari genitori, bene, bene, bene, ancora uno. Dai,
3: buongiornissimo
2: ancora uno.
3: Ricky, buongiornissimo a tutti. Big,
2: ciao.
3: Consellice, bilancia, ascendente bilancia,
2: sì.
3: Classe 1972.
2: E
3: weekend,
2: non ce ne frega niente.
3: Weekend al mare, mangiare il pesce. Buona
2: bello.
3: Giornata a tutti.
2: Bello, weekend al mare. Abbiamo anche una compagnia di viaggio diretta al mare. Prego, eccoli qua.
5: Tutti al mare a mostrare le ghiabe,
2: certo, con i pesci, senti che allegria, sì.
5: Noi siamo
2: un po' più intonati forse, ammazza.
6: Siamo stonati forte, eh?
2: Sì, voi sì, assolutamente. I più svegli d'Italia stanno dimostrando di essere tali con la grande sfida di oggi. Mare, mare, c'è voglia di mare, eh? C'è bel tempo un po' in tutto l'Italia. Quindi approfittatene. 331 80 90 101, intonatissima invece Lick Lee con la sua I Follow Rivers nel buongiornissimo.

0: Allora, abbiamo superato la prima mezz'ora di gioco di grande sfida del venerdì alla ricerca del segno più sveglio. Proseguo in tutte le due ore, insomma, l'ora e mezza rimasta a disposizione. In realtà, fino alle 7, devo dire che c'è gran bagarre, in vetta alla classifica ci sono 3-4 segni che si stanno dando battaglia, sono Cancro, Leone, Bilancia e Pesci. Molto svegli stamattina, molto iperattivi, a seguire tutti gli altri. Ancora un qualche dormiente c'è, ma li lasciamo ancora dormire, li sveglieremo tirandoli giù, branda per branda, andiamo proprio a tirarli su. Allora sveglia, però diamogli ancora tempo, giustamente, sono solo le 5.35, sentiamo le altri, vediamo se si svegliano.
1: Buongiorno signori, chimichi da Varese, segno zodiacale Acquario, progetti Acquario per il weekend. Sistemazione e preparazione dell'orto.
0: L'orto.
1: Ecco, questo sarà il mio weekend. Ciao a tutti e
0: ciao.
1: Wiwa!
0: Wiwa, Wiwa ha detto, Wiwa, l'ha tagliato un po', ma giusto, va bene uguale, lo prendiamo per buono, insomma, il grido di battaglia della banda. È orto importante, bisogna prendersene cura, bisogna sistemarlo per benino adesso con le belle giornate. Prego, prossimo.
2: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti. Giusi da Lodi, segno.
0: Salve.
2: Dell'Ariete. Questo Ariete. Weekend sarà completamente dedicato a mio marito e ai miei figli, dato che mi sveglio presto la mattina, finisco presto di lavorare, ho fatto pulizie, mestieri e spesa durante la settimana, così da avere il weekend libero. Buona giornata a tutti,
0: che brava,
2: un bacione.
0: Che brava donnina di casa, mi piace che si dedicherà il weekend al resto della famiglia, non vedevano l'ora di essere prese cura dalla... finalmente, brava, brava, bene, bene, belli i vostri progetti, sotto con i segni, perché abbiamo bisogno di arricchire la classifica, già bella ricca però stamattina. Chi è?
3: Ciao ciao Ela, sono Francesco Gabbani, vorrei augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101, buona giornata a tutti, ciao.
0: E Francesco Gabbani, si preannuncia un gran bel tormentone per lui con la sua...

0: c'è voglia d'estate, di caldo, belle giornate, magari già solo un bel weekend al mare potrebbe risolvere la situazione. Quello che mi state raccontando nei vari progetti del weekend che avete in mente di svolgere e raccontare al 331 80 90 101, abbinato come sempre al segno più sveglio. Io vi aspetto, aspetto anche una canzone che vi faccia stare bene. 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
6: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
5: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
6: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
5: Allora la faccio subito.
7: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, sono venute bene?
5: In realtà no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: La canzone che ti fa stare bene.
15: Va a vedere se siamo precisi. 5:45, dai, ci siamo puntuali per ovviamente accontentare uno o una di voi che ha già proposto la propria canzone preferita, quella che lo fa star bene, al 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è che desidera
16: la canzone che mi fa star bene oggi. Sì. È dei Fleetwood Mac, Every

0: Senti, senti cosa mi è andata a ripescare la nostra amica che ha proposto i Fleetwood Mac con Everywhere su R101 come canzone che ha fatto star bene lei, credo gran parte anche dei più svegli d'Italia. Per altri magari è stata una scoperta, una canzone che non hanno magari mai sentito la prima volta. È l'occasione che vi offriamo tutte le ore tra i minuti 40 e 45 di piazzare la vostra richiesta in tutti i programmi, in tutte le dirette, a partire appunto dal Buongiornissimo che è in corso dalle 5 del mattino, per capire come si chiuderà la settimana, no? Con la sfida al segno più sveglio d'Italia, come si aprirà invece il weekend con tutti i vostri progetti, le cose che avete intenzione di fare, di raccontarle al 331 80 90 101. Proseguiamo? Procediamo! Sì, si sente bene,
1: questo weekend, carnevale di provincia e carnevale. Un bel giro in moto, è iniziata la stagione, non vedevo l'ora.
0: Beh, allora, sul giro in moto ci sta per gli appassionati, per chi ne ha la possibilità, il tempo accompagna, diciamo, in tutta Italia, quindi bene per te. Non ho capito la situazione carnevale di provincia, un po' in ritardo perché siamo verso giugno. Credevo fossero finite quelle feste, ma comunque nello specifico non lo sapremo mai. Prego, prossimo.
2: Prossimo, sono Giovanna e ciao. Sono del segno del cancro. Buona
0: Kangaroo.
2: Giornata a tutti, ciao.
0: Ah, così, cotto e mangiato, diciamo, senza progetti nel weekend, fa lo stesso, prendiamo ovviamente, così smuove la classifica, anche solo potete palesarvi con il proprio segno. Cancro effettivamente mi era già in gioco, era tra i segni più svegli, vediamo se è stato sorpassato da qualcun altro, sì, prossimo.
3: Buongiornissimo, Andrea da Milano, tassista, quindi sì. Weekend lavorando,
0: di
3: segno
0: turno,
3: del leone. Buona giornata e buon weekend a tutti.
0: Leone c'è, c'era già presente. Buoni Capricorno, buoni Pesci, buoni anche i Toro. Meno male, vedi, anche la scorsa settimana mi avevano vinto e sono ancora svegli già anche per questa sfida. Ce ne sono un paio, se non tre, dormienti. Lui mi ha detto che passerà il weekend a lavorare. Cosa diciamo a tutto il gruppone di quelli che mi lavoreranno nel fine settimana?
4: Dove
0: prego!
4: Andiamo a lavorare!
0: Voi,
4: dovevo
0: voi.
4: Tutti lavorare!
0: No, no, tutti no.
4: Bisogna andare a lavorare!
0: No, io mi riposo.
4: Bisogna andare a lavorare!
0: 331 80 90 101. Dai, sotto con i vostri segni che si sta quasi per chiudere la prima ora. Quasi.

0: Ciao, sono Tananai e volevo augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di R101.
1: Grazie, mua. Tananai.
0: Bacione, mua, bacione.
2: Sì,
0: bacione.
2: Buongiornissimo a tutti gli amici che ascoltano R101 da Annalisa. Auguro a tutti voi una splendida giornata.
1: Mi spiegate perché Tananai aveva le chiavi, è entrato tranquillamente a salutare quell'altra sempre al citofono? Niente, sta gag ce la portiamo dietro da mesi, anni ormai, tra l'altro. E vabbè, buongiornissimo da parte degli artisti che se la cantano e se la salutano, le loro storie brevi raccolte poi nei messaggi, storie brevi legate al weekend e i progetti legati al fine settimana dei più svegli d'Italia. Brevi, 20-30 secondi massimo di vocale, come fa il prossimo. Prego, prego, prego.
3: Buongiorno, Marz da Bologna, segno Ciao. Del toro. Questi giorni mi sto caricando di energie per un weekend all'insegna di un addio al celibato. Che però. 50 sono superati da un po', vediamo se sopravviveremo a tutto ciò.
1: Buona giornata. Perché? Un addio al celibato dopo i 50, a recuperare ce ne va un pochino, bisogna, forse uno ha perso l'allenamento di quelle serate là, di quelle trasferte là con solo amici a fare chissà cosa. Vabbè, non vogliamo nemmeno saperlo, vogliamo però sapere quali sono i segni dormienti, perché sono quasi le 6 del mattino, abbiamo tre segni che non si fanno sentire. Gemelli, strano. Oh, ma tutte le settimane, ma incredibile. Ma perché i gemelli non giocano mai fino alle 6 e poi incominciano e arriveranno? Arriveranno, sono sicuro, però per il momento dormono come i Vergine. Amici della Vergine, se volete giocare con noi, grazie, siete benvenuti. Veloci però, perché i primi stanno già andando via, E anche il Sagittario, cioè, niente, volete ancora dormire 5 minuti? Non ve li do 5 minuti, svegli fin da subito, Gemelli, Vergine, Sagittario, prego, giocate con noi, perché altrimenti fate proprio brutta figura, cioè finire a zero, roba brutta, triste, avete un'ora di tempo. 331 80 90 101, quello è il numero che ormai conoscono tutti.

0: Questa sì che dà la carica giusta, Lady Gaga and Dutchie con Runaway, a chiudere la prima ora del buongiornissimo di questo venerdì 22 maggio. Pochi istanti alle 6 del mattino arrivano le prime news di giornata e chiudiamo il primo tempo col fischio e con il segno dei pesci in vantaggio. Ma ci aspetta un'altra ora di buongiornissimo, tra poco caffè, caffè, caffè.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Da Virginia Giacomin, sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il loro quartier generale occupato nel Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Con il crescente disimpegno degli Stati Uniti, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi la responsabilità di leadership della NATO in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania. Ma Trump in serata ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è dato in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% delle previsioni d'autunno, con l'inflazione al 3,2%. Anche per il 2027 ribasso dello 0,6%. Il ministro Giorgetti si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti deroghe al patto di stabilità. È morto ieri sera Carlo Petrini, detto Carlin, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. Petrini aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
16: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
17: Voilà, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
0: Questo è il solo e unico originalissimo buongiornissimo che dà la sveglia a tutti gli italiani su R101 dalle 5 alle 7 in attesa della banda di R101. Qua ci si sfida già da un'ora con i più svegli d'Italia, il loro segno zodiacale messo in gioco e tutti i bei progettini del weekend, una roba pazzesca che proseguirà anche appunto per la prossima ora. Buongiornissimo da Riccardo Russo, andiamo!
2: R101.
1: Buongiorno! Buongiornissimo! I

0: Ad aprire la seconda ora del buongiornissimo in questo venerdì 22 maggio 6.07. Buongiornissimo da Riccardo Russo, al microfono c'è il buon Edu in regia. I più svegli d'Italia si danno battaglia dalle 5 del mattino, da più di un'ora che si gareggia con il proprio segno, cercando di far vincere il proprio segno e raccontandomi un po' come andrà il loro weekend in base a tutti i progetti che stanno arrivando. La sfida del segno è sempre anticipata anche dalla sigletta che mi stavo dimenticando. Ci gira intorno. E allora, a proposito di segni, aveva chiuso il primo tempo in vantaggio il segno dei pesci, ma è già stato scavallato da altri, perché nel frattempo sono successe di tutto, è successo di tutto. Arriva qualsiasi messaggio che io vado ad ascoltare, poi i più fortunati vengono in onda con me. Abbiamo svegliato anche i segni dormienti qualche minuto fa e quindi voglio capire se si sono svegliati pure loro, tipo i segni della Vergine stavano dormendo. Qualcuno c'è della Vergine?
1: Eccomi qua, non volevo dire niente perché so che ci vuole un'entrata trionfale. Eccomi. Paola, segno della Vergine.
0: Entrata trionfale dei Vergini, con applauso allora, un trionfo. Però dovete recuperare, dovete recuperare terreno ancora con il... aspetta, scusami, no, non lo devo ancora, dico segno dormiente, erano quelli del Sagittario anche, ci sono?
1: Buongiornissimo a tutti, sono Elisa da Torino, super Sagittario, super. Ascendente Sagittario, quindi più di così non so se varrà doppio,
0: no,
1: ma va
0: non
1: bene
0: vale
1: così. Io sono
0: svegliissima,
1: solo che stavo guidando e quindi mi sono dovuta fermare per farvi
0: brava.
1: Un messaggio.
0: Brava,
1: e
0: brava.
1: Di conseguenza, niente, vi dico buon weekend,
0: sì.
1: Il mio sarà molto tranquillo, andrò a mangiare una pizza con delle amiche e poi basta.
0: Grande classico.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie per esserci, quindi aver rispettato anche tutte le modalità giuste per partecipare, ricordo per tutti quelli in auto, in giro, con i propri mezzi, ecco, mandare messaggi in sicurezza come la nostra amica ha dimostrato, Sagittario. E i gemelli, ci sono i gemelli?
2: Buongiorno Riccardo, sai perché il gemelli non ti chiama mai? Perché
0: no,
2: pensa sempre che ci sia l'altro che t'ha chiamato. Comunque, gemelli, Mimmo da Piacenza. Ciao.
0: Ma dovevamo andare in onda lui proprio con la battuta brutta alle 6 del mattino. Ma sì, ma torna a dormire a questo punto. Vabbè, preso. Quindi tutti i 12 segni in gioco. La sfida quindi è apertissima. Vi dico che sta succedendo di tutto a livello di classifica, proprio perché poi i segni dormienti, quando siamo andati così a disturbarli, adesso vogliono farsi sentire e qua ribaltano tutta la classifica. Può succedere veramente la qualunque da qui fino alle 7 al 331 80 90 101. Adesso mi metto in tuta gold.
3: Se parti

0: richiamerò.
1: Ciao, un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101 da Mammut.
2: Il saluto ai buongiornisti da parte anche di Mammut e la sua tuta gold, 6:13, gran bagarre al 331-8090-101, segno più sveglio, quale sarà? Sta succedendo la qualunque in classifica, e compreso anche quel che accadrà nel weekend, che ormai è alle porte. Che fate, che fa? Ditemelo, ditemelo, prego.
3: Buongiornissimo, Susanna da Cremona. Ciao. Segno zodiacale Toro.
2: Vai.
3: Questo weekend, niente, sì. Se c'è bello, si spera, si va a fare un giretto sul lago.
2: Sul
3: si
2: lago?
3: Spera. Perché
2: quale
3: tutte
2: lago?
3: Le volte che dico weekend al lago è weekend a casa perché piove.
2: No.
3: Speriamo. Buongiornissimo a tutti.
2: Allora, a sto punto era meglio non dirlo, era meglio solo pensarlo, perché se poi ti porti iella da sola. No, però dai, dovrebbe tenere questo weekend il tempo per tutti, dovrebbe accompagnare, come si dice, quindi vai, prossimo.
4: Buongiorno, sono Ciao. Michela da Uscio, sì. Segno del cancro.
2: Cancro.
4: Si va a lavorare in ospedale, sala operatoria, weekend per fortuna di riposo, quindi sabato partita di pallavolo di mio figlio domenica si fa assistenza a un trekking che si fa qui sulle nostre colline liguri. Ciao.
2: Beh, ma allora mi lavori comunque, assistenza, una gara, va bene, bel weekend impegnativo anche per te. Cancro, come è messo? Bene, ma non benissimo, diciamo. Era partito bene, poi si sono sentiti poco i cancro, ma hanno tempo di recuperare, come il prossimo magari.
5: Sentiamo. Buongiorno. Vabbè. A tutti, Michela da Cremona, segno Sagittario, sveglia dalle 4, programmi per il fine settimana, sabato solito faccio di casa, spesa,
2: sì,
5: e domenica mi vado a vedere lo spettacolo del Notre Dame de Paris. Buongiorno a tutti, ciao.
2: A teatro? Quindi weekend a teatro per Notre Dame, allora salutami già che ci sei, il gobbo, che mi sento molto vicino a quella figura lì. Tra l'altro, weekend di derby per quanto mi riguarda, quindi cosa tifo per il Toro questo weekend? Con la sfida di oggi è impossibile tifare per il mio segno, cioè è un conflitto incredibile che ho interno, vabbè, ma sono cose mie. Raccontatemi invece le cose vostre, continuate a farlo al 331 80 90 101, certo.

0: Mai Smith con Nia Loro nella loro Drive Safe su R101, 6:19. Prendiamo la linea dello studio centrale per comunicare che gli amici della Vergine sono passati in vantaggio da dormienti a primi. Stanno arrivando una caterva di messaggi al 331 80 90 101. Sfida al segno più sveglio, i progetti del fine settimana che ormai è lì alle porte. Dai, vi aspetto tra poco.
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!

0: nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Sa

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: R101 Meteo.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Il rinforzo dell'alta pressione garantisce condizioni di tempo ancora più stabile e soleggiato. Questa mattina cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi Appennini, più consistenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale, dove potranno dar luogo a brevi isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo, massime in ulteriore lieve aumento, più marcato nelle isole. Valori compresi tra 24 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 23 e 27 al sud. Insiste una ventilazione settentrionale a tratti moderata sul medio versante adriatico, al sud e in Sicilia, con mari mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sugar su R101 Zucchero con tutti i colori della mia vita, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Tutti i progetti del vostro weekend invece stanno arrivando al 331 80 90 101, sono le 6:30. Quindi ufficialmente entriamo nell'ultima mezz'ora di gioco, anche per stabilire, capire intorno alle 7 quale sarà il segno più sveglio e quindi anche il segno più fortunato del fine settimana. Tutto questo, dai, via.
1: Ciao, subito, veloci. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, Paola da Ferrara, segno della Vergine.
0: Ok.
1: Mi chiedi dalle 4:10.
0: Sì.
1: Le pulizie alla CISL, quindi
0: ecco,
1: Ferrara, è una giornata splendida e domani si fa un viaggetto, si parte e si va in Calabria e si va a fare la madrina di battesimo.
0: Ah,
1: e wiwa, ciao, un po' di sole.
0: Eh sì, anche un bel viaggetto, voglio dire, bella lunga, però insomma ne varrà sicuramente la pena. Amici della Vergine continuano a essere primi in classifica, dicevo una mezz'oretta fa erano dormienti, non si erano ancora fatti sentire, e poi tutto un botto, boh, li abbiamo svegliati, adesso sono arrivati tutti, ma anche gli altri, c'è gran bagarre là in vetta alla classifica. Adesso magari daremo poi un aggiornamento. Ancora.
2: Buongiorno Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
2: Mi chiamo Giuseppe, sono del Toro,
0: eccolo,
2: sono alle 4:50 a Medicina in provincia di Bologna. Sto passando a prendere mia sorella e mia mamma invece da Cotignola.
0: Salutacele.
2: In provincia di Ravenna.
0: Sì.
2: E andiamo in Basilicata per una comunione.
0: Comunione,
2: siamo originari della Basilicata, di Bisticci, provincia di Matera.
0: Molto bene.
2: Niente, oggi ci facciamo un bel viaggio.
0: Sì.
2: Buona giornata a tutti.
0: Oh, tanti in viaggio per questi appuntamenti che siamo arrivati nel momento clou. Abbiamo sentito battesimo, comunione, manca una cresima. C'è qualcuno che fa una cresima?
1: Buongiornissimo, Alice da Bergamo, segno zodiacale Toro. Questo weekend ho la cresima di mio figlio.
0: Vedi?
1: Un bacione a tutti.
0: Basta chiedere, se no ci avrei messo la mia, io ne ho una domani da... sì, ovviamente, quindi... matrimonio, manca i matrimoni, e anche periodo di quello, arriveranno anche queste, sicuramente al 331 80 90 101. Gran bella gara, tra poco ultimo aggiornamento, prima poi del verdetto.

0: Alla fine si smona un pochettino, diciamo, però nel mezzo dà la carica giusta. Electric Blue di Benson Boone su R101, ultimo aggiornamento di classifica per quanto riguarda i segni più svegli. Vergine, molto bene, ancora lì i primi, ma subito sotto i Pesci. Poi abbiamo i Toro, molto bene anche questa settimana. Gemelli, Sagittario, via via tutti gli altri. La gara è ancora aperta, ci può succedere veramente la qualunque, si può ribaltare il risultato in qualsiasi momento. Al 331 80 90 101, avanti.
1: Buongiornissimo, prossimo Fabrizio, Val d'Aosta, sì. Sagittario, previsione per il weekend, sì. Sabato passa il giro, quindi si pedala. Domenica che il giro è passato, si ripedala. Weekend a pedalare.
0: Sì, è vero, domani il giro, tappa numero 14 per il Giro d'Italia, la Aosta Pila, tutta un sali e scendi clamoroso. Maglia rosa per il momento il famosissimo Afonso Eulalio, che non pervenuto, niente, ho dato uno sguardo a te, non me ne sto occupando effettivamente quest'anno del Giro d'Italia, zero, è un portoghese, perché per il momento indossa la maglia rosa. Tanto vi dovevo, prego, prossimo.
2: R101, buongiorno, sono Ciao. Fabiana dalla provincia di Napoli, sono andato al lavoro, sono del segno dei gemelli.
0: Gemello.
2: E stasera con una mia carissima amica vado a teatro a vedere lo spettacolo di Edoardo Leo, sabato e domenica
0: bello.
2: Si lavora, un bacio.
0: Edoardo Leo, che non compare solo negli ultimi 700 film italiani, ma anche a teatro. Mi fa piacere per lui e per te che te lo gusterai. Ancora uno.
3: Ciao, sono Daniela da Villasanta, segno Scorpione. Mio marito Scorpio. Walter, Pesci. Siamo in direzione del Mar Ligure per un 4 giorni organizzato all'improvviso ieri sera.
0: Bello.
3: Insieme da 45 anni di matrimonio.
0: Ma
3: ciao,
0: che
3: ciao.
0: Bellezza, che storia. E sono i progetti più belli, quelli cotti e magnati, organizzati a l'ultimo verso il mare,
4: ma che voglia,
0: godetevelo, c'è tanta voglia di mare, di sole, di caldo, finalmente sembra essere il weekend adatto. 331 80 90 101, ancora gli ultimi, abbiamo una ventina di minuti davanti prima del verdetto. Chi è alla porta?
5: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101, da Gaia vi mando
0: Gaia.
5: Un bacio enorme e vi auguro un'ottima giornata.
0: Ancora la voce un po' assonnata, adesso la schiarisce e canta per noi Bossa Nostra.

0: La porteremo dietro, mi sa, tutta l'estate. Questa bossa nostra di Gaia. La prossima canzone quale sarà? Non lo so nemmeno io, perché a caso prenderemo una delle richieste fatte da voi, le canzoni che vi fanno stare bene, proposte sempre al 331 80 90 101. Vogliamo qualcosa da cantare, da darci la carica, mi raccomando. Fate voi, vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app

0: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Fino a 27 km con un litro!
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99€ al chilo.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: Ne abbiamo, di canzoni segnalate da voi, quelle canzoni che vi fanno stare bene, quindi qualcuno sfrutta questa possibilità, qualcuno, tantissimi sfruttano questa possibilità che vi diamo ogni ora tra i minuti 40 e 45, sono le 6.48, siamo in ritardo ragazzi, dai, prego.
4: Canzone che mi fa stare bene, la prossima, sì. Io proporrei Fake dei Simply Red.

0: Di 22 maggio nel buongiornissimo, pochi minuti alle 7 del mattino, ultimo giro di voci, di progetti del weekend, il segno più sveglio quale sarà? Prego, venghino, venghino.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
1: Allora, innanzitutto, segno del toro.
0: Ok.
1: E poi, per questo weekend, i programmi sono che finalmente sapremo il sesso del bimbo che nascerà tra qualche mese.
0: C'è
1: quindi
0: la festa.
1: Piccola festa in famiglia
0: certo.
1: Poi un po' di relax. Un buongiornissimo a tutti e grazie sempre per la compagnia mentre vado a lavorare.
0: Ma grazie a te,
1: Tiziana,
0: grazie per esserci.
1: Sempre dalla tangenziale di Milano.
0: Ma
1: buongiornissimo
0: ciao
1: a tutti.
0: Ma il famoso gender reveal, ci va una canzone adatta per questo appuntamento.
2: Sarà lui, sarà lei. Sarà parte di noi.
0: Oh, facci sapere, lunedì vogliamo sapere se è maschietto o femminuccia, qua siamo tutti in trepida attesa, passeremo un weekend proprio così, nella speranza di saperlo, poi lunedì, prego, prossimo ancora.
3: Tra origini, bilancia, domani matrimonio.
0: Sì, basta, finito. Ah, matrimonio, sì, ho chiamato in matrimonio, ho detto ci sarà gente in giro per i matrimoni. In questo periodo è arrivato il mio amico della bilancia, segniamo la bilancia, come è messa la bilancia? Non benissimo, prego ancora uno.
4: Buongiornissimo Rick, Fabio.
0: Ciao.
4: Dalla provincia di Napoli, Capricorno,
0: sì.
4: Oggi
0: sì.
4: Si lavora, non so se si sente, domani
0: sì.
4: Si lavora.
0: Sei sul muletto.
4: E domenica ho la comunione di mio nipote e la cresima di mia figlia al pomeriggio.
0: Cosa? Cioè, comunione e cresima nello stesso giorno? Cioè, doppietta totale in una giornata? Ma come si fa a sopravvivere, no? Se sopravviverai, nel caso, ci sentiremo lunedì, anche lì per il resoconto di questo weekend. Bello interessante, bello pieno dai messaggi che sono arrivati e che, insomma, anche quelli che non abbiamo mandato in onda ho ascoltato io e quindi vado al riconteggio e tra poco al verdettissimo finale di oggi.

0: viaggio verso il paradiso.
1: No, no, qui si va in viaggio verso il verdetto finale. Altro che due ore pazzesche dalle 5 alle 7, come succede tutte le mattine nel buongiornissimo, più che mai il venerdì, perché c'è profumo di weekend nell'aria, un sacco di progetti raccontati, belli, carini, interessanti. Vi aspetto lunedì col pagellino del weekend per sapere come sono andate le cose, come si sono sviluppate. E poi c'è il podio del segno più sveglio, al terzo posto gli amici del Toro, l'altra settimana abbiamo vinto, non è che si può vincere sempre. Poi i Vergine al secondo posto, mi vincono la sfida, segno più sveglio, quello dei Pesci. C'è stato un continuo sorpasso tra Pesci, Vergine, Vergine, Pesci, a un certo punto anche i Toro primi, ma alla fine l'hanno spuntata loro. Sentiamo con chi che conferma chi è che...
2: Ciao, buongiorno, Adele da Vissone, segno dei Pesci. Domani il matrimonio.
1: Eccola là, un'altra di matrimonio, questo periodo lo sappiamo, l'abbiamo detto. Fatta la busta, quanto hai messo? Non lo sapremo mai, prego ancora.
3: Ciao Vicky, buongiorno, Giuseppe dalla Sardegna. Sì. Pesci, oggi è venerdì, è il corpo all'ozza.
1: Cos'è che sa? Che venerdì ci si rilassa magari, in compagnia della banda però, l'ultimo appuntamento della settimana anche con loro. Grazie Edoardo Mondino in regia, adesso ancora le news aggiornate dalla redazione e poi appunto altre due ore con la banda. Vi aspetto, grazie, a tra poco.
4: R101. Buongiorno.
5: Buongiornissimo. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri, nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... Carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade, sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente causa 4 km di coda tra la statale 494 Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8 Milano-Varese. Un incidente si è verificato sulla A15 Parma-La Spezia, allo svincolo di Pontremoli, procedendo in direzione La Spezia. Code per traffico intenso a Roma, sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma-Sud, da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Segnalato un incidente anche sulla 1 Roma-Napoli, tra il bivio per la A24 e la diramazione Roma-Sud, procedendo in direzione Napoli. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole, code per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione della capitale. Infine, sulla statale 87 Sannitica si procede a rilento per un incidente a Larino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno Cristiano.
0: Ma tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo.
2: È lui o una voce registrata?
0: È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67 Paolo. Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco.
4: Paolo!
3: Ah, non ti senti,
4: sono con le cuffie. E cosa hai da fare da mezzogiorno alle 2?
1: Da mezzogiorno? No, no, perché?
3: Perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto se manco io, poi lo prende qualcun altro. E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno. Sono
0: buongiorno,
3: il vostro
0: Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: Quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Mi viene la voce. Il 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così. Perché
1: cantava.
3: Abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre
0: in produzione, c'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma
3: ci manca questa.
0: Ci sta, andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: No, non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Ispira.
1: Serve lo yoga.
0: Fa bene, svegliare con un risveglio muscolare.
2: È arrivato
0: non così.
2: Severino ci cerca. Era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e di parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare.
3: Sì,
1: Urra.
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimonial buffo.
1: Sì, sì.
3: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente. Di
0: uno sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cugina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
3: Aspetta, facci fare un pezzo.
6: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già
2: in piedi
0: da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4:30, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, perso il conto.
3: La stagione poi. Cioè, un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: dallo stress gioco un po',
1: ecco.
2: Giorno Spalletti,
1: mister, giochi pure a PES, guardi.
0: Nemmeno se ciò faccio l'incubi, scrivo. Neanche se mangio le pappardelle al cinghiale mi scrivo questi testi qui. Vergogna!
3: Ha parlato con la proprietà, ho letto che era quello il discrimine, era
1: trovato occupato.
0: Abbiamo... No, me ne vado.
2: Basta. Anche Paolo Dini in teoria se ne dovrebbe andare, perché sì, il suo turno oggi inizia dalle 9 e finisce alle 12 al posto di
3: Sì, io
2: Fernando Proce.
3: Esatto,
2: che mancavamo troppo. Dillo.
3: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda, che Cristiano
2: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
4: Sono andato nella libreria Hoepli, è una storica libreria milanese che, ahimè, tra qualche giorno chiude. Quindi un saluto innanzitutto a tutti gli amici che tra qualche giorno sono in cassa integrazione. Due di loro sono dei nostri grandissimi ascoltatori sul canale 67.
3: Ciao.
4: Niente, visto che aprono
2: gente
4: alle 10.
2: Così intelligente, vedi, i nostri ascoltatori sono i migliori.
4: Siccome c'era tutto a metà prezzo, io sono andato con il mio trolley. Gli ho lasciato giù una cifra che secondo me riaprono. Secondo me hanno valutato l'idea.
3: Hai fatto qualcosa per la cultura.
2: Aspetta, che abbiamo la sigla per questo momento.
1: Ma
2: regalo
1: veramente?
2: A Paolodini, sentiamo.
5: Un regalo mio più grande.
3: Il regalo
2: Tiziano Ferro.
4: Allora, va bene, una sigla per
1: ma quindi
4: per
1: hai preso tutti. Un libro per tutti?
4: Sì. Ho preso un libro per tutti.
1: Ma che carino.
4: Cercando di
2: libro
4: andare a
2: testa.
4: Tema. Ecco, non è che fosse rimasta tanti. Quindi ho dovuto pescare un po', ecco. Allora, Paolo, visto che poi te ne devi andare,
2: cominciamo da Paolo.
4: Bellissimo libro, fotografico. Tra l'altro, viticoltura storica ed eroica.
2: Ma è bellissimo.
4: I paesaggi rurali storici d'Italia, capito? Tutti i comprensori.
3: Ma che bello.
4: Valdobbiadene, Valpolicella, Vermentini,
3: c'è anche Val di Tara che ti insegna qualcosa
4: in fondo.
3: Bella sta cosa.
2: L'eroica è quella sulle terrazze, sui muri a secco terrazzati.
3: Sì, quella è la gara ciclistica che fanno sulle terre senesi.
4: Non asfaltate, ma eroico nel senso che chiaramente molte terre sono state strappate proprio all'agricoltura, piantate a vigna anche in terreni impervi.
1: Paolo, adesso il vino lo puoi anche leggere.
3: No, a me non dispiace leggere, però ecco, la prossima volta una bottiglia magari.
4: Quando chiuderà una famosa enoteca, ora non mi fare dire che parliamo di una cosa, con ironia, ma anche una
3: grazie,
4: cosa.
3: Grazie Cristiano.
4: Un po' ci dispiace.
3: Fa niente se il bacio non lo do a te ma alla tua compagna poi alle 10.
4: Tanto lo fai tutti i giorni quando io non ci sono. Ogni tanto arrivo, faccio delle improvvisate e li trovo appolpati lì sul pianerotto. Lui ed Elena.
3: Ci vediamo alle 9.
2: Basta, sei già staccato le cuffie, se ne sta.
3: Ciao.
2: Ma non vuoi sapere cosa c'è assolutamente da provare nella vita? Ce lo stanno dicendo i nostri amici. Magari proprio questo weekend. Sentiamo.
6: Buongiorno Mario da Reggio Emilia. Ragazzi, dovete provare assolutamente il gnocco fritto pucciato dentro il cappuccino con il latte.
3: E dopo questa me ne vado
6: davvero.
3: Così
6: sembra una schifezza galattica. Ma rimarrete stupiti. Anch'io non potevo neanche pensarci. Poi ho provato e adesso me lo mangio parecchie volte. Ciao a tutti.
7: Ciao banda. Una cosa che dovete provare assolutamente è lo spiedo bresciano. Niente, come descriverlo? Dovete provarlo. Ciao banda, Giovanni da Brescia.
2: Giovanni.
1: Lo spiedo bresciano pucciato nel caffè
2: latte. Nel cappuccino anche quello.
4: In una tanica di cappuccino. Spiedo bresciano che ha bisogno tipo di un giorno di preparazione.
2: Lo proveremo.

0: canzone, che sound, Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight su R101, poco prima di cantare insieme a voi col Karaoke.
1: Su R101, il Karaoke.
2: Karaoke.
3: Zampa zampa za.
2: È un giochino molto bello.
3: Bellissimo.
4: Bella.
2: Non si vince proprio niente.
3: Nientissimo.
2: Non c'è niente. Ma si canta veramente.
3: Veramente.
2: Per far ridere la gente.
5: Sgrappa,
3: ce l'abbiamo fatta.
0: Sì. Dai, non male.
5: Dice, non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo.
3: Erano difficili anche
5: tre
3: oggi,
5: parole, così diventa impegnativo.
0: E c'è solo il controcoro del, del Karaoke. Sgrappa, sfrappa, spavilla.
3: Spavilla, vedi che non riesci?
0: Ma perché il Karaoke è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
3: Oddio,
0: sono
3: cosa sento?
0: Sono stati ancora i protagonisti,
3: ancora loro,
0: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
3: Oddio.
0: Barbie Girl. Siamo
3: non
0: ripartiti
3: possiamo
0: da qua
3: più.
6: Allora si

0: sulla
1: a cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi.
1: Oltre che diciamo ma siete bastardi veramente.
2: Beh, ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo!
1: È delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: Blu. No, sto scherzando. È troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, mi sento dondola. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoli di nuvole.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare.
4: Era Vanna Marchi.
2: Nina.
0: Nuvole.
2: Nuvole. Io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
5: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne.
2: Vabbè,
0: fragole
2: vabbè.
0: Sotto la luna.
2: Se venite preparati,
0: panate
2: però.
0: Panate un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: A tutta la volevi
0: bambolina.
2: Fare, non lo so.
0: Cioè,
1: un evidente...
0: E siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente giusto. Disparità in questo gioco. Perché lo ha ideato Chiara.
0: Sì.
1: Col fiancheggiamento di Riccardo. Che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: io
2: sì.
1: Quelle 4, capito?
2: Però te la cavi, eh?
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi i veri professionisti, qua sono i nostri
1: loro.
0: Amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Viveralmente almeno una canzone che contiene questa parola. Cantatecela tra poco il Chiaraoke su R101.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
12: Chi è?
11: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: R101 Meteo.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Il rinforzo dell'alta pressione garantisce condizioni di tempo ancora più stabile e soleggiato. Questa mattina cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi Appennini, più consistenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale, dove potranno dar luogo a brevi isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo, massime in ulteriore lieve aumento, più marcato nelle isole. Valori compresi tra 24 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 23 e 27 al sud. Insiste una ventilazione settentrionale a tratti moderata sul medio versante adriatico, al sud e in Sicilia, con mari mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: R101 Meteo con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: è che ognuno può fare il controcoro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke: una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene.
1: Sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma, nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà, non ho sulla tua bocca. Tramonto.

0: Chiara,
1: non
0: fare
1: la
0: splendida.
1: San Siro da Milano.
2: Ciao. Grande! San Siro da Milano, ha detto. No, ho capito così.
0: Non credo.
2: Va bene.
3: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
2: Ce ne sono, hai voglia! Altro che nessuno.
4: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
2: Irene Grandi.
4: E non dirmi ti amo anche tu.
0: Un po' smonata,
3: un po' languida, però. La nostra, sì, amica, andiamo, sì.
4: Nessuno, ti giuro, nessuno,
2: nemmeno il destino
4: ci può separare.
2: Bella.
0: Perché questo, amore, questa era data facile, a 1.0,
2: ah, sì,
0: proprio. Sì, nei Bookmakers. Vai, vai,
2: c'è anche,
0: vai,
2: questa.
5: Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Simone da Bologna. E Wiwa.
2: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
6: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
0: No, questa
6: e
0: manco io lo so.
6: Ricky da Genova.
2: Ciao Ricky da Genova.
0: Che canzone era?
3: La canzone misteriosa.
0: L'ha creata lui stamattina?
3: No. Vabbè, uno può fare anche canzoni meno note approfittando,
0: certo,
3: della nostra...
0: Certo,
2: certo. Controlleremo.
3: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo.
2: Andiamo al VAR poi. Vai! Bella.
4: Il gusto, dillo come fa.
2: Para, para, para, para.
4: Non c'è nessuno che lo sa.
2: Coppia.
3: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola,
2: c'è.
3: Nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
4: Nessuno mi può giudicare.
2: Nemmeno tu.
4: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
2: Grandi,
0: ciao,
2: ragazzi, buongiorno.
5: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
7: nessuno è perfetto.
8: Nessuna pietà. Nessuna pietà. Cosa volevo fare con te? Attitudine sull'amore, nessuna.
0: Nessuna.
2: Bellissimo. Messo questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
9: Nessun impianto.
3: Ti pareva?

0: Brava.
1: Max Pezzali è in ritardo però, eh.
0: È in ritardo Max. È lei che andava però... in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
2: Che bello svegliarsi canterini.
3: Non c'è
2: sì.
3: più, non c'è più nessuno?
2: Non c'è più nessuno.
3: Ah, mannaggia.
1: Ma non ci sta nessuno.
3: Poi mi dispiace.
0: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto nessuno.
1: Non ci sta nessuno.
0: A Luna sarebbe? Rossa, Luna Rossa Arbore.
3: Ah, ok, vabbè.
2: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato. Grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non mancate.
4: La banda di R101. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Lo state mettendo voi il dito nella piaga, giustamente, perché alla fine ci siamo persi un pezzo durante il karaoke, ma voi assolutamente no.
2: Ciao, vale. Comunque la canzone che non avete riconosciuto è di Ivan Graziani.
1: Dai.
2: E non c'è più nessuno che mi parli un po' di te.
1: Adesso
2: di te.
1: Sì, così si capisce.
3: Brava. Vuole un'esecuzione magistrale, brava, bravissima.
1: Firenze, canzone triste di Ivan Graziani. Ripassare nel weekend, caro Cristiano Militello.
3: Ivan Graziani da Nova Feltria, bene, ben risentito.
1: Tra poco la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.

0: voglia d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
1: Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo, con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
2: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
1: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.
4: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
22: Sa,

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Vogliamo solo dei gran bei pezzi qui nello spazio della canzone che ti fa stare bene, e solo voi siete così bravi a sceglierli. Sentite subito cosa ci hanno richiesto oggi.
1: Vai. Sono Francesco e vengo da Torino, e la canzone che mi fa stare bene è What is Love di Hathaway. What is love?

0: ce la siamo ballata tutta. Hathaway, What is Love su R101, 7.52. Ciò vuol dire che nella prossima ora c'è tempo per un'altra canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. E poi state lì perché oggi abbiamo anche delle bellissime novità musicali, pezzi usciti proprio notte tempo che vi faremo ascoltare per primi qui alla banda di R101.
1: Il nostro Bruneo Vespa.
0: Chi è che suona? L'unico che ha accesso al citofono dello studio della banda.
1: Chi è che dice buonasera alle 7.52 di mattina?
2: Solo lui.
1: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta Speciale. Buonasera. 5 secondi. Benvenuti e che nei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo a linguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico che fa il fico che fastidio, il trottorello challenge che fastidio, i capezzoli di capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
0: È la sua nuova sigla questa?
3: Bene, parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto della macchina blu. Grande successo anche per il libro Come ballare la Ligalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
2: esca da quel trip
3: aperto lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco, il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Se la sono virgola, il tuo gattino, il cagnolino, facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene. Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare il parrucchiere di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile, c'è chi dice però che c'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
2: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
0: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
1: A Florianopolis.
3: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ho detto: guarda, scusi, non c'ho il biglietto, scusi. Benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson che è stato visto in Brasile, lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
0: Lui davvero?
2: Poi l'ha conservato la voce.
3: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sa imitare i pavoni di Punta Marina?
0: Attenzione perché è notizia di oggi, ragazzi. Sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
2: Ma basta.
3: Vuole di qualcosa i fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
0: Ma scusi. Scoop.
1: Sta pulendo il pavimento da 20 anni.
3: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada linea. Grazie, arrivederci.
2: Tu pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
0: Te lo metto subito. Stavano da un'ora.
2: Tu gli fai le domande, lui risponde.
3: Se ne vada nello studio, se ne vada.
0: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica. Grazie.

0: domenica.
1: Buona domenica, ci piace questa di Saif su R101. 7:58 vuol dire che ci siamo.
2: No. Bene, ci siamo anche se un po' zoppi. Il nostro Paolo Dini lo abbiamo prestato per un paio di giorni alla trasmissione successiva, quella di Fernando Proce, e così si è risparmiato anche un paio di edizioni del Tortorella Challenge.
1: Ma poi, gliele faremo recapitare.
2: Naturalmente, poi dal lunedì lo prestiamo a un'altra nota trasmissione di Radio Rai, Cateter Pillar, il nostro Paolo Dini. Allora, però non divaghiamo, perché dobbiamo fare questo quarto d'ora nel baratro alla ricerca della battuta più brutta del giorno.
3: Ti ringrazio.
2: Prego, Paolo, sempre un piacere. La nostra Chiara Tortorella adesso ci farà una battuta pessima, come sua consuetudine.
1: Spero di riuscire.
2: Cioè, cerca di essere all'altezza.
1: Esatto.
2: Il venerdì ci devi lasciare l'amaro in bocca per tutto il weekend. E voi al 3:31:80:90:101 non dovete fare altro che escogitarne una ancora peggio. Siete pronti?
3: Benissimo.
1: Vai. Io devo riorganizzarmi tutto il fine settimana, purtroppo, perché volevo uscire con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto.
2: Ah, bene amici, oggi siamo di fioretto. Ne farei uno importante io, se, a patto di così rinunciare per sempre al Tortorella Challenge.
1: Ma è di Murphy o è la risata di
3: Paolo? È la risata di Eddie Murphy. C'è poco da ridere.
2: Quando è ubriaco, ride così.
3: Ma è il picchio.
2: Andiamo.
1: Mi raccomando, fate la peggiore mai sentita in vita vostra, potreste vincere il Tortorella Challenge. 3:31:80:90:101
3: Sto andando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli Stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra il bivio per la A15 e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli per 4 km tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud. Sulla A14 invece 1 km di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. 2 km di incolonnamenti per traffico intenso sull'A22 tra Carpi e il bivio per l'autosole viaggiando verso Modena. Infine sulla statale 7 Ter Salentina si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Erchie e Guagnano in direzione dell'incrocio stazione di Surbo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: intorno alle 8 si svolge la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Ci credo, solo su R101. Pensa fosse un virus che si propaga. Invece no, questa pozzanghera dell'umorismo ce l'abbiamo solo noi. Il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più cessa del giorno.
0: A proposito, qualcuno dice che è un momento veramente simpatico. Lo dicono con tutto il cuore.
2: Buongiorno banda, il Tortorella Challenge è come la carta igienica sui regionali.
1: Va bene, che cioè? È nota
0: i treni
1: per la sua,
0: regionali,
1: lo so, nota per la sua ruvidezza, diciamo così. Ecco, era una metafora. Ma c'è anche chi secerne sigle, di là dal microfono. Perché,
0: trasudano sigle?
1: Sì, c'è gente che è una sigla bellissima, mi suggeriscono, meravigliosa, fantastica. Ce l'ascoltiamo allora.
3: Orrendo il Tortorella, è orrendo, è lungo per me.
1: Bene.
3: Mi accorgo che non fa ridere a nessuno, ma solo rammaricar.
4: Ma,
3: e allora
4: non c'è la metrica,
3: quasi
4: non...
3: quasi cambio radio e ascolto dell'altro. Ma il tasto non mi funziona.
4: Tremenda questa
3: e sono costretto ad ascoltar.
4: Ma mettesse su avesse messo una rima per sbaglio.
1: Qualsiasi intelligenza artificiale avrebbe fatto di meglio, ma
0: la
1: a noi piacete così.
0: Che vabbè. Noi non la usiamo, non la utilizziamo. È tutto naturale quello che avviene anche al Tortorella Challenge.
1: Non meniamo il camper laia, ridacci la tua battutaccia.
0: Volevo uscire stasera, fare un po' di festa con i miei amici che giocano a scherma, ma niente, fanno fioretto.
1: E fanno fioretto e ti hanno dato buca. Capisci? Speriamo che ti trapassino. A quel
3: sento
1: punto.
4: Basta. Vi prego.
0: È un'altra strofa questa.
3: Eccolo qua.
4: Basta,
0: dai,
4: vi prego.
0: C'è la rima a un certo punto. Va. Dai, una giusta.
4: No,
1: spero.
3: È arrivato il Tortorella.
4: Dai.
3: E sono solo le 8:10.
4: Ma cosa c'è?
0: La tapparella. Tiro giù la tapparella.
1: Vabbè, spero in una causa civile da parte di Claudia Mori nei confronti di questo amico. Ma a questo punto direi di fare un altro pezzo di meditazione.
3: Sento,
1: affinché la maialaccia infame.
0: Te ci sei tu.
3: Una battuta pessima.
4: Ma proprio brutta.
0: Un militello, forma. Pessima.
1: Va bene. Diciamo che ci siamo incontrati
5: bene,
1: e non ci siamo piaciuti.
5: Ma... Ecco, con noi oggi saremo ospiti io e buonasera.
0: Buonasera. Buongiorno. Bruno, giudice di gara del challenge, quindi mettetecela tutta.
5: Io e Michael Gesso, ecco qua, cartogessista.
0: Cartogessista perché esiste, no?
1: No, tra l'altro esiste davvero, vi volevo aggiornare sul fatto che a Desenzano...
5: Sì.
1: Cosa sta facendo?
4: E quando si
1: sta
4: prende mottando. Col sì, chiodo no. Si prende il dito il cartone.
0: Cioè, dovevamo capirlo.
1: A Desenzano un artigiano che fa pareti in cartongesso, fa i controsoffitti,
4: si chiama Michael.
1: Michele. Sono Michael.
4: Sì.
1: E come l'ha chiamata
0: Gesso.
1: L'azienda? Michael Gesso.
0: Dobbiamo averlo come sponsor del challenge.
1: Sì, assolutamente. Va in giro col furgone bianco serigrafato dove c'è Michael Jackson con la scritta Michael Gesso.
0: Qualcuno si serigraferà, sono il vincitore del Tortorella Challenge.
1: Diamine.
0: Tra poco valuteremo il campione di oggi, subito dopo la musica, quella di R101 che vi accompagna piano piano, morbidamente, alla sfida della battuta più brutta del giorno. Heart to Heart, James Blunt.

0: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson. Michael Jackson, che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge stamattina, signor Jackson, buongiorno.
1: Insieme a Bruno Vespa.
0: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
2: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a Michael Gesso.
3: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
1: Come?
3: In moonwall.
1: Voilà!
0: Ah, mamma mia,
1: bella, ci stiamo. Moonwall, ragazzi. Muro.
2: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
1: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire e fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
0: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
1: Sì, cominciamo. Vai. Così.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Ma a proposito dei fioretti.
1: Sì.
4: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchilo. Manuel da Piacenza.
1: Manuel.
3: Adesso lo muro vivo nella botta.
1: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
0: Sì.
1: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia casa.
1: Sì.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata, ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
1: Francesco.
3: Vedi, vabbè, come siamo simpatici noi.
1: Vero.
0: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa, e le disgrazie non vengono mai da sole.
3: Ci sono dei motivi
0: sì, peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
1: Terzo sfidante.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Allora, per la battuta di oggi, la mia parrucchiera ha creato una band musicale.
1: Dai.
6: Si chiama Dito nella piega.
1: Bella.
6: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
1: Da Palazzolo sull'Oglio.
0: Palazzolo sull'Oglio.
1: Dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
0: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche volendo, insomma. Vabbè.
3: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso.
1: È partito Michael.
0: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo con le prossime. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
1: Vai.
7: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
1: Capito? Perché basta poco.
0: Bravo.
1: Sciaboiata.
0: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
1: Ultimo sfidante. Chi c'è? Purtroppo. Bruno.
2: Sentiamo.
1: Sei pronto? Sfidanti. Te la senti?
2: Entri, farabutto.
1: Vai.
8: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara di 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
1: Dai.
8: Oh, non ha vinto nessuno.
1: No.
8: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Wiwa Antonio da Cerignola.
1: Cerignola c'è, signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
0: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
3: Qual è?
0: Abbiamo 2 giorni di pausa.
1: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore. Abbiamo 2 giudici di gara contrattualizzati apposta.
2: Sì, abbiamo un vincitore. 5 secondi con noi, si accomodi pure.
3: Bruno Vespa.
2: Siamo pronti. Senta, Michael Jackson, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella
3: Challenge? I faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere. Metto i LED! I LED! Metto i LED! I LED! E the winner is anche.
5: Buongiorno a tutti.
1: Grazie.
5: Per il Tortorella Challenge.
3: Lui.
5: In ristrutturazione della mia casa.
3: Grande.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata: ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
3: Bravo.
1: Il cambio di tonalità quando arriva la battuta,
0: quando è posseduto. E finalmente abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, sono un altro. chiudiamola così.
3: Festeggiamo.
0: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8. Lunedì.
1: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
0: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato.
1: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
0: Bene.
1: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio a qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: esibizionista. Dunque, rileggevo che sta tornando di grande moda questa teoria che dice che il 13 novembre ci sarà la fine del mondo, il prossimo 13 novembre.
1: Questo che viene? Okay.
0: Sì, sì, no, che se ne era
1: parlato. Fare il 12.
2: Scusa, Cristiano.
0: Speriamo il 13, sì, perché?
2: Il 13, me lo segno così vedo le scadenze di abbonamenti pari. Sì, 13,
0: infatti,
2: giusto?
0: Il 16 arrivano tutti gli F24 dell'IVA, dell'IRPEF. Speriamo che arrivi la fine del 13.
3: Ah, l'ora la sai? Alle 8 del mattino?
0: No, tra le 5 e le 7, secondo me.
3: Grazie.
1: Alle 8 e un quarto, no? L'ultimo challenge ci sta. Beh, vabbè, Cristiano, segno.
0: Segnatelo, ma prima della fine del mondo noi siamo di manica larga.
1: Sì, perché c'è l'R101, dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo.
1: Ve lo volete accattare il nuovo disco di Serena Brancale, il disco sacro? E allora accattatevilo attraverso il 331 80 90 101. Urlando, cantando, dicendoci R101, dammi il regalo. Il più veloce se lo porterà a casa. Semplice e diretto.
0: Ma yes. non solo, perché il più veloce di voi, che sarà insomma contattato da noi, avrà la possibilità di vincere anche dei premi supplementari, dei gadgettoni della nostra simpatica emittente, venendo in onda con noi e cercando di trovare il rumore misterioso che è posizionato uno su 16 tasti.
1: Ma quello succederà solo appunto a chi sarà il più celere a digitare 331 80 90 101, R101, dammi il regalo, non appena i nostri giudici del Tortorella Challenge daranno il via.
3: 3, 2, 1,
2: voglio. Non fare,
3: l'ho fatto.
1: Dammi il regalo, via. La banda di
5: R101. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di

0: alta qualità secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000. Car Clinic.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Issues, Anastasia su R101 alle 8.32. Oh, ma è arrivato qualcuno per il dammi regalo. Apri un po' la porta, Cri.
1: Sì,
2: vai a vedere.
0: Vai.
2: Perché boh, secondo me non c'è nessuno oggi. Fai
3: vedere. R101 dammi regalo.
2: Tantissimi.
3: R101.
2: Pieno.
0: Fermi.
2: Sgraziati, uno alla volta.
0: Fermi.
2: Pieno. Chiudi, chiudi.
0: Richiudi la porta che adesso mettiamo tutto in ordine. Si presentino solo i primi tre per...
4: Dammi il regalo! R101. Dammi il regalo.
0: In fila indiana, con ordine. Allora, alla posizione numero 3 è arrivato
5: R101, dammi il regalo.
0: Quasi.
2: No.
0: Ed è quasi arrivato sul primo gradino del podio. Lei
3: R101, amore. Dammi il regalo.
6: Mannaggia.
0: Dai, dai, la prossima volta ce la puoi fare. Perché oggi, in realtà, la più veloce è stata Barbara.
7: R101, dammi il regalo.
2: Eccola.
8: Non sono perché.
0: Cosa?
9: Ah, c'ero io in sottofondo.
0: Sì, si sentiva.
9: Ho vinto anch'io il disco. No, invece no.
0: Vince Barbara in onda con noi. Ciao Barbara.
10: Ciao.
9: Buongiorno. Ma
10: ciao.
9: Buongiorno Barbara.
0: Eccolo qua, ciao, il nuovo disco di Serena Brancale, l'LP Sacro. Te lo faremo arrivare a casa tua. Forse
10: grazie mille.
0: Con un bel pacchetto di gadget di R101. Questo dipenderà da come andrai con i tre numeri che ci darai tra poco per la Jingle Machine. Come funziona?
9: Funziona così. Allora, la nostra Chiara ha in mano una Jingle Machine con 16 tasti, ad ognuno corrisponde o il rumore misterioso, che è questo, che è quello che devono trovare, è questo qui, lo facciamo ascoltare.
2: Sì.
9: Ok. Perfetto, gli altri 15 sono abbinati a quisquilie, pinzellacchere, robe che ci divertiamo.
0: C'è un po' di tutto.
9: È un guazzabuglio sonoro, diciamo così. Sei pronta?
10: Sì, sì, sono pronta.
0: Dai, allora Barbara, partiamo? Cominciamo con tre numeri. Vai col primo.
10: Partiamo dal 13.
0: Numero 13.
2: Jump around. Salta.
0: Jump around.
9: Hai già vinto. E per me ha vinto Jump Around. Cioè, ascoltare 10 secondi di Jump Around è già un trionfo.
2: Invece no.
9: Ma la caccia va avanti. Andiamo con un altro pippolo.
10: Allora proviamo con il 4.
0: Dai, il numero 4. Jump up and get down.
11: Ambrogio.
12: Signore.
11: Ho fatto un leggero languorino.
12: Ci fermiamo per prendere qualcosa.
11: Saprei che cosa, Ambrogio.
2: È qualcosa di buono.
9: Tutti i comici degli anni 80 hanno fantasticato su questa liaison tra la
0: contessa
9: e il maggiordomo Ambrogio.
0: L'autista Ambrogio.
9: Sì, sì.
0: Che sì, era anche il maggiordomo.
9: Un po' di tutto.
0: Il tutto fare.
9: Purtroppo a tempo determinato. Non ha mai stato assunto. Ma non dipaghiamo con le tristezze di Ambrogio. Andiamo con l'ultimo numero.
10: E proviamo il 7.
0: Numero 7.
13: Non so se lo sa, noi chiudiamo sempre i nostri incontri, chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta.
2: Quando un giorno è appena chiuso, un nuovo giorno è appena iniziato.
0: Fatti una domanda e datti una risposta, Barbara.
14: Ha vinto un giorno con Marzullo, Barbara, no?
0: Volendo.
10: Bella che sono.
9: Abbiamo deciso nella nostra immensa magnanimità di darti un'altra possibilità.
2: Dai,
0: siamo di manica larga oggi, riprovaci.
10: Proviamo con il 16.
0: Dai, che a noi piace sentire i suonini. Vai! Non ci credo!
2: No! Beh, ma allora... A metà dei gadget vanno a Cristiano, che ha deciso di dargli una possibilità qui.
9: Ero nel vocale anche, poi... Quindi metà gadget vanno a me. Barbara!
2: Brava!
9: Cosa fai di bello? Dici qualcosa.
10: Sono impiegata in una società di servizi per aziende, per imprese.
9: Sei in ritardo?
10: No.
0: Quasi.
10: Abbiamo un orario flessibile.
9: Ah, che bello. Vabbè, anche noi.
0: Hai anche una bella scusa per arrivare leggermente in ritardo oggi. Visto che hai del tempo da perdere, ti dobbiamo suonare un altro numero. Mi dicono il numero 1.
9: Perché?
2: Numero 1 perché?
0: Non so, lo scopriremo adesso.
2: Vai.
1: dammi il regalo, dammi il regalo, dammi il regalo. No, proprio perché parlate sempre male di me quando non ci sono, il regalo non ve lo do.
2: Grande Paolo.
9: Troppo tardi. Esatto. Si è già accaparrata tutto. Ha fatto banco regio la nostra Barbara da Milano. Buon lavoro e ci risentiamo qui alla trasmissioncina, va bene?
10: Grazie mille, grazie per la compagnia. Buona
0: un
10: giornata.
0: Ultimo urlo live R101, dammi il regalo così ufficializziamo con i nostri notai la tua vittoria.
10: Ci sono in strada, però va bene. R101, dammi il regalo.
2: Brava!
9: C'è coperta con la mano. Io l'ho visto.

0: Cale Levante Delia al mio paese, ma questa notte è uscita la nuova canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, che promette di essere uno dei tormentoni di questa estate 2026. Non vediamo l'ora di scoprirla insieme a voi e anche con gli annunci di Mara Venier tra poco su quello che succederà domenica.
1: Bellissimo.
0: Tutti gli ospiti di Mara Venier tra poco alla banda.

0: ammettiamo che passare il weekend al supermercato non è esattamente la vostra idea di relax, vero?
1: Allora scegliete la comodità di Gel Market, lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità. Potete fare la vostra spesa online, ritirarla in negozio o riceverla comodamente a domicilio. E ogni mese vi aspettano tantissime offerte sui prodotti e promozioni esclusive, con tessera fedeltà gratuita. Più tempo per voi, più vantaggi per il vostro portafoglio.
2: Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: 3318090101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
17: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
16: Joe, ma che dici, sono un disastro.
17: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto allaccia la libertà!
21: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
0: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà,
23: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
24: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
25: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
26: Pronti per ordinare?
27: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
28: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
29: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
30: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
31: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
32: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
33: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
34: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
35: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: da voi è davvero un pezzone. È venerdì, abbiamo messo le mani avanti e ci avete risposto.
1: Ci ha risposto Adriano, sentiamo che cosa vuole.
2: La canzone che oggi mi fa stare bene, che vorrei ascoltare, è Let It Be dei Beatles. Ciao da Adriano.
0: Bella. Ci proietta al weekend, un bellissimo pezzo dei Beatles.
1: Dici?
0: Ci sta alla grande. 8:49, R101, Let It Be. When I find

0: lascia che sia Let It Be su R101 The Beatles. Continuate così a richiederci canzoni meravigliose al 331 80 90 101. Qui con noi è arrivata Maranza Maranza Venier.
1: Sì.
0: Anza
1: Amore, ciao. Allora siamo qua perché oggi c'è una puntata speciale incredibile.
0: Sì, eh? Sì? Ah,
1: ci bello. Colleghiamo con la fila, c'è i ragazzi in fila per l'orologio, il nuovo orologio, lo smorso.
2: Ancora lì sono.
1: Come si chiama?
0: Ma alla fine hanno detto che riescono a rivenderli allo stesso prezzo, questi si sono fatti 28 ore di coda, ma non valgono niente.
1: Abbiamo un Maranza, siamo in collegamento con lui. Amore, ci senti?
3: Sì, Mara, ti sento, Mara.
0: Ma come? Guccini.
3: Ma Guccini.
2: Ma la voce di Guccini.
3: Non voglio farmi riconoscere.
2: Ma
3: allora... Raga, che sbatti qua, raga. Io sono in fila per edizione limitata dell'orologio, raga.
2: Ma non
3: cioè che sbatti, non sto in Cile, ragazzi, che sbatti. Mica sono cretino, io me lo compro a 1200 euro e lo rivendo 800.
0: Non torna però.
3: In effetti non torna. A me capito, io c'è qualche problema con me?
0: No, tutto a posto.
3: Ma perché ho sentito che magari questo silenzio potrebbe essere qualcosa di conto.
4: No, pensavamo su quale modello di orologio si volesse accaparrare, orologio a pendolo nel suo caso.
3: Pensando. Oh, raga, allora, tutti quelli che dicono che fatica arrivare a fine mese. Io la paghetta, ho chiesto l'aspettativa ai miei amici per essere qua. Oh, non posso andare al parchino oggi, Ho chiesto il permesso per essere qua, Oh, c'è qualcosa contro di me, Militello?
0: Non ha delle parentele.
4: No, sono perplesso, però.
0: Con Guccini, per caso. Francesco. No,
3: No, assolutamente no. Oh, sono qua da 28 ore, raga. 28 sì. Ore.
2: Ne rimanga altre 28, guarda.
3: No, tocca a me ora, tocca a me.
0: Sentiamo.
3: Ah, questa è la fila per le batterie dell'orologio?
0: Ho sbagliato coda.
3: Ah, quella fila per l'orologio è di là. Ma che sbatti, magari. Grazie, amore!
0: Grande Mara, grazie!

0: orologio, che siamo con voi.
1: Tanto l'orario, ciao, ve lo piccolo, diciamo sempre noi, sono le 8:56 e ragazzi, è uscito questa notte, ce lo sentiamo subito, il primo concerto che vide Alfa a Genova fu proprio quello del suo cantante preferito, Lorenzo Giovanotti. Ad oggi cantano insieme una delle papabili canzoni dell'estate, uno dei tormentoni più ascoltati, attesi, probabilmente, sì, e attesi.
2: Bene, il titolo è un po' quello che si dice quando uno esce per mare in barca, è Buon Vento, Giovanotti, Alfa R101.

0: E vai, vai, con
1: vai,
0: la
1: Lorenzo.
0: Sigla. Siamo alla fine. Siamo alla fine. E Wiwa.
2: Vamos.
0: E con la sigla.
2: Che bella. La sentiremo, la sentiremo. Ma vedremo Cristiano dove e quando?
3: No, amici, sabato e domenica alle officine del volo in via Mecenate c'è il Festival E. E inteso come educazione, come bene comune. Ci saranno tanti, tanti talk, uno per ogni ambito educativo. Quindi si parlerà di benessere, si parlerà di nutrizione, di sport, di lavoro, con tanti ospiti, performance, area food, laboratori, quindi per famiglie, per grandi e per piccini. Io personalmente vi aspetto domani mattina alle 11 con Federico Taddia, ma ci sarà anche Don Rigoldi, ci sarà il grande Franco
2: Top.
3: Berrino, insomma, ecco. Officine del Volo, Festival E, via Mecenate, Milano.
2: Paolo Dini vi aspetta tra poco per il Procediniamo, mentre la banda torna lunedì dalle 7, mentre il Buongiornissimo alle 5, grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, la banda al completo vi augura buon weekend!
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Botte, fratture e abusi sessuali è quanto emerge dai racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri, Tajani, chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi, dice, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20.45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 8 km a causa di un incidente tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli per 9 km tra il bivio per la fine Complanare Piacenza e quello per la diramazione Fiorenzuola. 2 km di code per veicolo in fiamme invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Monteporzio Catone in direzione della Milano-Napoli. Sulla A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 344 di Porto Ceresio si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Arcisate. Per il momento è tutto, si raccomanda dalla massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buongiorno, rifammelo quell'urlo, dai.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino,
0: siamo a posto.
1: Scosse.
0: Siamo a posto, buongiorno amici. Allora, Fernando anche per oggi non sarà dei nostri, però sappiamo dov'è. È ufficiale, è stato rapito. Ho parlato io con il gruppo che lo detiene. E allora mi hanno detto, mi hanno mandato la prova che è vivo, una foto con scritto I love Racale, e quindi è per forza
1: certo,
2: lui.
0: E poi come riscatto dovremmo pagare, sì, dovremmo pagare. Hanno chiesto 10 casse di prosecco che io mi sono offerto da tramite per consegnarle in maniera tale che lunedì possiate riavere il nostro Fernando Progetto.
1: Come umano lei,
2: come
1: Dini.
2: Umano, grazie.
0: Voi
2: Dini.
0: Mi fidate di me, io sono forte.
2: No, io non mi fido.
1: Ma aspetta, le hanno chieste 10 casse vuote o piene?
0: No, 10 casse di prosecco con bottiglie piene.
1: E allora non mi fido che tu
2: no,
1: le porti.
2: No, neanche io.
1: Vado
2: no.
1: a portarle io.
2: Sì, infatti.
3: Beh,
2: bravo,
3: sì, siamo
2: sai,
3: posto,
2: perché
3: allora.
2: I gintonic.
0: Vediamo le trattative come proseguono. Allora, devo dire grazie. Buongiorno da Paolo Dini, scusate. Devo dire grazie a Sabrina perché ha funzionato. Hai visto,
1: hai visto le due dita?
0: Le
1: ma
0: due
1: risolvono
0: dita.
1: Un sacco di situazioni.
0: Mamma mia, io pensavo alla storia di Regina. Beh, niente.
1: Il vibrato non ha funzionato. No, il vibrato perché era senza batterie.
0: Esatto.
1: Però le due dita, fidatevi,
0: hanno funzionato. Hanno
1: funzionano
0: funzionato.
1: Sempre.
0: Regina, bonci, bonci, bon, bon, bon.
2: Buongia Brasil, buongia Italia, buongia,
0: Daniela Bonita. Buongia a todos. Stavamo parlando prima, poco fa, ci stavamo guardando intorno, stavamo facendo commenti sul tempo e Regina ha detto sta arrivando il caldo. Sta arrivando,
2: sì.
0: Prepariamoci perché sta
1: che
0: arrivando.
1: Volpe.
0: Sì, sì, sì, ma soprattutto ho visto che aveva una borsona, ho detto cosa c'hai lì dentro? La pelliccia.
1: Giusto.
0: Che, non sto scherzando, guardate, le ho chiesto ma poi me la presti? E allora io indosso. Giusto.
1: Bravo.
2: Pesciccheria.
0: Guardate qui.
2: No, vabbè.
1: La ma poi ti dona.
3: Sì. Sembri Davy Crockett.
0: Come si dice pelliccia in portoghese?
2: Sai che io non sto lembrando.
0: Non se lo ricorda. Non se lo ricorda neanche lei. Vabbè, qui cosa c'hai nelle tasche?
1: No, non è perché l'ha comprata in Italia.
0: Sento roba strana,
2: no,
0: non la togli.
2: Quello
0: per non
2: togli.
0: No, esatto. Bene, Marcello, ciao Marcello, grazie. Insieme sino a mezzogiorno. E poi lo ripeto, lunedì poi torna il buon Proce. E non possiamo assolutamente evitare, ma perché è un bene sentirlo, il nostro Aldo Preda, al quale dare la parola.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: La notizia più importante che troviamo oggi su tutti i siti di informazione è una brutta notizia, purtroppo è arrivata ieri sera da Bra in provincia di Cuneo, è scomparso Carlo Petrini a 76 anni, fondatore di Slow Food, di Terra Madre, dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un personaggio veramente importante, possiamo dire senza esagerare che è il personaggio che ha cambiato negli anni il rapporto tra gli italiani e il cibo.
0: E anche l'ambasciatore di un certo tipo d'Italia nel
4: mondo. Esatto, esatto, perché lui fondò nel 1986 Slow Food, adesso parlare di biodiversità, di chilometro zero, di cibo pulito è normale,
0: facile,
4: ma allora quando ne parlava lui negli anni 80 sembrava un visionario.
0: Esatto, un alieno, certo.
4: E lui fondò Slow Food quando McDonald's aprì in Piazza di Spagna un fast food nel centro di Roma, lui per opporsi fondò Slow Food, dal fast food allo slow food.
0: Esatto, in una recente intervista leggevo stamane proprio in merito a lui e aveva dichiarato se non ci fosse stato McDonald's non sarebbe esistito.
1: Sì, esatto. Era molto grato a McDonald's.
4: Esatto, e chissà magari come sarebbe finito il nostro rapporto con il cibo. Perché
0: certo.
4: Slow Food, i tre pilastri di Slow Food erano cibo buono, pulito e giusto, cioè buono perché aveva riscoperto le eccellenze italiane che adesso tutti conosciamo, pulito per il concetto di rispetto dell'ambiente e giusto perché aveva portato le eccellenze italiane alla portata di tutti, nelle famiglie di tutti gli italiani.
0: Ed è un grande rammarico non averlo più tra noi, anche se il suo lascito sicuramente è importante e verrà onorato. Hai anche qualche bella notizia in mezzo a tutto ciò?
4: Adesso le cerco.
1: Se no c'è la regina, quelle.
0: Beh, ce l'hai tu una bella notizia, regina?
2: Sì, imparagonabile, lo sapete? Buongiorno, già detto.
1: Beh, già un buongiorno.
0: Vuoi preparartela con calma la bella notizia?
2: Sì, la preparo,
0: Va, mettiamo
2: grazie.
0: Una canzone allora, via.
5: Procediamo.
6: Procediamo.

0: Volevo sapere chi? Se quella che indossa Paolo è la pelliccia di Regina.
1: Sì.
2: Buongiorno Radio 101.
3: Ciao.
2: Grazie di cuore.
3: Prego.
2: È una bellissima emozione risentire Dini ieri e oggi e veramente stamattina quando ho sentito che c'era ancora lui,
3: dai che mi sciolgo,
2: veramente la sua voce evoca periodi bellissimi trascorsi con Radio Monte Carlo e sentirlo lì con voi
3: è
2: veramente un gran valore aggiunto.
3: Ma grazie,
4: comunque tutte le mattine nella banda Dini,
3: sì però sai le abitudini sono diverse, c'è chi
4: magari
3: ascolta,
4: qualcuno si è sintonizzato adesso
3: è vero,
4: e ti ha trovato,
3: è vero sì, ha citato Radio Monte Carlo, abbiamo celebrato qualche settimana fa
4: i 60 anni gloriosi.
3: È stata un'emozione anche per me tornare lì e rivedere tanti amici, perché insomma alla fine ne ho fatti una ventina a quei microfoni. Per la persona che mi ha chiesto se è la pelliccia di Regina, rispondo sì. Mm-hmm. E la domanda che faccio a Regina è: ma è abitata? Perché io vedo delle robe muoversi in mezzo a sti peli.
5: No, sono i ragazzi, ho comprato già così con quella cosa lì.
4: Già
3: pidocchiate. Sono i ragazzi ormai. Li
6: senti un po'.
3: Sono i miei ragazzi.
4: Avranno compiuto 18 anni.
5: Di più.
3: Oh, mamma mia. Avevi una breaking news che è quella che hai detto prima e ha lasciato tutti quanti di stucco, Regina.
4: Sì, essere fatti,
3: quella cosa
4: direi.
3: Che nessuno si sarebbe mai aspettato e che alla bella data del 22 maggio 2026 dobbiamo prenderne atto. Cosa è successo?
5: Buongiorno imparagonabili.
3: Buongiorno imparagonabili.
5: Sapete che sta arrivando in Italia a Gallipoli?
3: Sì.
5: Sì, è lui, Elon Musk.
3: Ah, Elon Musk è arrivando a Gallipoli.
5: Sì, deve comprare una masseria meravigliosa affacciata, sì, al Golfo di Corsini.
3: Sì.
5: Hai capito, ragazzi? Per 30 milioni.
4: Allora. Ce l'ha fatta anche lui a comprarsi una casa.
5: Sono felice per lui.
4: Bravo.
6: Mi sa che gli hanno tirato una sola, però. Una masseria a 30 milioni. Può essere bella, ma.
5: Ma Elon Musk, ragazzi, lui può
3: poi
5: spendere.
3: Va anche ristrutturata, spenderà almeno 80.000 euro a ristrutturarla, hai capito?
5: Ma sì.
4: Quando hai speso 30 milioni, sono le briciole.
3: Certo. No, voglio dire, quindi gli hanno accettato il mutuo.
5: Secondo me sì.
3: Leggevo che nel momento in cui arriverà a quotare in borsa la sua nuova impresa, sarà probabilmente l'uomo 1.000 miliardi, una cosa del genere. Ormai sono cifre per noi anche difficili da pensare.
4: Quindi Regina,
3: comunque sarà il più ricco dell'universo.
5: Ben arrivato, Elon.
3: Ben arrivato.
5: Saluto la mamma, May Musk, mia amica.
6: Ah,
5: ciao,
6: sua amica, la mamma di Elon.
3: Conosci
6: Musk?
3: La mamma?
4: Sì. Pensa, le ha persino messo un like su un
3: davvero?
4: Commento.
3: Wow.
5: Sì, ha capito.
3: E fatti dare anche qualche cosa in più. Non
4: sai, ma vai in masseria anche tu, stasera.
5: Masseria, vai.
6: Chissà se si porta anche il figlio XS radice
3: XXL,
6: quadrata.
3: Che è quello un po' corpulento. Non lo so, però Aldo ha una cosa da buttare lì che farà discutere e riflettere tutti quanti.
6: Sì, è una ricerca, un'indagine condotta da ANAS sugli stili di guida degli italiani e sulle cattive abitudini che ancora facciamo fatica ad abbandonare mentre guidiamo. E sono cattive abitudini pericolose. Ad esempio, quasi il 9% degli italiani continua ad utilizzare il cellulare mentre guida tenendolo in mano e non utilizzando apparecchi come il Bluetooth, viva voce.
3: Anche perché ormai le macchine sono tutte dotate di ausili che ti permettono di evitare di tenerlo tra le mani.
6: Esatto, è quasi più difficile tenendolo in mano che con il Bluetooth.
3: Certo.
6: E il 15% degli italiani, un'altra cattiva abitudine sempre legata all'utilizzo del cellulare, usa il Bluetooth, ma prima di collegarsi digita manualmente il numero del cellulare e quindi si distrae
3: quindi
6: tanto vale tenerlo in mano.
3: Anche perché ormai ci puoi anche parlare, no? Chiamami Regina, chiamami Aldo Preda.
6: Esatto. Quindi questo continua a essere l'uso del cellulare alla guida, continua a essere ponte di distrazione pericolosa mentre si guida. Ci sono anche in questa indagine dei dati positivi. Scende il mancato rispetto del divieto di sorpasso, scende al 14,3% rispetto al 17% dell'indagine precedente.
3: Quindi c'è sempre meno gente che rispetta il divieto.
6: Esatto, cresce anche l'uso delle cinture di sicurezza posteriori, che arriva al 64%.
3: Questo è buono.
6: Mentre sono sempre altissime, fortunatamente, le percentuali di utilizzo delle cinture anteriori, il 91% tra i conducenti e il 95% tra i passeggeri, le utilizzano più i passeggeri dei conducenti.
3: È possibile, è possibile. Poi quelle posteriori, non tutte le auto, allora quelle davanti gioco forza anche quando devi fare percorsi brevi, se non vuoi il plin plin nelle orecchie per
4: ma
3: tutto
4: anche dietro suonano
3: però non tutte, non tutte, ci sono alcune auto dove davanti sì ma dietro non hanno questa cosa che dici vabbè sì dai lo faccio almeno la smetto di sentire sta roba. È un deterrente che

0: 80 90 100 1.
1: Procediamo.
2: Procediamo
3: anche sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Venerdì su R101 con Procediamo senza proce, ma un canale fisso, quello per raggiungerci. Qual è il numero?
2: 331 80 90 101.
1: Siamo qui.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
10: Carro Attrezzi.
9: Rimuovono la macchina.
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Che fitta il dente!
2: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
1: Quando imparo a risparmiare.
2: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
1: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
3: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia, tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti, da Gelmark. Posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
5: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco al...
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Ma è cosa, quella cosa che funziona con le due dita, per favore, grazie.
1: Cioè è rimasto
0: anche te,
1: questo
0: Paolo
1: di me.
0: Non mi sapete che tu l'ho sentito ieri.
2: Sì, allora
3: non tornerei però sull'argomento.
1: Perché
3: allora,
1: no, alla
3: così
1: fine
3: precisa.
1: Ha tratto un beneficio. Io ieri era senza voce, afono. Guarda,
4: sì,
1: oggi,
4: sì,
1: un usignolo.
4: E mi sa che mi è piaciuto e lo ripeterò anche senza aver problemi di voce.
5: Bravo Paolo.
1: Bravo, bravo.
3: Perché,
1: so,
3: è una perché gli ascoltatori da... consigliavano, sì, due dita di
4: cognac.
1: No, di cognac per schiarire la
4: di
1: voce,
4: cognac.
1: Ma due dita vanno bene, pensa all'altezza della Fiorentina.
3: Sono diventate altro,
4: se no,
3: queste
4: sì,
3: due dita.
4: Sì, sì, sono diventate due dita, non esattamente di cognac.
3: Nel bicchiere.
1: Ma... Amico, mettile dove vuoi, andrai,
4: sì,
1: sul sicuro.
4: Sì, e già dicendo così ti ha indicato la direzione. A proposito di direzione e di indicatori di direzione e di frecce, allora sembrano essere questo l'oggetto del contendere tra i più quotati tra voi sugli atteggiamenti sbagliati che gli italiani hanno al volante, perché sembra che nonostante gli esami di guida diventino sempre più rigorosi, ormai si è sempre più indisciplinati noi, quindi alla fine sì, si supera, si prende la patente, ma poi alla fine facciamo quello che vogliamo.
6: Buongiorno, sono Marco da Udine, autista Pullman.
4: Sì.
6: Io non sopporto che non vengano inseriti gli indicatori,
4: ecco,
6: di direzione.
4: Bravo.
6: Ho capito che c'è una legge sulla privacy, ma indicare dove si va è molto importante.
7: Ciao, procediamo.
4: Ciao.
7: Io non sopporto quelli che mi stanno a 2 centimetri dal paraurti dietro,
4: sì,
7: che anche se c'è la coda, sei in fila,
4: sì,
7: e quelli che fanno le rotonde sbagliando senza mettere la freccia, che veramente le frecce lasciamole pure agli indiani.
8: Buongiorno, procediamo. La cosa che più detesto io, che sono un autotrasportatore da molti anni ormai, le autovetture che arrivano di fronte la notte, anche dietro, con gli abbaglianti accesi.
4: Ma sai,
3: quelli danno fastidio.
4: Allora, di fronte, se arrivi di fronte, alzi i fari anche tu e gli fai capire, guarda che ti sei sbagliato. Poi l'altro fa: no, no, non mi sono sbagliato, voglio proprio darti fastidio. E poi quando arrivano da dietro, che sembrano che tu voglia giocare alle ombre cinesi, perché ti
3: illuminano,
4: sì,
3: tutto.
1: Vero,
4: esatto,
1: sì.
4: E lì come fai? Lì allora c'è chi astutamente mette per ripicca il
3: l'antinebbia. L'antinebbia,
4: però a quel punto scateni. Poi magari quell'altro c'ha l'albero di Natale. Tu
9: la cosa inquietante che si vede ancora in giro è i genitori con i bambini in braccio di 3 mesi, lato passeggero, davanti, senza seggiolino, senza protezione, senza cintura.
4: Hai ragione, perché basta una volta per rimpiangere quel momento per la vita intera, perché poi li leggiamo sui giornali, no, bambini,
5: troppo,
4: no, davanti, in braccio, no.
3: No.
4: Anche se in culla ci sono tutti i meccanismi, si toglie l'airbag qualora volessi mettere la culla davanti, la cintura, il seggiolino omologato, con gli attacchi omologati, ci sono tutti e le caratteristiche per essere nel rispetto e nella sicurezza. E allora fatelo, dai. 331 80 90 101.
10: Procediamo.
11: Ogni mattina dalle 9 alle 12
10: su R101.

0: Smith, Nice to Meet You su R101 con Procediamo. Amici, ma oggi viviamo travolti da una novità dietro l'altra.
1: Giornata prima, ricca.
0: Quante cose che è bello sapere e capire, perché regina ne hai un'altra, vero?
2: Eh sì, amici. Breaking news.
0: Sì.
2: Esci oggi e ascoltate subito.
0: Non esci oggi, non è imperativo, cioè non
2: è deve... uscito.
0: Sì.
2: È il disco dei Super Cristiano Malgioglio.
0: Ah.
2: Volete sapere il titolo?
1: Sì. Siamo Ronaldo.
0: Sì.
2: Amore di contrabbando.
0: Ma allora ascoltiamolo. Esce proprio oggi Amore di contrabbando, il nuovo di Cristiano Malgioglio. Per servizio.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissin Bon trasformano un momento veloce in un piccolo piacere, croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno, uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissin Bon, ogni momento è quello buono.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
0: Siete pronti? Perché tra poco tocca a voi, eh sì, bisogna suggerire una canzone e tra le tante uno tra di voi vedrà esaudito il desiderio, quello di sentirla suonare tra poco qui su R101. Il numero
11: 331 80 90 101.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
15: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
14: Pour moi?
15: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: 1, 2, 3,
23: perché
22: 4,
23: fermarsi?
22: 5, 6.
23: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
24: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
25: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
26: Amore, mi racconti una storia?
27: Va bene, dai.
28: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
29: Audible,
1: Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. DanaTech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: tutti vogliamo stare bene grazie ai vostri suggerimenti, quelli che sono arrivati al 331 80 90 101. Ma come funziona? Quella che vedete alle mie spalle è una ruota colorata che può essere vostra in 10 comode rate se trasformate la vostra vecchia vasca da bagno in un comodo box
1: in solo 8 ore di solito.
0: Ho sbagliato cose. Allora, quella che è una ruota colorata, ogni colore, ogni spicchio di questa specie di torta corrisponde ad una canzone tra quelle da voi suggerite. 7 colori, 7 suggerimenti e poi la mano fatata di Regina arriverà ad indicarci quello che è stato scelto oggi dalla fortuna. Via! Gira la ruota della... È vero, c'è anche la sigla.
2: Canzone verde.
3: Ciao R101. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni.
0: Bella.
4: Canzone viola.
5: Ciao R101. Ciao. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone degli anni 70. Carol Douglas, Doctor Orders.
0: La conosco, è bella, bravo.
4: Canzone blu.
6: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene è quella di Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.
0: Grazie,
6: bacio a tutti.
0: Non dovevi disturbarti, grazie.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao ragazzi, sono Marcello di Milano. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Doctor Doctor dei Thompson Twins.
0: Anche, bella. Anche
4: canzone
0: anche.
4: Rossa.
9: La canzone che ti fa stare bene, mi piacerebbe sentire Kid Creole del Mind Curiosity. Che piacerà anche a Paolo di sicuro,
0: sì, sì.
9: Perché sono 100 anni che ve la sto chiedendo e non me l'ha fatto mai ascoltare.
0: Certo.
7: Canzone fucsia.
10: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene oggi, un bel ritmo proporrei Camillo con Word Up.
0: Ok.
4: Canzone gialla.
11: Dai. Ciao Paolone, ciao, ciao a tutti, ciao, la canzone ciao. Che mi farebbe stare bene Ride on Track dei Breakfast Club.
0: Sono tutte belle, sono tutte belle. Se potessi esprimere un desiderio anch'io, o i Thompson Twins che da tempo non ascolto, Doctor Doctor na na na na na na na, e anche Kid Creole, perché sono un bel vedere, le Coconuts, poi Quatimundi, il nanetto che gli gira intorno, tanto folklore. My Male Curiosity, non lo so, Regina, ti si può corrompere in qualche maniera? Non credo.
1: No.
0: Beh, allora andiamo, via.
1: Gialla!
4: Canzone gialla.
0: Cos'era?
11: Ciao Paolone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Ride on Track dei Breakfast Club.
0: Va bene anche questa, perché la riascoltiamo tanto volentieri. Si ballava molto, questa la cantavi probabilmente anche in discoteca tu, no Regina?
2: Sì, caro. Bella
1: no,
2: musica.
1: Regina per contratto cantava solo le sue, cioè la sua, c'era una.
0: Non voleva sapere altro. Accontentato il nostro amico, fa star bene lui e fa contenti anche tutti quelli che da tanto tempo non ascoltano Breakfast Club, Ride on Track su R101. Oh,

0: 1987, avevo 3 anni, ma me la ricordo.
1: Come me la ricordo.
2: Sì. No, ne avevo io 3 anni. Tu 3 anni di contributi, ma secondo me erano anche di più.
0: Lasciala passare. Nell'87 gli anni di contributi erano già 6.
2: Vedi.
0: Non ve la si fa, per niente. E invece qualcuno la combina grossa al volante, perché vi stiamo chiedendo perché Aldo poco fa aveva detto che siamo sempre più indisciplinati, le regole sempre più ferre, le multe sempre più salate e noi sempre più refrattari al rispetto delle regole comuni alla guida. Sentiamo quelle che detestate.
3: Ciao, sono Barbara. Io non sopporto le persone che suonano alle persone che stanno facendo, che stanno imparando con la P dietro.
2: Ad aggiungere ansia su ansia.
0: Sì, no, io noto tutto sommato un certo rispetto per questi. Capita invece che vengono maledetti e suonati?
2: Assolutamente sì. Avanti. Sai che c'è la frenesia.
4: Ciao, Luca da Bologna. A me, sapete cosa dà un gran fastidio? Che quando c'è la nebbia girano tutti con le luci diurne davanti e dietro sono spente.
0: Ok, perché dicono è importante dove vedo io e non dove mi vedono gli altri. È vero, sì, bisognerebbe rimettergli.
5: Buongiorno. Le cose che non detesto sono gli immissioni. Non hanno più rispetto e pensano di entrare, ti fanno frenare e non guardano dove stanno andando. Morris.
6: Si immettono senza guardare e tu devi regolarti in base a quando entrano.
0: È vero.
2: Cioè devi schivarli.
0: C'è un minutino, c'è ancora un minutino. Perché c'è questa cosa che ho notato proprio l'altro giorno. C'era una macchina stava frenando. Eppure tutte le volte che frenava metteva le 4 frecce. Allora ho cercato di capire e pare che tra le innovazioni relativamente alla produzione automobilistica dei prossimi tempi sia previsto questo, ovvero nel momento in cui la macchina frena bruscamente
2: le mette in automatico.
0: Vanno le 4 frecce, quelle che mettiamo d'emergenza solitamente noi proprio quando siamo fermi del tutto, hai capito? Però all'inizio, se non altro, se non la sai sta cosa, ti crea un attimo di confusione.
6: Beh, è utile però questo meccanismo.
0: Sì, sì. Quindi le auto di nuova generazione avranno questa ulteriore caratteristica: nelle frenate dolci non dovrebbe succedere, nelle frenate brusche automaticamente le stesse luci vanno ad intermittenza.
7: Buongiorno, procediamo.
0: Ciao.
7: Io in macchina odio chi si scaccola. Che è?
6: Ma
2: puliscono i gabinetti.
0: Mica te la passa dal finestrino. Cioè, è roba che gli rimane lì, eh. Oh, adesso.
2: O magari le tirano, sai, come l'olive.
8: No.
2: Cocktail.
0: Centro.

0: Ciao, sono Giulia. Le frecce maledette, mettete le frecce, che sto ferma per un quarto d'ora agli incroci cercando di capire dove cappero va la gente.
1: È vero, bisogna sapere imparare a leggere nel pensiero, almeno tu dai, sì, questo va di là, poi ci ripensa all'ultimo minuto e tu non hai, e fai comunque il castrone. Allora, abbiamo tutti un appuntamento solitamente al punto ora e lo rispettiamo immediatamente perché diamo la linea ad Aldo Preda con le news.
2: Allora, arrivano le condoglianze del mondo politico ed economico per la scomparsa di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto ieri sera all'età di 76 anni. Il ministro degli esteri Tajani scrive: un uomo di visione che ha saputo trasformare il cibo in cultura, identità, rispetto della terra e solidarietà tra i popoli. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso: perdiamo una figura straordinaria e visionaria che ha saputo dare voce e dignità al mondo agricolo italiano, trasformando un sapore antico in una coscienza moderna e universale. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi: la sua visione ha rivoluzionato il nostro approccio al cibo, promuovendo un sistema alimentare sostenibile e giusto. La sua eredità vivrà attraverso il movimento che ha ispirato milioni di persone nel mondo. Si torna a parlare anche dello scandalo Epstein e delle frequentazioni del finanziere pedofilo americano morto suicida in carcere, perché si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea. Il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo ora è indagato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna.
1: Quindi può andare ancora più in disgrazia di quanto non lo sia,
2: esatto,
1: ora.
2: Esatto, peggiora notevolmente la sua posizione.
1: Benissimo, grazie Aldo, a tra un'ora.
2: Grazie.

0: Amo.
1: Ciao ragazzi, scusate, mi collego solo adesso, giuro che recupero la puntata.
2: Sì.
1: Ma Paolo, è stato detto che è una puntata da...
3: Da Urla!
2: No, no, l'abbiamo detto adesso. Bravo, bravo, bravo. Stupida sfortuna piace e piace anche a noi. E abbiamo ascoltato Fulminacci. Benissimo, su R101. Ragazzi, se non ho capito male, è l'ora del...
3: Del test, cos'è?
2: Del test,
3: test psicoattitudinale.
2: Test psicoattitudinale.
4: Cos'è?

0: Certo. Io oggi ho capito il test lesbico attitudinale.
1: Tu ogni tanto mi prendi queste derive.
0: Sì.
1: Sei un personaggio da analizzare bene. Oggi è weekend. Ciambola!
0: Quindi, doppie occasioni.
1: Stasera chi c'è c'è. È così che funziona a casa di Sabrina. Senti un po', quindi adesso noi pendiamo dalle tue labbra, sarà una...
0: Superiori, ovviamente.
2: Anche tu, non stuzzicarla.
0: Cavolo!
1: Ma io sono la voce dell'innocenza, guardate.
0: L'innocenza! Allora, vostro onore, vado col.
1: Vai.
0: Sono un piccolo re che tutto tiene, grazie a me tutto diviene.
1: Sono un piccolo re che tutto tiene, grazie a me tutto diviene. Quella di ieri era galattica. Perché poi sono arrivati anche i commenti. L'alluce sta davanti a tutti, che guida lì.
0: Guida la banda degli altri, delle altre dita.
1: Sono un piccolo re.
0: Che tutto tiene, che tutto grazie tiene. A me tutto diviene.
1: Grazie a me tutto diviene.
2: Io quando si parla di tenere, di lasciare andare, mi viene in mente.
0: Cosa?
1: Anche te, i problemi intestinali.
2: Esatto.
1: Siamo sempre lì. Regina, tu che illumini sempre questo studio.
0: Questo è un reparto geriatrico.
3: non so perché, ma capisco il testicolo attitudinale.
1: Anche.
0: Ah, vedi?
1: Anche, beh, ognuno ci legge quello
0: però
1: che
0: siamo sa. Senza gender, vedi?
1: Sì.
0: Fluidi.
4: Riagomitola,
1: Melo. Dai.
4: E il re di Coppa.
1: Il re di Coppe.
0: Il re di Coppe o di Coppa?
4: Di Coppe.
0: Di Coppe, quindi peccato. Della carta?
4: Della
2: peccato,
4: carta.
2: Era di Coppa.
1: Mi spiace.
0: No, risposta no. Sbagliata.
5: La peregina,
1: sono un piccolo re che tutto...
0: No.
1: Mi ripeti?
0: Sono un piccolo re che tutto tiene, grazie a me tutto diviene.
5: Il buco del sedere.
1: Sì, certo. No. Riusciamo a spostarci.
0: Tu ce l'hai con corona.
1: Sì, esatto.
2: Riagomitola, Melo. Sì. È l'atomo.
1: L'atomo.
0: Risposta
1: non
0: esatta.
1: Ci credo.
4: No.
1: Un piccolo. No.
0: Bravo, Aldo.
1: Mamma mia, Aldo.
0: E tu sai perché ho detto un piccolo re?
4: No.
2: No.
0: Perché la parte esterna dell'atomo sembra una piccola corona.
1: Ragazzi, io sono qua con Zichichi, Rubbia.
0: E l'atomo compone tutta la materia.
5: Aldo c'ha il computer in testa, non è un giornalista, un computer.
1: Mamma mia, che bravo, non ci sarei mai arrivato.
4: E anch'io.
1: Adesso Regina ci
0: sì,
1: parla
0: deve farne
1: di
0: uno
1: elettroni,
0: suo.
1: Neutroni, protoni, procioni.
2: Di protoni, parla di protoni.
1: Parla di protoni, allora...
4: I miei protoni
1: sì.
4: Sono anche i tuoi protoni.
0: E c'hai rotto lì?
6: Procediamo. Procediamo. Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. I had a

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: E se fosse solo colpa mia?
10: Carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno.

0: faccia.
1: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
0: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
1: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: R101 Meteo.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Il rinforzo dell'alta pressione garantisce condizioni di tempo ancora più stabile e soleggiato. Questa mattina cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi Appennini, più consistenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale, dove potranno dar luogo a brevi isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo, massime in ulteriore lieve aumento più marcato nelle isole. Valori compresi tra 24 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 23 e 27 al sud. Insiste una ventilazione settentrionale a tratti moderata sul medio versante adriatico, al sud e in Sicilia, con mari mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Salirò, Daniele Silvestri su R101. Siamo saliti, adesso si scende. Una volta arrivati giù bisogna cominciare a scavare, perché è questo che ci aspetta: il momento di Regina di Fuori.
1: Ehi. Regina di Fuori, Regina vai fuori.
0: Cosa vuol dire questo? Da una Milano che ospita ciclicamente la Fashion Week, il Salone del Design, la Prima della Scala, Book City, Piano City, c'è un appuntamento ciclico qui su R101, più o meno a quest'ora, con la nostra regina che dal Largo Donegani, quindi in esterno, ripresa dalle telecamere, che quindi potete vedere tutto sul canale 67 del digitale terrestre, e lì esattamente davanti a quella siepe che vedete voi, che state vedendo appunto
2: la
0: TV.
2: Bella.
0: Stamattina vi sta salutando un platano,
3: una passante.
0: Allora, si lamentava dei moscerini. Ci sono sempre i moscerini che ti danno fastidio?
2: Sì,
0: regina?
2: Sì, canterò con la bocca chiusa.
0: E come fai?
3: È ventriloquo.
0: Allora, sì. Per chi volesse venire a vedere può farlo. L'importante, ci raccomandiamo sempre questo: non date da mangiare a regina, perché poi lasciatela esibire senza che si intervenga. Volevamo farti uno scherzo, regina.
2: Dai.
0: Volevamo metterti, tu hai in mano un testo ben preciso, volevamo metterti un'altra base.
2: No, dai,
0: invece
2: non
0: farlo. No. Vai, Marcello è buono, è generoso e non vuole metterti in difficoltà. Cosa ci canti oggi?
2: Fisico bestiale. Fisico. Guardate me.
0: Spettacolare. Allora, siete pronti per l'esibizione da Fontana? È un peccato, chi ascolta solo la radio si perde un momento estremamente interessante, però anche in voce rende, perché lei è brava. Quindi fisico,
3: ecco,
0: bestiale.
3: Ricordiamo che abbiamo scelto Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, perché era prima in classifica nel 1992, proprio esattamente questo
0: e
3: giorno.
0: E noi pensiamo di manifestargli tributo in questo modo?
3: Ci proviamo.
0: Beh, è bello esserne convinti. Allora, quando vogliamo si parte. Vai.
2: Ci vuole un fisico bestiale per fare quello che ti pare.
0: Però la voce sta.
2: Perché di solito a nessuno.
3: Adesso inizia la musica, però.
2: Vai ben così come sei.
0: Brava regina, brava, mi sto emozionando.
2: Tu chi cercavi comprensione, sai. Comprensione.
0: Dai,
2: sai,
0: tutti con l'accendino.
2: Ti trovi lì in competizione, sai. Competizione, sai.
4: Regina, spostati che arriva un camion.
0: Ma no.
2: Ci vuole un fisico bestiale.
0: Vai, regina!
2: Gli urti della vita.
0: Guardate come ancheggia
3: la vita.
2: E quel che legge sul giornale.
0: Ogni tanto le parte una consonante.
2: Certe volte anche la sfiga.
0: Ok.
2: Ci vuole un fisico bestiale, sai. Bestiale, sai.
0: Non sei mai tuffata alla
2: anche
0: fine?
2: Anche per bere, per fumare, sai. Per fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio.
0: Scusa,
2: inizia adesso pure dritto.
0: È allergia, chi canta bene.
2: E il fatto che è sempre un rischio.
0: Oh mamma.
2: Ci vuole.

0: perso il foglio. Ha perso il foglio.
1: Fare tutta.
0: Sì.
2: E come dico anche il profeta.
1: Ecco, adesso sta andando a ruota libera.
2: Vita tua e vita mia.
0: Adesso improvvisa.
2: Io un fisico e così sia.
1: Ecco, va.
2: E tuo fisico è bestiale, sai, bestiale, sai.
0: Bella regina, vai indietro, indietro, indietro ancora.
2: Per fumare, sai.
0: Ancora un po' indietro.
2: Sei bella così come sei, sorella.
0: Oh, anche, anche i moscerini applaudono, guarda. Prima le davano fastidio.
2: Fratello.
0: Brava regi.
2: Bravo. Ciao, grazie a tutti.
0: Grazie,
2: ciao,
0: grazie,
2: Luca.
0: Grazie a te, non farlo più.
3: Regina, ma non sarebbe più onesto dire non la so sta canzone, non la voglio cantare.
0: Ma perché? Dai, magari qualcuno. Abbiamo così reso omaggio a Luca Carboni.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Avete un desiderio musicale? C'è una canzone che da tempo non ascoltate e che volete riascoltare? La canzone che vi fa star bene, tra poco. Vi serve solo un vocale audio da mandare a questo numero:
10: 331-80-90-101.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento. In aumento.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25%, a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
22: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
23: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
24: Scegli
0: Tyrk per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
25: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
27: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Avanti siete, avanti c'è posto per tutti, non riusciamo ad accontentare la miriade di vocali in un momento solo, però nel resto della giornata, una volta all'ora, la canzone che vi fa stare bene occupa una parte importante della nostra scaletta ed è il momento, ed è il momento di soddisfare, vediamo chi è il fortunato, fortuna sì, perché è tutto stabilito da una ruota, che è questa, c'è anche la sigla.
1: Sì.
0: La ruota della fortuna, un colore abbinato ad una canzone. Sette i pretendenti, sentiamoli.
2: Canzone verde!
3: Ragazzi, sono pazzi. La musica che mi fa star sì. bene è Jump dei Van Halen, Jump. Perché mi dà la carica.
0: Ah, dai.
4: Canzone viola!
5: Ciao a tutti, procediamo. Oggi mi piacerebbe ascoltare Tribute dei Pasadinas.
0: Anche.
5: Grazie.
0: Anche.
2: Canzone blu!
6: R101, buongiorno. Sono Filippo da Novara. La canzone che mi piacerebbe, che mi farebbe stare bene, è Burning Down the House dei Talking Heads.
0: La voto io quella.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno imparagonabili, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Spiagge di Renato Zero.
2: Anche. Canzone rossa.
9: Ciao R101, sono Stefania. La canzone che mi farebbe stare bene oggi in fase di trasloco è una canzone di Lenny Kravitz, è It's Over Till It's Over.
0: Ho capito.
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è The Reflex, Duran Duran.
0: Anche.
7: Canzone gialla.
12: Ciao imparagonabili, per la canzone che mi farebbe stare bene oggi scelgo Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Fabio da Trezzano, sono Riglio, grazie.
0: Bene, allora se potessi sabotare la ruota.
13: Qualcuno lo fa.
0: Sì, se potessi mettere i Talking Heads, non li sento da qualche tempo. Burning Down the House mi piacerebbe tanto poterle riascoltare, però.
13: Ma che
0: qui...
13: colore è, Marcello?
0: Che colore era? Il
13: azzurra.
0: Blu. Allora fai in modo che finisca sul blu.
13: Vediamo.
0: Blu. Ed è
13: blu.
2: Canzone blu.
6: R101, buongiorno, sono Filippo da Novara. La canzone che mi piacerebbe, che mi farebbe stare bene, è Burning Down the House dei Talking Heads.
0: Ma tu pensa il caso?
13: Ma sei fortunato.
0: Mamma
13: però,
0: mia, ragazzi.
7: Grande, Paolo.
0: Che culo. Giochiamo al Super Enalotto insieme.

0: Avete capito che di noi vi potete fidare
1: sempre,
0: tutto in assoluta trasparenza, alla luce del sole. Nessuno vi fregherà mai, perché noi siamo quelli di R101.
1: Sì.
0: Burning Down the House, Talking Heads. Ma guarda, guarda il caso, a volte quando riesce ad accontentarti.
2: Meno male che durava poco.
1: Dai, per nulla.
0: Vabbè, tu cosa avresti scelto, ad esempio?
2: Io spiagge di Renato Zero.
0: Abbiamo messo Madame proprio ieri, se non sbaglio, giusto? Quindi forse anche in questo caso. Allora, amici, ci avviciniamo alle 11. Abbiamo una cosa importante da farvi sapere, perché Aldo l'ha scovata poco fa e ritiene interessante farci dirla, raccontarla.
3: Sì, è interessante, ma è anche una notizia per certi versi molto triste, perché c'è il primo ricovero in Italia per dipendenza dall'intelligenza artificiale. Ed è una ragazza di appena 20 anni che si trova in terapia a Venezia. Quindi non bastano più soltanto i social, TikTok, la dipendenza dal cellulare, adesso arriva anche la dipendenza grave da intelligenza artificiale.
0: Anche perché quando hai detto primo ricovero, uno va a pensare a chissà quale nuova forma di epidemia, quindi alla biologia, non alla tecnologia.
3: Esatto, alla tecnologia o alla psicologia.
0: Quindi questa persona è assolutamente dipendente dall'intelligenza artificiale.
3: Esatto, l'episodio fa riflettere su come stiano cambiando le relazioni sociali dei giovani e dei meno giovani. Questa ragazza è stata presa in carico dal servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria Serenissima di Venezia. Non ci sono, anche per via della privacy, molti dettagli sulle condizioni di salute psicologica, certo, di questa ragazza, però quello che conta è capire che l'effetto che l'intelligenza artificiale ha avuto su questa giovane e su chissà quanti altri che non sappiamo.
0: Questo cioè, perché mi raccontavi che l'algoritmo
3: i medici parlano di una progressiva erosione delle relazioni sociali reali a favore dell'intelligenza artificiale, dell'algoritmo visto come unico interlocutore della propria vita, perché l'algoritmo funziona così: tu chiedi, fai delle domande, le risposte si adattano a quello che tu pensi, cioè l'algoritmo ti studia e trova sempre delle risposte che ti vanno bene,
0: arrivando a farti capire o comunque a desumere tu che l'algoritmo sia l'unica cosa che ti capisce a questo punto.
3: Esatto, l'unica cosa che è in grado di capirti, e quindi mano a mano riduci sempre di più le relazioni reali con le persone che hai intorno a te, perché pensi che le persone reali non ti capiscano, e ti rifugi sempre di più nell'intelligenza artificiale, fino a quando l'intelligenza artificiale rimane il tuo unico interlocutore e poi sei dipendente grave a quel punto.
0: A me succede a volte con la caipirinha, ma non siamo.
3: Però non ti parla la caipirinha.
2: Fa parlare lui. Parlare magari.
0: Al di là della burla non ce n'è, bisogna stare molto attenti e quindi vigilare anche agli adolescenti.
3: Perché è la nuova frontiera, il nuovo pericolo.
0: Sì, pensa, non
2: quindi
0: sono...
2: attivare dialoghi reali.
0: Sì, fate, socializzate, amici, parlate anche con una come Regina.
1: Infatti, io ci sono, amici,
0: lei
1: sempre
0: è qui per
1: voi.
0: Facciamo una linea dedicata a Regina, se volete parlare con qualcuno.
2: 3 euro al minuto.
4: Regina, ma non hai l'obbligo di firma adesso?
1: No, ancora no, amica.
0: A proposito, mi chiedono dove è finita la tua pelliccia. Che...
1: ti ho prestato
0: sì,
1: a te.
0: L'ho richiamata perché stava continuando ad andare ad annusare il cavallo dei pantaloni di Aldo. Poi tu dici che non è viva. Questa è R101.

0: 22 maggio 2026, Santa Rita da Cascia. E ricordate, ogni tanto affidatevi al vostro istinto, perché non si sbaglia mai. Ciao.
1: Ma questo chi è? Natalino Balasso.
2: Sì, può essere.
1: È Natalino Balasso, c'ha la stessa voce, ciò. Allora, sì, su R101 è il momento di ritornare improvvisamente seri, perché sono serie le cose che sta per dire il nostro Aldo Preda.
3: Sì, oggi riunione dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg, in Svezia, e ci sono delle dichiarazioni interessanti del nostro ministro degli esteri Tajani all'arrivo a questa riunione e a questo vertice della NATO. Sull'arresto degli attivisti di flotilla da parte dell'esercito israeliano con le relative violenze denunciate dagli attivisti, le parole di Tajani, che ha detto: non si possono non rispettare i diritti umani e la nostra condanna è totale. Sto già parlando anche in queste ore con tutti i ministri europei perché ci possa essere una decisione in tempi rapidi che infligga sanzioni al ministro Ben-Gvir, che è il ministro che abbiamo visto nei video trattare, insomma, non troppo bene questi attivisti. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Tajani dice: non credo che possa essere la NATO a intervenire, anche perché la Turchia non sarebbe favorevole, quindi dobbiamo trovare un'altra formula, un altro schema internazionale. Infine, sulla questione della riduzione delle truppe americane in Europa, secondo me, dice Tajani, sarebbe un errore ridurre la presenza statunitense in Europa, che non deve significare disimpegno dall'Europa. Mi pare però, aggiunge Tajani, che ieri gli Stati Uniti hanno deciso anche di inviare più militari in Polonia, per esempio, quindi vediamo quali saranno le decisioni definitive.
1: Sì, quello che non si capisce è: togliamo una brigata dalla Germania e ne mettiamo 5.000 in Polonia.
3: Queste sono le decisioni di Trump, un giorno è nero, un giorno è bianco.
1: Esatto, ed è sempre lì. Bene, grazie Aldo, alla prossima.

0: artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro su R101. Sì, l'ho fatto, ho indossato di nuovo il gilet pelliccia di Regina, eh? Guardate com'è, pensate che l'ha presa che era un cucciolo ed è diventata così
2: adulta.
1: Amici, allora, due cose importanti. La prima, abbiamo sentito in viva voce il buon Fernandone, sì. Ci piace dirvi che è in gran forma e che lunedì sarà dei nostri, vostri Tuso Ensemble.
3: Sì, ma tra oggi e lunedì c'è il weekend di mezzo, quindi attento, stai in campana.
1: L'altra cosa è che sentiamo l'aria del fine settimana e non abbiamo più voglia di fare niente.
3: Allora, io la sento già dal martedì.
1: Neanche di prendere decisioni semplici tra il cosa fare tra poco. Allora abbiamo due opzioni e qui collegialmente abbiamo deciso di lasciare a voi il voto e la scelta. Aldo ha una sua indagine e ricerca in canna, della quale evidentemente discutere poi una volta che l'avrà data, è una cosa interessante. Sabrina da parte sua ha un altro test psicoattitudinale.
3: Mi devo rifare perché sono mesi che non li faccio io.
1: Esatto.
3: Quindi come votiamo? Codice 1?
1: No, vabbè, facciamogli dire test oppure ricerca, dai.
3: Esatto.
1: O test o ricerca. Il test Sabrina, la ricerca Aldo. Vi diamo il tempo di una canzone. Votate al
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.

0: procediamo. Vai. Che meraviglia.
1: Il test di Sabrina.
2: Sabrina?
3: Sì.
1: Test, vita Sabrina, vita Sabrina.
2: Sabrina?
4: Sabri.
3: Anche la curva.
0: Tutta la vita alla ricerca. Oh. Aldo, sei un figo.
3: Vabbè, 4-0.
2: Aldo, sei un figo. E io che sono invidioso per ristabilire i canoni estetici, vengo lì. Aldo.
3: No, no, dai, dove vai? Pelliccia. Torna qui. No, sta andando ad Aldo. Che cosa succederà?
2: Mettiti sta cosa e poi no, vedere anche no, a te.
5: Sanno il coraggio di dire che figo.
3: Adesso vediamo.
2: Non riesco. Regi, mi fai una foto che la mandiamo all'ordine dei giornalisti.
3: Sì, controllate, sì. Controllate. Ragazze, guardate il canale 67, una roba inguardabile.
6: Ma hai ragione, si muove.
2: Hai visto?
6: Ma si muove.
5: Aldo, sembri
6: cosa.
5: La regina Elisabetta. Sì, sì. Perché sono un cappellino.
2: Io prima le ho chiesto di grattarmi la schiena. Lauro, sembra.
5: No, ma che le Laura adesso è tutto elegante.
3: Meraviglioso.
5: Alla prima era. Di
2: allora, aspetta un attimo, prendo il cappellino.
3: Aspetta, no, adesso basta. Prendi anche un... No, basta. Il cappellino di Marcello, no!
2: Teori, ecco, voi.
3: No, va
2: c'è
3: bene.
2: Una nutria.
5: Non no, posso dire di tutto, che Aldo Preda sta diventando uno spaventapasti.
6: Esatto. Jack la nutria.
7: Un po' di rispetto.
5: Da figo spaventapassere. Cos'è? Tu devi indovinare cos'è. Aspetta, il testo attitudinale.
6: Aspetta, mi tolgo la pelliccia, ho un caldo.
3: T'ho detto,
2: Oh mamma mia.
6: Ecco.
2: Allora, il test psicoattitudinale. E non
5: Aldo,
2: già...
5: per favore, puoi toglierla da pappa?
2: Ma, dammela qui che è l'ora della pappa, adesso devo andare a mangiare.
3: La piccola, vai.
5: Ma scusa, io vorrei dire, ma data l'estate gli avete fatto il front line?
2: Cos'è?
5: Cioè, l'antiparassitario?
2: Deve fare un front line, un front line.
0: Aldo, mi sembri un pastore con la pelliccia di regina.
3: Vista?
2: Sai quello, quel filmato virale dei becchi della gara delle capre? Potrebbe essere, non so se ve lo ricordate.
5: Vabbè, comunque Aldo, tutta la libido che avevi suscitato è crollata.
2: È per quello. Sei un figo, addosso quella roba lì fa un effetto bromuro, no?
5: Dai, ma andiamo col test,
2: sì,
5: allora.
2: Andiamo col
5: che
2: test.
5: Ha vinto in maniera universale.
2: Sì, ce l'ha bruciata prima Zichichi, ce l'ha proprio.
5: Attenzione, ho un solo dente, ma non posso azzannare. Taglio teste senza salutare.
2: Ho solo un dente, ma non posso azzannare.
5: Taglio
8: teste. Buongiorno, parla referente degli ordini dei giornalisti.
5: Sì.
8: Aldo, sei pregato di riconsegnare il cartellino.
3: No!
2: Va bene, grazie. Abbiamo rovinato una carriera.
3: È così, mi spiace.
2: Lei ci crede, è preoccupata davvero, Regina?
3: No,
2: tranquillo,
3: Aldo.
2: Stavamo scherzando, Regi. No. Aldo, okay. Regi. Rimane nell'ordine.
3: Okay,
0: Aldo,
3: di chi?
0: Sei figo anche con la pelliccia e il cappellino. Oh. Sei più bello di tutti i giornalisti della TV e della radio.
5: Vabbè, questa è ormonella, però.
2: Brava, in generale. Allora, scusa.
5: Torniamo a noi.
2: Sì.
5: Ho un solo dente, ma non posso azzannare. Taglio teste senza salutare.
9: La chiave.
5: Non è la chiave. Insuperabile.
6: Ho un solo dente, gli presenti sono esclusi.
5: Beh, voi ne avete almeno 30.
2: Almeno.
5: Non giudico 30.
9: Ciao, ragazzi. Sarà, penso, il coltello, l'aggeggio, quello per tagliare la testa dell'aglio?
5: No, assolutamente.
2: Regina,
5: non c'entra nulla neanche l'aglio.
2: Regina, io punto su di te.
3: E fa malissimo, tesoro, no. Perché non ho idea.
5: Allora io te lo ripeto solo esclusivamente per te,
3: okay,
5: Regina.
3: Piano,
5: Ho un solo dente, ma non posso azzannare. Taglio le teste senza salutare.
0: Gomitamelo, il decespugliatore.
5: No.
2: Ah, sai che poteva essere, beh.
6: Ma perché senza salutare? È maleducato.
2: Ma appunto.
3: Solo dei.
0: Ghigliottina!
2: Dai.
6: La ghigliottina.
5: No. Non è la ghigliottina.
6: Poteva essere, però.
3: Un dente. Chi ha un dente?
2: Chi ha un dente?
5: Ha un solo dente.
3: Un solo dente.
0: È l'apri bottiglie.
5: Risposta esatta, bravi!
2: Ragazzi,
6: anche questo bruciato.
2: Sapete qual è il risultato di questo? Che tra poco si fa la ricerca.
6: Esatto.
5: Vedi, anche Aldo avrà la sua gloria.
10: Procediamo. Vabbè, ma uno come fa a scegliere la canzone che ti fa stare bene?
11: Potete scegliere dall'elenco sul sito r101.it.
12: Fatemi fare bella figura, mettete bella musica su. Procediamo.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom

0: forniscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
5: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
4: Dai, poteva andare peggio.
5: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
4: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
18: Puoi provare Meclon.
17: Come?
18: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
17: Aspetta, come si chiama?
18: Meclon.
19: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che brava che è lei. Sto parlando di te, Regina.
1: No, grazie.
2: Ah, non di Alanismo Risette.
0: No, ma no. Grazie. Questo è scontato, ma
2: Regina. Ubi Maior.
0: Eccola.
1: Grazie.
0: Lei. Ubi Maior minor cesso.
2: Cessa.
1: È minor cesso di chi?
0: Te l'ho messa lì e l'hai colta al volo, sei fenomenale. Allora, però, cosa accade? Accade che abbiamo capito che oggi Aldo Preda è iper perspicace.
1: Sì.
0: Addirittura qualcuno sospetta che la pelliccia di Regina gli dia dei superpoteri.
2: Al punto no, ma è così.
0: I test li ha beccati tutti praticamente al volo. Questo vuol dire che avanza del tempo e noi lo impieghiamo ancora con lui. Puntiamo sicuri di vincere con la ricerca che ha pure la sigla.
3: Okay. La ricerca con quel figo di Aldo Preda.
4: Ah, grazie.
2: Beh, Aldo.
0: Voglio dire.
4: La fonte, perché è importante citare sempre la fonte delle ricerche, è un sondaggio dell'Associazione Italia Decide in collaborazione con Intesa San Paolo e la società di ricerche Macno.
0: Okay.
4: In tre si sono messi a fare la ricerca e hanno stilato, questa società, una classifica delle città italiane, della città italiana dove si vive meglio.
0: Wow.
4: Analizzando cinque parametri in particolare, che sono la sicurezza,
0: okay,
4: l'ambiente, le infrastrutture, l'economia e le relazioni sociali. E hanno stilato questa classifica ed è spuntata una città in Italia dove si vive meglio. C'è una classifica con le 10 posizioni.
0: Ok.
4: Se volete,
0: dai,
4: ve le elenco.
0: Fammele a modo di countdown.
2: Ma quali
0: dai.
2: Sono i parametri per...
0: L'ha detto un attimo fa.
2: Sono persa. Puoi ripetere?
4: Allora, sicurezza, ambiente, infrastrutture, economia e vivacità sociale.
0: Tutto chiaro?
2: Sì, adesso
0: ho una domanda io. Quali sono esattamente i parametri per i quali...
4: Sicurezza, ambiente.
5: C'è una domanda...
1: Aldo, scusami, quali sono i cinque parametri?
2: Vitali, ossigenazione del sangue, battito.
4: Mi state facendo venire il mal di testa, io ve lo dico.
0: No, dai, non fare così,
4: allora,
0: c'è il cappellino.
4: Io dico le posizioni
2: anche balbuziente.
0: Ok.
4: E voi indovinate?
6: Milano.
0: No, aspetta, Milano, vediamo cosa dice lui. Vediamo cosa
4: allora,
0: dice.
4: Al decimo posto Roma.
0: No,
4: nona posizione per Bari.
0: Bari.
4: Ottava Napoli.
0: Secondo estratto?
4: Settima, secondo estratto Palermo.
0: Palermo, settima.
4: Sesta Torino.
0: Ok.
4: Quinto posto Milano. Al quarto posto Genova. E adesso indovinate voi le prime tre.
2: Allora, riaccomitolamelo. Secondo me c'è sicuramente Bolzano.
4: No.
2: Perché di solito nelle classifiche
0: non è stata citata Bologna, potrei puntare lì.
4: Bravo Paolo, Bologna è la città dove si vive meglio in Italia, secondo questa classifica. Bologna.
2: Però ti dirò sì.
4: Al secondo posto Verona.
6: Okay. E Aldo è sicuramente la città di Clusone.
4: No,
0: Clusone, siamo in Alta Valseriana.
4: Si vive sicuramente
0: di
4: bene a Clusone. Quindi Bologna, Verona e Bergamo le prime tre.
0: Anche a Bergamo.
2: Anche Bergamo.
0: Hai capito. Eh beh, insomma, adesso sicuramente qualcuno avrà da questionare.
4: Certo.
0: Ecco, però non ci basta che dite il nome della città e punto lì. No, se volete contraddire questo elenco, fatelo.
4: O confermarlo,
0: fatelo, però aggiungete il perché, secondo voi, ecco, vale la vostra istanza. A quale numero?
3: 331-8090-101.
7: Procediamo.
8: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
7: Su R101.

0: Applausi, applausi per Marco Mengoni su R101. Procediamo a ranghi avulsi con lunedì che rivedrà di nuovo prendere posizione il buon Fernando Proce. Ma Regina ha una novità e non sta nella pelle, ce la vuole proprio rivelare. Che cosa stiamo per ascoltare?
1: Uditi, uditi, uditi, ragazzi, uditi. Questa cantautrice americana Olivia Rodrigo,
0: sì,
1: la canzone si chiama Drop Dead,
0: sì,
1: ha girato i video a Versailles.
0: Ah, hai capito.
1: Capito?
0: Tu a Versailles ci sei mai stata?
1: Sì.
0: No, hai visto?
1: Per un tè.
0: Per un...
2: A Versailles allora era lei.
1: A Versailles, no, per Versailles.
0: Ma c'era ancora lui, Luigi XVI.
1: Ma Luigi, certo, è mio cugino lontano.
0: Cugino Luigi, bene, ci fa piacere. Ascoltiamola, Olivia Rodrigo su R101 con Drop Dead.
3: Wella wella wella, disco nuovo.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: l'ultima chance, almeno nel procediamo, perché poi comunque una volta all'ora per il resto anche con i colleghi si potrà avere modo di arrivare con la canzone che vi fa star bene. Se però nell'immediato la desiderate, il numero è questo:
1: 331 80 90 101.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: Oh, che bello, ci risiamo. La canzone che vi fa stare bene. Siete arrivati in tanti al 331 80 90 101. Ognuno di voi, almeno 7 tra questi, hanno la possibilità di forse riuscire ad essere tra quelli che hanno e che vedono scelta la propria canzone. Ogni canzone abbinata a un colore. Abbiamo anche la sigla.
9: Sì. Ruota della fortuna di Procipiano.
10: Eccola qui, la ruota, colore, canzone e regina che poi con il suo ditino arriverà a favorire o meno la fortuna. Mi sta scomparendo di nuovo la voce, adesso parlo.
11: No.
10: Sì, no, ho bisogno di mettere la pelliccia.
11: Vai, vai, vai,
12: vai. Allora, si copriti.
10: La pelliccia magica, copriti. Come il mantello di Harry Potter, vediamo.
11: Sì.
10: Ok, siamo pronti per sentire gli abbinamenti, vai!
13: Canzone verde!
14: Ciao ragazzi, per la canzone che mi farebbe stare bene oggi vorrei ascoltare Sally di Vasco Rossi.
13: Bella. Canzone viola!
15: Buongiorno imparagonabili, oui. Mi fate ascoltare Fly Me to the Moon di Frank Sinatra?
10: Ah, perché no?
16: Canzone blu!
17: Buongiorno grandi, sono Alessio, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't Cry Tonight dei Savage.
10: Ah,
18: canzone azzurra!
19: Ciao ragazzi, procediamo, andiamo. Per la canzone che mi fa stare bene, vuoi ascoltare tanto la canzone di Ricchi e Poveri? Sarà perché ti amo e dedicare alla mia figlia che oggi fa 18 anni.
10: Auguri!
19: Tanti auguri Rita!
10: Auguri Rita!
13: Canzone rossa!
20: Buongiorno amici di 101, vorrei ascoltare Stevie Wonder con Isn't She Lovely.
21: Canzone fucsia!
22: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è Creep di Radiohead.
23: Canzone gialla!
24: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è The Shumas Gone, The Queen. Ciao! Okay.
10: Beh, allora adesso
25: dai Radiohead ai Ricchi e Poveri.
10: Sì, esatto, si spazia di tutto un po'. Vediamo un pochino cosa dice la ruota.
25: Puoi truffare anche questo giro?
12: No, no, ragazzi.
10: Mai, siamo onesti, troppiamo. Siamo gente onesta noi. Blu. No, sì.
12: Viola.
13: Canzone viola.
15: Buongiorno imparagonabili. Mi fate ascoltare Fly Me to the Moon di Frank Sinatra?
10: Ah.

0: You.
1: Insomma, Frank Sinatra, detto anche, detto anche.
2: Anche grandi e franchi.
1: Ah, detto anche blu.
2: Blue voice, the voice.
3: Blue Viagra.
1: Blue eyes. Bella sta cosa, ci piace. La canzone che ha fatto star bene tutti quanti. Non ha fatto e non ha messo tutti d'accordo, almeno, la ricerca di Aldo, che prima ci ha reso edotti della classifica delle città in Italia dove si vive meglio. Abbiamo visto Bologna al primo posto, al secondo,
4: Bergamo e Verona.
1: E Verona al terzo, le altre tutte dietro. Si è aperta una mezza contestazione perché ci dice: ah, ma chi ha detto Bologna dovrebbe viverci per potersi poi esprimere. Poi c'è chi è bergamasco e dice: è vero, qui si vive bene. Insomma, ognuno vuol dire la sua. C'è anche qualcosa?
5: Aldo, la città migliore è Spezia. Cinque Terre vicino, Lerici e Porto Venere e Golfo dei Poeti. Altro che Bergamo, Bologna, dov'è il mare lì? Dov'è il mare?
3: Però viverci a ottobre, novembre, dicembre, gennaio.
6: Sì, sicuramente Bergamo, io sono di Bergamo, quindi campanilista, ma si vive meglio perché siamo ai piedi di colline, vicinissime alle montagne, e Bergamo, insomma, del Sud.
1: E ciascuno porta avanti come valore aggiunto imprescindibile il paesaggio, no? Il mare da una parte, le colline dall'altra. Però i parametri sono quelli che ha detto lui, le strutture,
4: sicurezza, ambiente, infrastrutture, esatto. la socialità della città, perché altrimenti...
7: Buongiorno R101, ciao. Io sono Luca da Brescia. A me pare molto strano Bologna, perché da quello che mi risulta l'Emilia Romagna è una delle più care, almeno economicamente, mi sembra strano che si viva bene a Bologna.
1: Però ti fa onore il fatto che un bresciano non abbia preso Bergamo come contraltare, perché di solito
4: nel mirino
1: l'antagonismo tra Bergamo e Brescia.
8: Sarebbe da chiedere ai cittadini di Bologna se questa è la città dove si vive meglio dopo 3 anni di cantiere per tram.
1: Beh, guardiamo gli aspetti positivi. Bologna si vanta del fatto che anche quando piove uno può anche dimenticare l'ombrello. Chilometri di portici.
3: Perché ha i suoi portici.
2: Bravo.
3: Poi si mangia benissimo.
1: Esatto.
3: È una città di grande cultura e soprattutto molto per i ragazzi, gli universitari.
1: Esatto, tanta gioventù e via. Poi si è a metà strada, no? Ti parlava prima mare, colline, lì puoi andare dove vuoi. Beh, insomma, allora vi abbiamo messo un po' in contrasto anche con questa ennesima ricerca. Tra poco ci saluteremo e lasceremo spazio ai Bonazzi. Abbiamo ancora il tempo per della buona musica.
9: Ciao R101, siamo Dorian.
1: Ciao.
9: E Alice
1: da Bergamo.
9: Da Udine. Ah, okay. Ci potreste mettere Al mio paese di Serena Brancale per la mamma?
1: Ma
9: grazie.
1: Ma
9: ciao.
3: Come fai a dire
1: Ma se è per la mamma, ma scherziamo.
2: Ma sì.
1: Eccola. 101.

0: prossima.
1: Allora, Fernando torna lunedì puntuale ed è solo contento di riappropriarsi della cloche. E noi abbiamo però un Happy Birthday speciale
0: live.
1: Oggi live, perché è il compleanno del nostro
0: Fabio De Vivo.
2: Fabio De Vivo, sempre più vivo che mai, bellissimo, sì, bravissimo speaker.
1: C'era uno spot.
2: BR101, Fabio De Vivo, Fabio De Vivo, Fabio De Vivo.
0: Come Fabio, come?
2: Auguri.
0: Auguri Fabio.
3: Grazie a voi.
2: Ben arrivata al club.
1: Quella pubblicità a colore sempre vivo. È Fabio sempre vivo.
2: Fabio vivo.
1: Fabio, auguri.
3: Grazie ragazzi, grazie mille. Ci vediamo tra un po', tra l'altro. In onda, quindi...
1: E il socio?
3: Eh?
1: Il socio?
3: Il socio non è passato.
0: Oggi lo sostituisco
3: io.
0: Evviva.
1: De Vivo e Sabrina, che coppia, ragazzi.
2: Allora,
0: ormai amici, rodata.
1: Tra poco Fabione, festeggiatelo a dovere, mi raccomando, 331 80 90 101, ricopritelo d'auguri, ok? Sì. E vi auguro buon weekend, sì, perché a questo punto noi vi salutiamo. Grazie Marcello.
0: Grazie Paolo.
1: Io torno nei ranghi con la mia truppa. Grazie Aldo Preda, grazie a te, Sabrina.
0: Paolo. Grazie a te Paolo, grazie infinite.
1: Baci, ciao.
2: Grazie Paolo.
1: Buon weekend. Qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. I racconti scioccanti degli attivisti italiani della flotilla rientrati ieri sera a Roma e a Milano. Botte, umiliazioni, molestie, in ginocchio per ore senza acqua. Il servizio penitenziario israeliano fa sapere di aver agito secondo procedure per mantenere l'ordine e la sicurezza. Il leader della NATO Rutte plaude la decisione di Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. In arrivo alla ministeriale esteri in Svezia, l'ex premier olandese ha ribadito che l'alleanza punta a una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti, con un'Europa più forte. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato, che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 km da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: una nuova puntata su R101. Oggi è venerdì, non potrei mai dimenticare che oggi è il 22 di maggio e una buona giornata a tutti voi.
1: Ed è il tuo compleanno!
0: Amo sempre molto Sabri, grazie mille per essere rimasta qui con me. La Sabri, ragazzi, è la numero uno. Cioè, io non lo sapevo, ma dentro di me lo sentivo che sarebbe rimasta, perché oggi non c'è il Musazzi e quindi ci sei tu, Sabri.
1: Non c'è la Bussolati, oggi c'è il deserto dei Tartari, ma noi vogliamo omaggiarti perché tu sei un essere umano splendido.
0: Sabri, io
1: piango. E che ti arrivino tutti i migliori messaggi d'auguri dai nostri ascoltatori, che sono impareggiabili, imparagonabili e sicuramente affezionatissimi a te.
0: Va bene, oggi inizio con la lacrimuccia. Grazie, Baride. Posso piangere 5 minuti e poi sì, giuro che mi

0: Tanti auguri, Angelo, da Zocco ti stima.
1: Quasi lirico. Ma non sai i messaggi che sono arrivati. Centinaia e centinaia. Il conduttore più figo del mondo. Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando.
2: Tanti auguri di live. Buon compleanno, ciao da Silvia di Sanremo.
3: Grazie
2: ciao,
3: mille
2: ciao.
3: Silvia, io devi sapere Sabri che io mi imbarazzo un po' davanti agli auguri. Infatti sono uno di quelli che di solito il compleanno scappa via, va all'estero, viaggia. Oggi invece vabbè, oltre ad essere in onda con te, è la cosa mi fa strapiacere perché
1: anche a me.
3: Ragazzi, la Sabri, io lo dico, lo sai che non ci facciamo insomma
1: complimenti,
3: le ruffianerie,
1: esatto,
3: a vicenda. È un essere speciale e lo dimostra in tanti modi. Non doveva essere qua, ma io lo sentivo che saresti rimasta.
1: Vedi?
3: E poi la Sabri mi ha portato, è sigillato, lo dico ad Angelo Cusano, il nostro responsabile.
1: Sì, è tutto ermeticamente chiuso e protetto.
3: Sfogliatella napoletana sigillata, ma la cosa che più mi ha emozionato è che mi ha portato un panino con dentro la provola di acerola.
1: Capite? Per te sono il meglio e soprattutto delle tue origini, perché
3: esatto,
1: dobbiamo benedirle queste origini campane.
3: Grazie mille, grazie mille. Vabbè, comunque, dai, spoileriamo, insomma, io non sono uno che se ne frega davanti all'età. 44. Gatti.
1: Ma metterci la firma averli come te.
3: Ma io sai che ogni tanto penso a un certo punto avrò un decadimento improvviso.
1: Un tracollo.
3: Un tracollo totale. Vabbè, mi guardo in faccia e sicuramente non mi vedo più ragazzino. Però sono contento di come li porto. Anche perché sono uno di quelli che non lesina, tu lo sai, in termini di cose che faccio in giro per
1: beh,
3: le montagne.
1: Diciamo che stai più che bene, Fabio.
3: No,
1: sono
3: no,
1: arrivati anche commenti insomma sulla tua beltà,
3: ah,
1: oltre che la bellissima voce.
2: Augurissimi, siamo nati lo stesso giorno.
3: Oggi, tra le altre cose, è lo stesso giorno, Sabri, noi siamo milanisti e lo sappiamo, dello scudetto, l'ultimo scudetto del Milan di 4 anni fa, quando io ne compivo 40. Ma
1: quindi
3: oggi
1: lo scudetto di Pioli.
3: Sì,
1: ricordiamo.
3: Ma oggi, diciamo la bassa voce, e anche quello del triplete dell'Inter. Cioè, tu pensa, io avevo 28 anni quando l'Inter vinse la Coppa Campioni, la Champions. Pensa che dramma totale.
1: Però pensa che ricordi comunque oggi, teniamo solo quelli belli, dai.
3: Dai, dai, dai, grazie mille a tutti voi. Vabbè, se avete voglia di raccontarci invece dei vostri compleanni, quelli che vi sono piaciuti di più, quelli che vi hanno riservato tante sorprese, vi aspettiamo al 331 80 90 101, i compleanni più assurdi di sempre. Tommaso Paradiso. Sveglio su.

0: American Girls, disco singolo che mi piace un sacco, di Harry Styles, ma io sono proprio appassionato, mi piace molto lui Summer, vorrei andarlo a vedere dal vivo, non so quando e se sarà.
1: Devi andare a Roma perché lui gira nei mercatini a Porta Portese.
0: Ma vive ancora da quelle parti là?
1: Sì, sta lì.
0: Pazzesco. Vabbè, dai, una buona giornata a voi e grazie ancora perché mi state inondando di auguri di buon compleanno.
2: Ciao Fabio, innanzitutto auguri.
0: Grazie.
2: 44 anni fa io e mio marito ci siamo messi insieme e lo siamo ancora tuttora dopo 40 anni di matrimonio, quindi un giorno che tutto sommato porta la beltà in ogni cosa, compresa la tua.
0: Queste sono le cose
1: tu
0: da festeggiare.
1: Tu potevi essere figlio di questa coppia.
0: Esatto.
1: Mitici.
0: Fatto così, insomma, nove
1: così,
0: mesi prima del matrimonio. Invece fammi ringraziare anche i miei genitori, Sabri, mia mamma, ogni
1: Devi.
0: Mio compleanno, nonostante io ormai abbia l'età del paleozoico, mi tratta sempre come un bimbo, ma ci sta, insomma, i figli sono sempre piccoli.
1: Beh, sei il tuo pupillo.
0: E infatti anche stamattina mi ha mandato quel messaggino con tanto di occhio lucido. Io mi rendo conto, ragazzi, più invecchio, più mi è l'occhio lucido.
1: C'è chi capita cose peggiori.
0: Ma su quello
1: sicuramente.
0: Io le visite prostatiche me le hai fatte ancora, eh?

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
5: Radio Trailer.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Una produzione Top Ten Group.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida.

0: Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
20: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
21: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Skin Purple qui su R101 alle 12:29 minuti. Una buona giornata a voi, un buon venerdì. Del resto oggi inizia anche un po' il weekend, quindi c'è anche un po' quel clima rilassato che si sente nell'aria, di persone che hanno anche forse la facoltà di andare da qualche parte.
1: Assolutamente, oltre il clima di festa per il compleanno di Fabio Di Vivo, ma anche per la nostra collega Rebecca Staffelli.
0: È vero, io e Rebecca festeggiamo lo stesso giorno. Ok, io sono nato, è presente tipo il meme, il 1900 e si vedono
1: ma
0: i dinosauri.
1: No.
0: Però Rebecca, se non vado errato, dovrebbe essere del 98. Dovrebbe aver compiuto 28 anni.
1: Ha fatto veramente male questo anno.
0: No, a me ha fatto malissimo sapere che comunque abbiamo ben 98. Ragazzi, abbiamo 16 anni di differenza. Ma è legale sta cosa? 16 anni di differenza? Ma possiamo parlare delle stesse cose? Non credo.
1: No, non credo. Siamo due aree zoologiche diverse.
0: Ecco.
2: Buongiorno Fabio, buon compleanno da Nettuno.
0: Grazie.
2: Ascolta, tu sei come Sean Connery. Più diventi grande, più diventi buono.
0: Quella.
1: Grande complimento, ma tra l'altro come
0: flex.
1: Regalo io voglio dirti da dove deriva il nome Fabio. Dal latino Fabius, legato al termine fava, e il suo significato letterale è coltivatore di fave o raccoglitore di fave.
0: Spero non raccoglitore, ma fava non poteva essere altrimenti, direi. Va bene.
1: Dici?
0: No, come? No, però sapevo che arrivasse appunto dal latino. Ricordo che quando abitavo ancora a Napoli c'era questo professore di latino nel mio palazzo e ogni volta mi ricordava, perché Fabio arriva da Fabius, Fabius arriva da fava. E io da piccolo, sai, ci fai poco.
1: Però è vero, tu piaci a tutto, alla fragola, alla fava, chiunque.
0: Anche alla fava?
1: Sì, tu piaci a tutti.
0: Sarà che comunque io faccio fatica. La fragola
1: lo so.
0: Mi piace di più.

0: Carpenter con Taste qui su R101 alle 12:36. Lei che è stata, secondo me, Sabri, un po' insignita da Madonna quale sua erede. Ne ha avute diverse Madonna negli
1: anni.
0: Esatto,
1: ha cambiato idea più volte. Adesso è la volta di Sabrina Carpenter.
0: Esatto. Si è presentata con un featuring con lei sul palco. Insomma, sembra che ci stia credendo particolarmente. Poi ci sono i vostri messaggi, oggi un po' estemporanei, visto che compio 21 anni. No, 44.
1: Giusto, di contributi.
2: Ma innanzitutto, non ho capito, hai 16 anni più di Rebecca. Quindi avresti 44 anni. Ma sì. Stai scherzando? Se hai 44 anni, guarda, veramente te li porti non bene, ma benissimo. Ciao, auguri.
0: Grazie.
1: Beh,
0: mille.
1: Almeno 10 in meno sicuramente ne dimostri.
0: Sì, non lo so.
1: Sei un bel 35enne.
0: No. Sai che io oggi mi guardo, non lo dico per piaggeria, non me ne frega niente a me dei complimenti. Cioè, però quando mi guardo, io oggi lo vedo che sono un quarantenne, cioè ultra quarantenne. Ma non che dica che me li porti male, io sono conscio del fatto che ci tengo a me,
1: Ho capito, ma però tanto dobbiamo giudicare noi dall'altra parte.
0: E allora
1: non li dimostri.
0: Apriamo i cancelli. No, mettiamo la musica che forse è meglio.
1: Che è meglio.
0: Già Fieno Emi su R101.

0: Con farfalle nello stomaco qui su R101. Sabri, dicevamo nel fuori onda, raccontiamo questa cosa anche a chi ci sta ascoltando, che questa notte, scanalando e pensando al fatto che avessi compiuto 44 anni, mi sono imbattuto in Grandi Magazzini, il film pietra miliare della comicità italiana.
1: Ti volevi fare un regalo?
0: Esatto. Michele Placido in quel film aveva 40 anni. De Sica ne aveva 33.
1: Sì, ma percepiti 60.
0: Meglio me. Boldi ne aveva 41. Cioè, ragazzi, io li guardavo, dicevo, io oggi ne ho 44, ne ho qualcuno in più di loro. Perché noi abbiamo un percepito di alcuni personaggi che sembra che siano nati anziani.
1: Vero, verissimo. Però
0: viene
1: quelli stavano
0: inguagliati
1: a quell'età. Perché poi contraltare c'è tipo un Jared Leto che ha 50 anni e sembra che ne abbia 38.
0: E si appende dappertutto, io lo ammiro tanto per quello. Vabbè, ci sono personaggi che secondo voi sono nati anziani, che quando li guardate i film di 40 anni fa pensate che in realtà ne avessero 60 e non 30 o 20? 331 80 90 101 la voce.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101 e il resto ci pensiamo noi.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente!
16: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
21: Sa, sa.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Junior, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Sabri, che cos'è? Dillo tu oggi, dai.
1: È il momento dove voi operate sulla nostra playlist associandolo però a un ricordo. Quindi brano più il vostro ricordo, combo perfetta.
0: Non potevi dirlo meglio. Chi è che c'è?
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare We Jamming di Bob Marley.
0: Ed è subito Giamaica.
1: E qua si festeggia, è di brutto.
0: Bisogna accendere non tanto
1: Sento
0: le candeline.
1: Già i fumogeni.
0: Sì, qui torcioni, mica candeline. Vabbè, la canzone che ti fa stare bene l'ascoltiamo qui su RC.

0: Jammin' di Bob Marley qui su R101, canzone che ti fa stare bene. Ogni ora, ogni giorno potete sceglierne appunto una, sempre diversa, al 331 80 90 101.
1: E adesso continuiamo sulla scia dei compleanni e delle età apparenti o anagrafiche.
0: È vero, perché abbiamo parlato soprattutto di personaggi che guardando i film indietro nel tempo di 40 anni fa ci sembrava che ne avessero già 60 o 70, invece erano giovani, ne avevano 20 o 30.
2: Buongiorno ragazzi, sì, Lino Baffi per esempio, che quando aveva 35-40 anni ne dimostrava già 60 nei film.
0: Tra l'altro lui anche è presente nel film Grandi Magazzini con la famosa hit e coi
1: sono
0: contento.
1: Guarda che io adesso ho tirato fuori tutti i protagonisti dei Grandi Magazzini che avevano all'uscita del film cult.
0: Dai, dopo li diciamo, perché quello è proprio uno specchio. Tu guardi loro 40 anni fa in quel film
1: e
0: pensi
1: stanno guaiati.
0: Sì, un po' lo beh, ma saranno quei completi grigi a palazzo che mettevano una volta. Va bene, dai, continuiamo così. Personaggi che 30-40 anni fa vi sembravano già anziani. Al 331 80 90 101. Non riesco.

0: 101 oggi eccezionalmente, ma neanche più tanto, Sabri, perché te sei di famiglia.
1: Anche se posso dirvi che l'altra settimana con Gabbani gli avete detto che era il terzo bonazzo. Io ho sentito e ho visto.
0: Hai ragione, Sabri, non lo merita, al massimo il quarto, come
1: bravo,
0: D'Artagnan.
1: Dopo di me.
0: La terza bonazza sei tu, appunto. Sabri Bambi, poi ci sono io, Fabio De Vivo, il Musazzi oggi a casa perché aveva delle visite mediche. Sta bene, non sta passando la miglior vita, io lo dico perché no.
1: No, sta benissimo, come Fernando Broce, si è rimesso da lunedì, tutti in bolla.
0: Tutti in bolla, nuovamente c'è Pari d'Ausilio in regia e poi abbiamo quell'esplosione di collagene della nostra stagista Ludovica. Non la vedo quanto è giovane.
1: Ma senti come applaude bene.
0: Sì, io sento proprio che esplode il collagene, acido ialuronico.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go dei Passengers. Quando ascoltiamo questa canzone, come suggeriva anche il nostro Paride in regia, è un peccato che alla fine il cantante venga lasciato da solo in studio.
2: Beh, è un solista, a un certo punto deve restare da solo.
1: Esatto, e canta a cappella perché appunto è un professionista. Va bene, vi abbiamo chiesto prima e state continuando a mandare messaggi a proposito di quei personaggi che anche da giovani sembravano anziani.
2: Esatto. Sentiamo. Comunque i magazzini, nei grandi magazzini il più giovane era Christian De Sica con 35 anni.
1: Ragazzi, 35 anni, tu lo guardi e per quanto io lo ami da morire Christian
2: De
1: Sica, però
2: quel film è 46, Davi.
1: Sopra i 40, erano altri anni, boh, chi lo sa. Sentiamo.
3: Quando vedo Raimondo Vianello, quando vedevo Raimondo Vianello, io me lo ricordo sempre anziano.
2: È vero, mai giovane Raimondo Vianello, però era un gigante, io
1: assolutamente
2: amo profondissimamente.
1: Beh, tra le battute splendide di Vianello io ricordo sempre quella di quando lui diceva che la Mondaini soffresse di depressione e non usciva mai di casa per starle vicino. Un giorno esce con un altro personaggio famoso di cui non ricordo il nome. Forse era Baudo. Esce, va dal portinaio e dice: guardi, se vede cadere qualcosa dal balcone è roba mia.
2: No, ma te ne posso dire un'altra sua. Lui che parla delle virtù della moglie, gli dicono: ma non hai fatto un monumento? Lui fa: sì, gliel'avevo fatto, poi è guarita.
1: Ecco, vedi, vedi, vedi.
4: Ciao Sabri, ciao Fabio, tanti auguri, buon compleanno. Un personaggio del mondo dello spettacolo che per me era vecchio anche da giovane è Elton John.
2: Vero.
4: Ciao da Manu.
1: Anche Elton John effettivamente aveva quell'attitude lì che sembrava già anziano.
2: Elegante ma anziano.
1: È vero anche che lui, che ha sempre sofferto un po' il discorso dei capelli, della perdita, a un certo punto è arrivato ad avere una ascella in testa perché non si rassegnava al fatto di raderli tutti.
2: Sì,
1: no?
2: Però poi sta anche male. Non infieriamo oltremodo.
1: Va bene, dai, se avete voglia di continuare facciamo un altro giro di personaggi che vi sembravano appunto anziani anche quando
2: erano
1: giovani.
2: Invece erano delle cariatidi.
1: Vero, vero, vero. Dai, aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Intanto c'è Miley Cyrus con un sacco di altra gente, si chiama Secrets.

0: Kecha, Save Me Tonight, pezzo di quelli estivoni, no? Cioè di quelli che comunque ti porti dietro, che lui sicuramente suonerà quelle 47 volte a sera lì al... Dov'è che suona adesso Ibiza lui? Io ho perso un po' di vista.
1: Lui sarà all'Ushuaia, al Pasha.
0: Sì, forse sì, al Pasha o allo Universe, che è
1: comunque
0: uno dei nuovi.
1: Comunque è bello questo duetto, Guetta con Jennifer Lopez, una fighetta.
0: Devo dire che comunque...
1: Una battuta pessima!
0: Tra l'altro sai che però io mi rendo... Anche quello è frutto dell'età, no? Cioè al di là che comunque guardi Jennifer Lopez e un paio di bavette ti vengono ancora...
1: Ma si è bellissima!
0: Però c'ha le calze contenitive e non
1: sì.
0: Lo posso accettare! Ma che è?
1: Vabbè, però scusa, se me le metto io sembro l'arrosto, il cotechino di Natale su Jennifer
0: no,
1: è per...
0: Sempre io la guardo e dico no, le calze contenitive Jennifer Lopez, no, ma che la prossima volta viene con la borsa dell'acqua calda?
1: No.
0: Va bene, al volo un messaggio, dai.
2: Per me Claudio Villa non mi è mai sembrato giovane, bravissimo.
0: Perché
1: hai
0: di quello
1: ragione,
0: che stavamo parlando, di
1: vero.
0: Personaggi che anche da giovani ci sembravano appunto vecchi. Sai di cosa mi piacerebbe parlare invece adesso?
1: Dimmi.
0: Te lo dico dopo perché sennò mi manda magari a quel paese paride.
1: Molto
0: dai,
1: facile.
0: Lo facciamo dopo, lo facciamo

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
19: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
20: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
22: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
23: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: SketchUp a serie qui su R101. Da questo pezzo in poi io comincio a pensare al concetto di tormentone.
1: Già, questo
0: Vero?
1: È abbastanza tormentone.
0: Ma ti tormenta proprio sotto quel punto di vista. Va bene,
1: no,
0: dai.
1: Ma più che altro questo ha un potere per le mani, che a un certo punto senti la canzone e le mani ti vanno a emulare il balletto di
0: della SketchUp. Hai ragione. Vabbè, a tutti voi che state seguendo R101, è una puntata un po' particolare questa, tanti sono gli auguri che sono arrivati e vi ringrazio ancora una volta per il mio compleanno, però stiamo cercando di portarvi io e la Sabri anche su altro, che sennò sembra una roba autoincensante.
1: No.
0: Prima a un certo punto è venuto fuori il mondo Ibiza e mi sono detto: quante volte da adulto hai voglia di tornare a fare quella vacanza teen? Cioè io sono in quel... Mamma, io sento sta roba e dico: portatemi allo Space.
1: Ma
0: subito.
1: Tu ci vuoi tornare per un effetto nostalgia o per recuperare tutto quello che non hai dato prima?
0: Guarda, Sabri, io ho dato, ho ridato e ho stradato.
1: E ridarai!
0: Se sono vivo è già un grande miracolo per quanto
1: allora,
0: mi riguarda.
1: Questo posso dirlo anch'io per altre vicende della mia esistenza.
0: Esatto. Voglio tornare proprio per il concetto di clubbing. Me la rimetti pari di sotto che mi gasa?
1: Vai sotto.
0: Quella base lì. Quindi mi piacerebbe tornare ad Ibiza. Cioè
1: una
0: a divertirmi
1: tequila.
0: Io avevo lavorato appunto a Ibiza, mi sono divertito come un matto. Mi piacerebbe tornare come fruitore e stare lì ad ascoltare Carl Cox con gli occhiali da sole alle 4 del
1: Quindi
0: mattino.
1: Quindi adesso lavoro dimenticato, solo divertimento.
0: Ma sì, ma chi se ne frega, ma ho lavorato già abbastanza, quindi
1: ma
0: va bene
1: certo.
0: Così. Tu dove vorresti tornare? Di posti che magari hai visto da adolescente, da giovanissima?
1: Allora io da adolescente a casa mia non c'era una lira, cioè quindi noi facevamo le vacanze proprio a Ostia, al massimo a Foce Verde, tutte zone di mare tremende.
0: Cos'è Foce Verde?
1: Sì, Foce Verde, provincia di Latina.
0: Foce Verde, sai che...
1: Sì, ero lì io e le trascine, comunque.
0: Foce Verde mi ricorda un po' quei nomi tipo Coccia di Morto.
1: Beh, ma guarda, anche meno, perché quella almeno è stata omaggiata da un grande film con grandi attori. Questa anche meno.
0: Quindi tu non vorresti tornare a Foce Verde?
1: No, tra l'altro io non sono mai andata alle gite scolastiche, proprio perché costavano tanto per il budget della mia famiglia. Quindi io, se c'è un preside all'ascolto, vorrei venire in gita con un liceo.
0: Sarebbe meraviglioso. Va bene, intanto questa la teniamo là. Teniamo lì, però chiediamo a voi, cioè dov'è che vi piacerebbe tornare magari come vacanza adolescenziale? Cioè oggi da adulti quanti anni avete? Dove volete andare? Che so io, a Las Vegas, a Mykonos?
1: Ma soprattutto ce la fareste con l'età che avete?
0: No, ma probabilmente ti portano dietro con la bandiera dell'Italia, ci sta.

0: I Måneskin con The Lion Lest qui su R101 alle 13.33 minuti. Sabri, stiamo parlando di quelle località un po' da teen dove ci piacerebbe tornare o andare nel caso non ci fossimo mai stati.
1: Esatto, ma io voglio sentire quelle più belle dei nostri ascoltatori.
0: No,
1: perché le mie
0: verde.
1: Erano. No, le mie erano tremende.
0: Poi.
2: Ciao Bonazzi, io sicuramente l'Interrail. Me lo sparerei tutto, poi adesso è anche tornato di moda. Ciao da Sara!
0: L'Interrail, per chi non lo sapesse, è comunque quella roba lì che ti prendi uno zainone da sherpa e giri praticamente l'Europa con un solo biglietto che paghi relativamente molto poco, ma scendi ad ogni capitale, giusto?
1: Ah, bello, ma è col treno?
0: Col treno, è tutto fatto in treno, è proprio un biglietto che tu prendi che costa molto poco rispetto...
1: Ecco, io di treno farei quell'esperienza transiberiana.
0: L'Oriente Express?
1: Sì, quello lo farei tantissimo, ci vogliono 15.000 euro almeno.
0: Sì, perché è come se fosse una suite a cielo aperto. Secondo me è bello anche andare, vabbè, classico, il Bernina in Svizzera, anche quello è molto bella come esperienza.
3: Ciao, sono Fabrizio, io vorrei tornare all'Agno Valsesia, dove andavo in colonia da piccolino insieme a tutti gli altri bambini. Ciao a tutti.
0: Allora, non siamo più bambini da un po', me ne rendo conto, ma se invece andiamo insieme col Bermuda, andiamo
1: che
0: a fare rafting in Valsesia, che è molto bello da quelle parti.
4: Ciao, io da bimba andavo con mia zia a Viservella, un paesino in Emilia Romagna, ed è quasi, anzi più di 40 anni che non ci vado più. Mi piacerebbe magari un giorno poter ritornare.
1: Perché Viservella. Magari un giorno? Vai quest'anno.
0: Sai che io mi aspettavo dai primi messaggi, che ne so, voglio tornare comunque a trucidarmi a Formentera, a Lloret de Mar, o andare, che ne so, in quei posti tipo sul Mar Nero.
1: Invece
0: no.
1: Vedi che gente Viservella. Misurata. Che ascoltatori veramente impareggiabili.
0: Vedi, va bene. Dai, i vostri messaggi, dove vi piacerebbe tornare? Vacanze che avete fatto da giovani, magari di quelle che vi fanno tornare anche un po' adolescenti.

0: cominciano ad arrivare un po' tutte le canzoni estive, eh? Questa vede insieme un bel featuring, secondo me il vecchio e il nuovo, nel senso che Alfa credo che somigli molto a Jovanotti, che invece ha qualche anno in più.
1: E hanno poi trovato... è bello proprio il titolo, perché è un bel augurio, buon vento.
0: Buon vento, quello che di solito dicono i marinai, ma ormai si usa anche un po' nell'uso comune. Vabbè, li abbiamo ascoltati qui su R101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari mi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
24: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
25: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
26: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
25: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
27: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
17: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
28: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: E passiamo alla pagina sportiva.
29: Amore, mi racconti una storia?
30: Va bene, dai.
31: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
32: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
33: Pronti per ordinare?
34: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
35: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
36: La canzone che ti fa stare bene.
11: Su R101 arriva ogni ora la canzone che ti fa stare bene, Sabri.
36: È quella canzone In Libertà, dove voi associate un vostro ricordo a una canzone legata a un momento particolare. Esatto. Noi che cosa facciamo? Ve la mettiamo.
11: Chi è che c'è?
37: Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene è I Want to Break Free dei Queen.

0: uno dei pezzi più belli, almeno per quanto mi riguarda, dei Queen, I Want to Break Free, con un video che ai tempi era una genialata unica e oggi a distanza di 40 anni, credo, o quasi, insomma, resta
1: è
0: una pietra miliare. Lui, Freddie Mercury, con questa, cos'era, una aspirapolvere appunto in mano, che ramazzava, faceva le pulizie.
1: Stupendo.
0: Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, continuate a farlo, ogni ora lo sapete, basta un messaggio al 331 80 90 101, l'importante è che sia diversa da tutto ciò che di solito ascoltiamo in onda, quindi quel pezzo un po' desueto ma che comunque vi suscita qualcosa. Dai, ci sono i Coldplay qui su R101.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Questa puntata dei Bonazzi di R101 con me Fabio De Vivo, con Sabrina Bambi che è la vera terza bonazza di questo programma.
1: E che ti rinnova un grandissimo buon augurio di compleanno.
0: Sabri, grazie mille. Fammelo dire ancora una volta, non era scontato, non era dovuto, non era scritto che la Sabri rimanesse qua.
1: Ma io l'ho fatto con estremo piacere.
0: Ma io lo so, ma io dentro di me lo sapevo che la Sabri restasse qui con me, infatti ero proprio tranquillo. Vabbè, ma in amore, la numero... La Sabri sta ancora qua?
1: Sì, certo,
0: perché il compleanno anche della Tognolo di Santini. Per quello, lo sapevo. Va bene ragazzi, grazie a tutti per i tanti auguri che mi avete mandato appunto via messaggi. Ci si ritrova sui social con un anno più vecchi e poi lunedì nuovamente qua su R101 insieme al Muse. Ci va?
1: Buon weekend a tutti!
0: Grazie Paride, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Helsingborg in Svezia, la riunione dei ministri degli esteri della NATO. Il segretario di Stato americano Rubio ammonisce: Trump è molto deluso dagli alleati. Il segretario generale Rutte rassicura: ridurremo la dipendenza da Washington. E Tajani conferma: pronti a raggiungere il 5% del PIL in difesa e sicurezza, ma in Europa serve flessibilità sull'energia. L'Ucraina al contrattacco dopo il raid contro una base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato, con un centinaio tra morti e feriti. Un drone c'entra un collegio nel Luhansk, almeno 4 vittime e 35 feriti. Il Cremlino accusa: era pieno di adolescenti, crimine mostruoso. La portaerei americana USS Nimitz è nei Caraibi, mentre sale la tensione tra Washington e Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro. La Havana teme un'operazione in stile Venezuela. Intanto, secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti. Reati sessuali nella residenza reale è l'ipotesi degli investigatori inglesi, che hanno aperto una nuova indagine sull'ex principe Andrea, già nel mirino della giustizia per i suoi rapporti con il finanziere pedofilo Epstein. La polizia invita tutte le possibili vittime a farsi avanti e testimoniare. Sto parlando con i colleghi europei per infliggere sanzioni a Ben-Gvir in tempi rapidi, così Tajani, mentre aumentano le testimonianze di violenze da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti della flottiglia. Una cinquantina in ospedale a Istanbul dopo il rilascio, tra loro anche un italiano. Oggi salutiamo un genio con queste parole. Slow Food dice addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto nella notte a Bra nel Cuneese. Aveva 76 anni. Lascia un grande vuoto, ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo, il ricordo del presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 € al chilo.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Amici di R101, siamo noi, eccoci qui come sempre. Buon pomeriggio,
1: eccoci
0: a tutti in Good Times con Marco Santini,
1: Melita
0: Toniolo Paride in regia. Non vediamo l'ora di sentire anche tutte le vostre voci, ragazzi.
1: Assolutamente sì, per chiudere in bellezza questa settimana, questo venerdì. Tra poco in arrivo ci sarà anche oggi la nostra polemica.
0: Parleremo.
1: Ma sì! Al tortellino!
0: Il tortellino!
1: Il tortellino!
0: Fame che mi stai facendo venire! Dai ragazzi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: bello!
1: Sì,
0: è venerdì,
1: sì,
0: vogliamo sapere cosa fate. Magari qualcuno è già partito per un weekend, che ne sappiamo? Vogliamo saperlo. 331 80 90 101. Anche per me è stata una settimana lunghissima, pesantissima. Santini, veramente sono stanca.
1: Finiscila, Melita, per favore, finiscila.
0: Sto scherzando.
1: Spegni il microfono, grazie. Cominciamo, Cerianna, via.

0: Rihanna, Only Girl, R101. Ragazzi, questo è il Good Times. Abbiamo iniziato l'ora da pochissimo. E di che cosa parliamo oggi?
1: No, prima sentiamo un ascoltatore che ha qualcosa da dire.
0: Cosa
1: sempre
0: c'è?
1: Voce a voi, amici, precedenza sempre.
0: Che succede?
2: Melita,
0: sì?
2: Oggi è il quinto giorno,
0: sì?
2: Lavorativo,
0: sì?
2: Di una settimana di 5 giorni lavorativi.
1: Bravi.
2: Smettila.
0: Ma guarda che io ho lavorato,
1: sì,
0: ieri, l'altro, sì, ieri. Poi la sera faccio la mamma,
1: sì,
0: la mattina faccio la,
1: sì,
0: casalinga,
1: sì, poi...
0: quante cose, sono già stanca.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: vabbè,
0: parliamo,
1: vabbè,
0: di cose belle, parliamo di cose buone, parliamo di cibo.
1: Parliamo,
0: perché
1: di,
0: no,
1: cibo. Alle 15 arriva la polemica, ci occuperemo insomma di il tortellino. È una notizia che sta girando insomma in queste ultime ore. E parlando appunto tra un'oretta di cibo, vi facciamo, amici, una domanda facile facile a cui tutti sicuramente avrete una risposta.
0: Qual è il cibo per cui spendereste davvero una cifra assurda? Assurda,
1: cioè, assurda, e aggiungerei senza sensi di colpa. Perché uno dice: spendo tanti soldi, però voglio proprio mangiarmi, assaggiarmi quella cosa lì, e chi se ne frega, crepi l'avarizia, almeno per una volta mi faccio una scorpacciata di quella cosa lì che è buonissima, che so che costa un sacco di soldi, ma vabbè, dai.
0: Io ci devo pensare, sono ancora un po' indecisa tra un po' di cose. Tu invece hai già una risposta?
1: Io ce l'ho, ma la do tra un attimo. Voglio sentire voi prima. 331 80 90 101, poi vi dico anche quella cosa che io proprio, cioè, spenderei qualsiasi cosa pur di assaggiarla, e chi se ne frega. Il cibo per cui spendereste quindi tanti soldi, cifre assurde senza sensi di colpa.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Cracker Somber R101 14:15. Questo è il Good Times. La pronuncia, Meli, insomma, è una roba che è importante.
1: Io resto affascinato, sì, ogni volta che parli.
0: Ma certo,
1: Santini,
0: ma in effetti io non dico
1: sei
0: niente.
1: Sei così bello con questa luce
0: basta,
1: magica.
0: Basta, Melita. Allora, se potessimo dire tutte le cose che ci diciamo fuori onda.
1: Non si può, Santini.
0: Allora, stiamo parlando di cibo. Qual è il cibo per cui spenderesti una cifra assurda senza sensi di colpa? Ve lo stiamo chiedendo perché alle 15 poi parleremo di cibo, in particolare parleremo dei tortellini.
1: Hai già detto praticamente la polemica.
0: No, c'è una bella polemica che parla proprio di questo. Sentiamo voi.
2: Il pesce crudo a vita, quasi tutti i giorni, anzi no, quasi tutti i giorni pesce crudo, ecco. Una bella tartara di tonno rosso.
1: Ecco, io purtroppo il pesce crudo proprio, cioè, lo odio, non mi piace per niente.
0: Meli, nessuno ti ha chiesto un parere, quindi
1: ma basta parlare di voi.
0: No, è il parere della nostra amica, a noi interessa.
1: Parliamo un po' di me.
0: A noi non ce ne frega niente. A noi interessa solo sapere cosa i nostri amici che stanno ascoltando.
1: Sono troppo spontanea.
0: Spenderebbero cifre.
3: Posso dirne due?
0: Sì.
3: Io spenderei cifre folli per i fichi e i cachi. Baci.
0: Per i fichi e per i cachi.
1: I fichi anch'io li adoro, costano tantissimo, sono buonissimi.
0: E poi qualcuno al 331 80 90 101, non si è firmato, quindi non sappiamo uomo o donna, dice: io davanti a un vassoio di pasticcini perdo la dignità e anche il bancomat. Interessante questa cosa. Vabbè, la musica intanto, c'è Saif e la sua Tu mi piaci tanto.
4: Tu, figlio di un muratore, le mie

0: Jeff, tu mi piaci tanto e anche voi ragazzi mi fate morire.
1: Santini, fai sapere a Melita che nei 27 giardini delle 27 case che ha può piantare qualche albero di fico, eh?
2: È vero.
1: Non ha bisogno di cura?
2: È vero, ha ragione. Comunque, 331 80 90 101, qual è il cibo per cui spendereste una cifra assurda senza sensi di colpa?
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere?

0: espressioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici, in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2026.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti.
12: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Coolio su R101, Gangsta Paradise. Che bellezza, ragazzi. 14:30, venerdì pomeriggio, questo è il Good Times. Melita e Marco, pari di regia. Tutti voi che avete la radio o la TV accesa sul canale 67 e ci state rispondendo a qual è il cibo per cui spendereste una cifra assurda senza sensi di colpa. Perché, Meli, lo stiamo chiedendo?
1: Perché la nostra polemica delle ore 15, quindi fra mezz'ora, parlerà proprio di questo, in particolare dei tortellini.
0: Il tortellino di Bologna. Io non ho risposto però a questa cosa.
1: È vero, interessa? Sì, tantissimo.
0: Speravo mi dicessi no, non ce ne frega niente.
1: No, anche perché poi voglio dirti la mia.
0: Ragazzi, panettoni. Allora, io per
1: Bravo!
0: Ragazzi, lo so che siamo fuori
1: Bravo!
0: Stagione, però io per i panettoni sarei disposto a spendere, anzi, spendo cifre assurde.
1: Ma il panettone però con tutto, con l'uvetta, con i canditi,
0: con tutto quello che serve.
1: Io invece posso dirlo io.
0: No, Meli, non è che allora non ci
1: Ma parliamo un po' di me.
0: No, non è un'intervista a te, Meli. Sentiamo i nostri amici che sono molto più importanti.
2: Ciao, buongiorno. Allora, io spenderei qualsiasi cifra per mangiare il mio ristorante preferito, le moeche.
0: Le moeche?
1: Le moeche credo siano i granchi piccolini.
0: Sono dei
1: in Veneto,
0: granchi,
1: vero?
0: Esatto, abbiamo googolato.
1: Non li mangio, però mi ricordo che in dialetto si chiama.
0: Sì, no, sono granchi verdi della laguna veneta raccolti durante la fase di muta. Ecco, vabbè, insomma, poi.
3: Io perdo la dignità davanti alle mozzarelle di bufala.
0: Beh, diciamo mozzarelle. Posso aggiungere anche categoria il formaggio, ragazzi. Ci sono dei formaggi molto buoni e anche molto costosi.
4: I miglior soldi spesi per mangiare il tartufo. Tartufo bianco. Ciao, Glenda da Roma.
1: Sto già male. No.
0: Io ho degli amici
1: no.
0: che ogni anno, quando è il periodo del tartufo, vanno appunto dove c'è, insomma, la zona quella lì. C'è la materia. E vanno in questo posto e il tizio che appunto fa la grattatina di tartufo, ogni grattata sono 1.000 euro.
1: Ma voi siete pazzi, a me non piace proprio.
0: Ogni grattata 1.000 euro,
1: cioè... Invece vediamo chi conosce i fruttini. Tu li conosci i fruttini? I gelati dentro al guscio della frutta, quella vera? Tipo il guscio della noce con dentro il gelato fatto in casa?
0: No.
1: La pesca, ma ragazzi, io vado fuori di testa. Però, insomma, te li offrono solamente nei ristoranti dove va Santini.
0: Ecco, vedete, amici, perché io non ero interessato a sapere qual è il cibo per cui spenderebbe una cifra senza sensi. Perché è così?

0: Glass Animals su R101, il Good Times con Marco e Melita. E tutti voi al 331 80 90 101. E stiamo andando in base alla canzone, capito Santini? Cioè devo entrare in
1: brava,
0: empatia, capito?
1: Brava.
0: Devo uscire piano piano.
1: Sì.
0: Perché voglio sapere invece, visto che ne abbiamo parlato anche prima, qual è quella quel cibo per cui spendereste una follia senza ovviamente sentirvi in colpa dopo.
2: Io e mia moglie, Roberta, allora faremmo cose folli per una bottiglia di vino. Deve essere veramente costosa, unica.
1: Quindi lui per il vino, diciamo, sarebbe disposto a fare follie. Qualcun altro gli dice per un gelato artigianale, vero, fatto secondo tutti i crismi del caso, potrei spendere più che per una cena. Beh, insomma, sì, anche
0: beh,
1: il gelato,
0: ci sta,
1: ragazzi.
0: Quando il gelato è buono, ragazzi, è una chicca. È arrivata la nuova di Clara e San Giovanni, le ragazze fa così.

0: Le ragazze, la nuova di Clara e San Giovanni su R101 e il cibo per cui spendereste una cifra assurda senza sensi di colpa.
1: Ragazzi, i ricci di mare.
0: I ricci Luisa. Di mare. Ciao, qualcuno scrive: per una pizza fatta bene potrei accendere un mutuo, tipo come la pizza di Briatore, che costa tipo
2: direi
0: 60 euro, mi hanno detto.
2: 60.000 sì. euro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
19: Joe, ma che dici, sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: La canzone che ti
2: state bene.
4: 14.48, questa è R101 e nel Good Times come sempre arriva la canzone che ci fa stare bene.
20: Per la canzone che mi farebbe stare bene vi chiedo per favore di mettere sì. Diavolo in me di Zucchero. Wow. Vi prego, vi prego, vi prego. Grazie mille, un abbraccione, siete fantastici, Manuel da Cinisello.

0: ovvero Diavolo in me, per la canzone che ci fa stare bene, 1989, una canzone che io e Santini abbiamo amato tantissimo, l'abbiamo cantata e ci fa davvero sempre stare bene.
1: Sì, grazie a voi amici, continuate a dirci quali sono queste canzoni, 331 80 90 101.
0: Anch'io ho un diavolo per capello,
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, lo vedo. Come continuate a dirci qual è il cibo per cui spendereste una cifra assurda senza sensi di colpa? Tra un attimo arriva la polemica, quella che chiude la settimana, e capirete il perché vi abbiamo chiesto questo. Vai.
2: In questo momento darei, non dico un braccio, ma quasi quasi potrei andare in galera per un piatto di pizzoccheri, nonostante il caldo, bello caldo, fumante, unto, grasso, col formaggio che fila, coste e patate che si sciolgono.
1: Cos'è?
2: Mamma mia, spettacolare.
1: Ma qui siamo al limite del food porn. Cioè
0: vero. C'è un'unica pecca però in quel piatto: l'aglio, signora. C'è un sacco di aglio.
1: Ma no, ma non si sente nemmeno l'aglio con tutto quel burro, quel burro.
0: Il burro fuso con l'aglio.
1: Amici, sta per arrivare come tutti i giorni la nostra polemica, e oggi vi porteremo a Bologna e parleremo dei tortellini, che insomma stanno facendo molto discutere. Non tutti i tortellini,
0: un po' di tortellini.
1: Sì, un tortellino
0: artigianale. Dipende dal peso, ecco.
1: Esatto.

0: 10 in punto, il pomeriggio di R101 che continua, il Good Times, il nome di questo programma, con Melita Toniolo, Marco Santini, Paride, in regia, tutti voi ovviamente, grazie per esserci, pronti lì,
1: prontissimi,
0: sull'attenti e in fila al 301 80 90 101 per partecipare alla nostra quotidiana polemica di oggi, che si occuperà dei tortlin.
1: Andiamo, chi è?
2: Tortlin,
1: chi è?
2: La polemica con i tortlin. Non sì. Turtlin, come dice Santini.
0: Turtlin. A Bologna si dice Turtlin.
1: Turtlin, che buoni che sono, mamma, i tortellini, ragazzi. Vabbè, tra insomma, pochissimo vi serviremo questa polemica su un piatto insieme ai tortellini. Chissà che cosa è successo a Bologna, lo scoprirete tra pochissimo. Intanto c'è la musica, Maroon 5, eccoli qua che arrivano.

0: Maroon 5 su R101, venerdì pomeriggio, questa è Daylight e vi ricordiamo che noi siamo la radio ufficiale dell'unica data italiana dei Maroon 5 e che tutte le info le trovate ovviamente sul nostro sito r101.it. Ma amici e amiche che ascoltate questo programma, è arrivato il momento, bando alle ciance, c'è anche oggi la nostra polemica, ma prima base grazie! Ma sì, amici, andiamo in Emilia-Romagna!
1: Come non fai bene?
0: Si va a Bologna e dove andiamo il tema centrale, sì, è il tortellini.
1: I tortellini sono il simbolo per eccellenza di Bologna e il motivo per cui se ne sta parlando molto nelle ultime ore, sapete qual è? È perché Claudio Janieri, titolare di questa azienda importante...
0: Scusa, come si chiama?
1: Claudio Janieri.
0: Bravissimo. Bravissimo. Così a priori,
1: Sui social ha dichiarato che li vende a 59 euro al chilo e nonostante abbia spiegato quali sono i costi di produzione tra materie prime e compensi per i dipendenti, ha fatto indignare il web che ovviamente lo ha accusato di proporre un prezzo molto molto elevato. Lui dice: il laboratorio che li produce è composto da 3 persone, quindi c'è anche una mano d'opera. Per realizzare 1 chilo di tortellini ci vogliono 2 ore, quindi 17 euro lordi di mano d'opera, a cui bisogna aggiungere 12 euro di materia prima, altri 10 euro di costi di gestione. E il risultato qual è? 56 euro che diventano 59 se si aggiunge qualche piccolo extra.
0: Ma Claudio, ma tu non dovevi metterli a 59, a 60, mancava 1 euro, fai 60 euro al chilo. Ragazzi, questa è la polemica di oggi, veramente sembra facile e semplice, ma i social hanno innescato questo polverone mediatico e non solo intorno al signor Claudio, a cui va tutta la mia massima solidarietà, semplicemente perché lui ha espresso e ha spiegato chiaramente quello che è il processo che porta a far sì che quel tortellè arrivi a costare 59 euro al chilo.
1: E aggiungo,
0: e aggiungo anche che per ottenere la certificazione del bio su un prodotto, e io lo so perché la mia compagna insomma ci lavora in quel mondo lì, servono certificazioni costosissime, quindi se quell'azienda lì produce il tortellino bio, qualcosa vorrà pur dire, bisogna pagare.
1: Voi che cosa ne pensate? Questo vogliamo sapere, quindi alziamo la Claire delle nostre polemiche. Facciamo entrare i tortellini piano piano. Sì. Ecco, magari può essere anche la seranda dell'azienda. E sentiamo voi al 331 80 90 101 che cosa ne pensate di questi tortellini a 59 euro al chilo.
0: Costano troppo oppure no? Ci sta. 331 80 90 101. Intanto subito la musica. Affari spenti, lei è Elodie, qui su R101. Il cuore.

0: Alex Warren, Fever Dream, R101, il Good Times. E ovviamente già partita la nostra polemica. Vi abbiamo portato a Bologna oggi, dove ci sono questi tortellini a 59 euro al chilo, fatti da un'azienda bio. E il titolare è Claudio Ianiri e dice: io li vendo a 59 euro al chilo perché la produzione, insomma, costa tantissimo, tra la manodopera, il tempo, eccetera, eccetera,
1: certo,
0: eccetera.
1: È il prezzo della qualità artigianale, lui dice. 331 80 90 101. Vi abbiamo chiesto: che ne pensate voi, amici? Troppo tanto questo costo, oppure ci sta perché è giustificato, essendo un prodotto fatto come Dio comanda? Cominciamo, vai pari.
2: Sentite, che i tortellini siano cari perché c'è tanto lavoro dietro per poterli fare, sono d'accordo. Però io voglio anche dire una cosa a sto punto, e lo dico in dialetto, perdonatemi.
1: Sì.
2: Magnatile tue tortelline a 59 euro chilo.
0: Credo, mangiateli tu i tortellini a 59 euro al chilo.
3: Monica da Bologna, lui onestamente ha tre dipendenti, il costo di tre dipendenti, se, e dico se, il materiale di qualità certificato e tutto, non dico che ci può stare, ma ci andiamo vicino. I negozi in giro per Bologna li trovi anche a 40-45 euro al chilo.
1: Ci sta, amici, poi è una produzione.
4: Volete che dica la mia? Questo è pazzo. Se li mangerà lui i suoi tortellini che fa. Cioè, allora anche i casoncelli bergamasco a quanto dovremmo venderne il chilo? Ma stiamo scherzando, cioè, a tutto c'è un limite. È pazzesco, secondo me è una cosa surreale. Surreale.
1: Surreale, a tutto c'è un limite. 59 euro al chilo per questi tortellini artigianali, biologici, fatti come Dio comanda, perché il signor Claudio Iarini, un grande, un gigante del pastificio.
0: Ma che non te li manda, Santini?
1: Vabbè,
0: non te li manda.
1: Sa, li fa anche 100% vegetali, quindi male non fa. So, per dire, signor Claudio, così siamo qui. 331 80 90 101. Che ne pensate voi? Vi sembra assurdo questo prezzo? O in linea con tutte le cose elencate dal signor Claudio, dove spiega punto per punto un po' come si fanno, no?
0: Diteci la vostra al 331 80 90 101.

0: 3,
1: perché
0: 4,
1: fermarsi?
0: 5, 6.
1: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: R101 Meteo.
7: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ancora più stabile e soleggiato, a parte modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Appennini, più consistenti sui rilievi di Calabria e Sicilia orientale, dove potranno dare luogo a brevi e isolati acquazzoni. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, più marcato nelle isole, valori compresi tra 24 e 29 gradi al nord, 23 e 28 al centro, 23 e 27 al sud. Insiste una ventilazione settentrionale a tratti moderata sul medio versante adriatico, al sud e in Sicilia, con mari mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 1528, state ascoltando il Good Times con Melita e Marco Paride in regia. Siamo nel bel mezzo della nostra ultima polemica di questa settimana. Siamo in quel di Bologna e ci stiamo occupando di questi tortellini che sono finiti sul banco degli imputati, perché c'è questo signore che ha un'azienda biologica che vende appunto questi suoi tortellini artigianali fatti a mano eccetera eccetera, buonissimi, meravigliosi, a 59 euro al chilo. Ovviamente è stato preso d'assalto sui social, perché tutti hanno scritto, tutti in tanti hanno detto: ma non si può, ma è un prezzo troppo fuori portata, ma è incredibile questa cosa. Allora lui fa un video, un altro video, dove dice: guardate, spiego esattamente come si arriva a quei 59 euro, giusto Meli? E fa,
1: esatto,
0: tutta una sorta di elenco
1: manodopera, che fanno tempo, insomma tante cose, anche di materie prime, costi di gestione. Ma sentiamo voi, continuiamo anzi a sentire voi cosa ne pensate.
2: Io non trovo il problema nel signor Claudio, nel senso che ognuno mette il prezzo che vuole. Dopo, se uno se lo può permettere, se lo prende, e altrimenti vado,
0: certo,
2: altrove. Io non mi posso permettere 60 euro al chilo di tortellini, vado al supermercato e mi compro quelli
0: libero
2: che
0: mercato,
2: trovo già scaldati,
1: rimbustati.
0: Libero mercato, poi.
3: Se vuoi il tortellino buono, di qualità e fatto bene, costa, perché ragazzi, farli fatti in casa, io li ho fatti, e ci vuole tanto tempo, tanta cura e tanto amore soprattutto. Quindi, che non rompessero i coglioni, detta proprio con grande amore. E un bacione, vi seguo e voglio bene.
0: Ma anch'io ti voglio,
1: grazie,
0: bene. Ma certo, ma assolutamente. Poi
4: io penso che comunque con questa logica e questa filosofia del Dio, sì, dell'artigianale, del chilometro zero,
0: sì,
4: ci sarà sicuramente verità, ma molti ci marciano sopra.
0: Aia. No, ma io ci tengo a questa cosa.
1: Perché?
0: L'azienda che ha la certificazione biologica è un'azienda che deve rispettare tutta una serie di parametri che non sono facili da ottenere. Quindi lo dico non per difendere il signor Claudio, che ha questa azienda meravigliosa.
1: Ma siete amici? Siete parenti?
0: No, però potremmo diventarlo, visto che ha fatto questi tortellini
1: vegetali,
0: anche in versione 100% vegetale. Amici miei, dai, poi.
5: Io lavoro nella grande distribuzione e vendiamo dei tortellini freschi a 17 euro al chilo. Quindi arrivare a 59 euro al chilo, c'è la carne di che cosa? Di bufalo d'oro.
1: Bufalo
0: d'oro. Però, amico, adesso noi non sappiamo se l'azienda per cui tu lavori sia biologico oppure no. Però questi pare siano proprio una roba
1: pare
0: sublime.
1: Siano così. Non è finita, ragazzi, la nostra polemica continua sempre qui su R101. Diteci la vostra su questi tortellini di Bologna a 59 euro al chilo.
6: Cosa contigo? Dimmelo.

0: The Queen, we're the Queen.
1: Carol G, Nicki Minaj su R101, questa è Tusa, 15.34, il Good Times. Tutti voi che state partecipando in massa anche oggi alla nostra polemica al 331-8090-101 su questi tortellini biologici di Bologna, messi e venduti a 59 euro al chilo dal signor Claudio, che ha questa azienda biologica dove ovviamente insomma si produce tutto in maniera artigianale, ma sul web insorge la polemica: sono troppi, costano troppo e sono troppo cari. Tutti dicono tutti. Una buona parte dice questo, poi ci sono anche quelli che invece
2: indignati.
1: Sono d'accordo, perché no, ma sono d'accordo,
2: quelli indignati e quelli d'accordo.
1: Faccio il prezzo, io faccio il prezzo, poi se puoi permetterti quel tortellino, bene, se non te lo puoi permettere ci sarà qualcun altro. Sentiamo voi.
3: La qualità si paga, effettivamente è un po' caro, però se pensate che a Verona il tortellino di Valeggio, che è un'eccellenza italiana, lo vendono a 40-45 al chilo, artigianale fatto a mano. Assolutamente d'accordo, un po' caro, ma se si vuole mangiare la qualità si deve pagare, ed è giusto così. E viva il Made in Italy!
1: E viva il Made in Italy! Poi
4: le cose biologiche, le cose artigianali le hanno sempre fatte le mamme e le nonne di tutti quanti dalla notte dei tempi.
1: Sì.
4: E le cose non costavano così tanto 20 anni fa. Perché bisogna pagare 60 euro al chilo? Perché questo signore compra la farina pestata a mano dalla tribù degli uomini dai piedi neri della riserva del Mozambico?
1: Ma no, ma dove l'hai trovata?
2: Che fantasia che c'hai, amico!
1: La farina pestata dagli uomini neri del Mozambico. Ma perché? Cioè, ci vuole anche una fantasia, non
2: qua.
1: Indifferente.
5: Ma alla fine l'avrà mandato avanti lui solo per alzare tutti i prezzi. E alla fine è sempre così. I ristoratori piangono, come dicono a Napoli, chiagnano e fottere, sempre a lamentarsi dei costi, e poi alla fine vai andare in giro con le Ferrari. Poi a Bologna ci ho lavorato la ristorazione, ti dico che li prendono tutti semi industriali e li spacciano come artigianali, fatti a mano. Va là.
1: Questo è gravissimo, lui è il complottista, quello che vede, diciamo, tutta la serie di costruzioni dietro.
2: Vabbè, un altro punto di vista, Santini,
1: sì,
2: noi ascoltiamo
1: in effetti,
2: tutti senza censura. Queen al Good Times.
6: Enjoy the music.
7: Io sono magico, italico romantico.
8: Ciao, sono Francesco Gabbani.
9: R101.
8: Enjoy the music.

0: La nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk, e la polemica di oggi a Bologna, tortellini a 59 euro al chilo.
1: Ma poi chi li compra? Li fa col brodo di dado per risparmiare? Comunque ragazzi, a me il problema non mi riguarda, sono vegetariana. Per fortuna non sono coinvolta da questo dispendio.
2: Comunque li fa anche 100% vegetali, amica vegetariana.
0: L'hai già detto,
2: no, così
0: eh?
2: Giusto per dire.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101.
4: Dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
19: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
18: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Mamma, mi racconti una storia?
21: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
22: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
25: Pronti per ordinare?
26: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
27: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
28: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
29: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
28: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
30: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
31: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
32: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: La canzone che vi fa stare bene su R101 ogni ora torna sempre, come la prossima che andiamo a sentire, vai!
5: Ciao amici, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene è Self Control di Raffa.

0: Self Control su R101, la canzone che ci fa stare bene. Siete voi che ci segnalate ogni ora queste canzoni, quindi grazie e ve lo diciamo sempre, continuate a farlo. 331 80 90 101. Ma giusto, Meli, è il momento di chiudere la nostra polemica di questo venerdì.
1: Sì, abbiamo parlato di questi tortellini a 59 euro al chilo a Bologna. Insomma, sono tanti, sono pochi, abbiamo sentito tanti, ma tanti di voi,
0: sì,
1: che cosa ne pensate?
0: Artigianali,
1: biologici, chi più ne ha più ne metta, sono praticamente d'oro.
0: No, ma no, non è
1: sto
0: vero,
1: scherzando,
0: dai, no,
1: sentiamo. Vai.
2: Sono Piero da Cesena, Romagna, quindi noi facciamo il cappelletto. Sono a favore con il signore di Bologna che ha messo a 59 euro al chilo i tortellini, perché quando vuoi un prodotto di qualità buono, con prodotti buoni che costano, con la materia prima e costa anche chi li fa, perché sono anche un ristoratore, ahimè mi viene da dire, signori miei, volete mangiare bene, bisogna spendere tanto. Ciao!
0: Quindi il sunto è: volete mangiare bene, bisogna spendere tanto, e lui è d'accordo con il signor Claudio.
1: Infatti io vado a Bologna, mangio sempre le piadine, era un motivo, Santini.
0: Sì, ma, guarda, potessi raccontare quando vai tu a Bologna.
1: La prossima volta, ragazzi, la nostra polemica è finita. Sì. Torna sempre qui in diretta.
0: Torna a Bologna? No, sì,
1: no,
0: anche a Bologna. In tutta Italia.
1: Sì, alle 15.
0: Solo qui su R101.

0: Swift Opa Lighter 101 e siamo arrivati alla fine, signori, di questo venerdì 22 maggio. Grazie a tutti,
1: grazie
0: per essere stati con noi, grazie di cuore, davvero grazie.
1: Finisce qui un'altra settimana con il Good Times, grazie a Melita, grazie a Paride, da Marco Santini è tutto, vi lasciamo con la zia Manu, passate un buon weekend e ricordate sempre che le polemiche, a maggior ragione durante il fine settimana,
0: non dormono mai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. In Svezia al vertice dei ministri degli esteri della NATO. Vedremo un graduale strutturato spostamento degli Stati Uniti verso altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse, annuncia il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte. Rubio ribadisce la delusione di Trump per il mancato sostegno contro l'Iran e Tajani assicura l'Italia rispetterà gli impegni per le spese europee destinate alla difesa. La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore, secondo quanto riporta l'emittente saudita Al-Arabiya. Tra i punti chiave, cessate il fuoco immediato, garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e graduale revoca delle sanzioni americane. Zelensky rivendica l'attacco ad una raffineria russa all'indomani di quello contro un sito dei servizi segreti del Cremlino. Raid di Kiev anche su un dormitorio studentesco del Lugansk, almeno 4 vittime. Una cinquantina di attivisti della Sumud Flotilla sono stati ricoverati ad Istanbul per lesioni riportate durante la detenzione in Israele. C'è anche un italiano. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio in acque internazionali, oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e violenza sessuale. Tecnici del governo al lavoro sui provvedimenti che tra poche ore approderanno sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti, individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura. Giorgetti insiste sulla richiesta all'Unione Europea di flessibilità sulla difesa. Il rischio epidemico legato al virus Ebola è passato da alto a molto alto nella Repubblica Democratica del Congo. L'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di situazione disperata. Il nuovo focolaio è fuori controllo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Zia Manu, cari amici, cari amiche, 3 minuti dopo le 16, il nostro appuntamento imperdibile ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 con tutto il team, anche se devo dire già da ieri ne avevamo parlato. Federica Salvia c'è con la sua presenza, col suo corpo, con la sua bellezza, ma senza voce, quindi non sentirete la perla di che sentite tutti i giorni quando finiamo la diretta insieme. Pari da Ausili in regia, buon pomeriggio a tutti voi, partiamo con Ragabomb Man.

I'm just a man, I do what I can. Sono un uomo, faccio quello che posso. Si parla spesso di fragilità in questa chiacchierata che facciamo ogni giorno, 2 ore al giorno su R101 qua, cari amici, Ruggable Man Human, ovvero siamo tutti esseri umani. Oggi, se vi va, volevo condividere con voi, so di trovare tantissimi alleati e anche tantissime persone che stanno ascoltando che dicono: ma chi te lo fa fare? Quindi praticamente il contro rispetto a quello che vi racconterò, rispetto al chiacchierare con gli sconosciuti. Tutto è nato da l'ennesime chiacchierate che facciamo con Federica Salvia fuori onda, che poi diventano anche spunto per invece chiacchierarne proprio insieme in diretta, quando ci diciamo, per esempio, a me, ti dico l'ultima, vi racconto l'ultima che a Fede ho già raccontato, che è successa qualche tempo fa sul tram a Milano, credo che stesse arrivando proprio in radio. C'erano due signore dietro di me, carinissime, due sciure le chiameremmo qua a Milano, che chiacchieravano del più e del meno e non si ricordavano il nome di un tessuto naturale che doveva, insomma, che serviva a spiegare un po' questa cosa di cui stavano parlando. E una fa: no, come si chiama quel tessuto naturale? Cotone? No, no, quell'altro. La seta? No, quell'altro. Rayon? No, alla fine non c'erano, io ce l'avevo lì, non vedevo l'ora di dirlo perché lo sapevo che era quello, volevo inserirmi nella chiacchierata, ovviamente per mia indole l'ho detto, scusate signore, ho sentito di cosa stavate parlando, per caso è la viscosa? Sì, brava signorina, grazie, è stata gentilissima. C'è stato un momento proprio di euforia generale e dall'euforia sono nate un sacco di chiacchiere. Questo intendo quando parlo di chiacchierate con gli sconosciuti. L'ultima che vi è successa, di cosa avete parlato, dove vi è successa? Vi ricordo il numero della diretta, 331 80 90 101. Ripartiamo da qua.

0: stiloso, bravo, uno che sperimenta. Harry Styles, American Girls su R101, la radio che ti fa stare bene. Qui a Cari Amici con me, zia Manu, stiamo chiacchierando del un po' di queste due categorie, perché fondamentalmente il mondo si divide tra chi ama chiacchierare con gli sconosciuti e ha proprio tutta una predisposizione, poi vedremo quali sono le caratteristiche delle persone come noi, perché mi ci metto in mezzo anch'io, e chi invece proprio rifugge da questo tipo di interazione. Mi state raccontando l'ultima volta che vi è successo quella particolare.
1: A me è capitato al mare la scorsa estate, ero spiaggiata sotto il sole e le mie vicine di ombrellone stavano facendo le parole crociate. Non ricordo esattamente la parola, però continuavano a interrogarsi su quale fosse quella giusta, anche sono dovuta intervenire e ci siamo fatte due risate. Saluti da Maria Daniardo.
0: E poi come è andata a finire, Maria? Perché Federica, poi vi racconterò anche uno degli aneddoti che Federica dalla redazione ha condiviso con me, e Fede dice no, io una battuta e poi me ne devo andare, perché rimanere a chiacchierare non è cosa mia. Tra poco ne parliamo. Olivia Dean, questo è Man I Need.

0: Loving spettacolare, quello che sto divorando di più in questo periodo. Di Olivia Dean abbiamo appena ascoltato su R101 Man I Need.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
18: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
17: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
19: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
25: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi

0: scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Che bello poter ritrovare la sua estensione vocale, la sua bravura, la sua capacità di adattare la voce a varie produzioni musicali. Christina Aguilera, disco del 2007 su R101, a cari amici Candyman, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu, 16:28 minuti, stiamo chiacchierando per l'appunto di chi

0: ama iniziare chiacchierare e quindi iniziare conversazioni con gli sconosciuti e chi no. Vorrei partire subito da una, se volete, per chi non sposa questo tipo di ragionamento, provocazione. Ho chiesto proprio ad alcuni amici e colleghi quali sono i motivi per cui, per esempio, non amino iniziare una conversazione con sconosciuti, e sono arrivate tre frasi. Uno, perché non ho voglia. Sacrosanto, non è che puoi dire non ho voglia, si vede che non fa parte della sua indole. Due, perché dovrei. Tre, faccio finta che mi arrivi una telefonata, questo è un escamotage per evitare proprio di parlare. Quattro, non mi interessa. Queste sono state le reazioni. Vi ritrovate? Se sì, perché? Volete aggiungere qualcosa voi? Nel frattempo state raccontando le vostre storie, quello che avete vissuto magari proprio ultimamente.
1: Ciao Manu, ciao. Io devo conversare con gli sconosciuti tutti i giorni perché sono infermiera di un ambulatorio e quindi tutti i giorni vengono pazienti e capita spesso che dobbiamo aspettare il medico e quindi una conversazione nasce spontanea.
0: Certo.
1: E con qualcuno mi viene facile e piacevole, con altri mi viene veramente, veramente, veramente difficile. Non so quale sia la discriminante per uno o per l'altro, ma è così. Ciao Manu, Isa da Oleggio.
0: Isa, grazie. Sono andata a cercare il perché, perché poi alla fine ci affidiamo un po' agli approfondimenti, agli studi. Forse ti viene difficile perché, senza che tu te ne renda troppo conto, è tutta una cosa automatica, uno magari avverti una sensazione di giudizio da parte dell'altra persona, cioè è come se la persona ti stesse un po' squadrando, ti stesse giudicando, e quindi tu fai un passo indietro e sei controllata nella chiacchiera, potenzialmente non la fai. Sicuramente proprio anche un po' la familiarità percepita, se trovi una persona che senti simile a te in uno sguardo, in un gesto, in una parola, basta una singola parola, parti, come hai detto tu, altrimenti ti irrigidisci. Ma è così, devo dire che la cosa che più fa avvicinare le persone a parlare con te, se sei una di quelle proprio aperta a questa cosa, è far sentire loro autorizzati a iniziare una conversazione. Ripartiamo da qua.
2: Oggi

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Rosé, Bruno Mars, Apt su R101 con Mezzia Manu. Stiamo chiacchierando di chi ama davvero intavolare delle chiacchierate con sconosciuti, e spesso capitano delle cose inattese.
1: Chiacchiere con gli sconosciuti? Beh, Enrico da Montelescone, un anno fa, un pochettino di più, ero a Cremona. Parlavo con un, pensavo un sacerdote, invece era un diacono, e mi ricordavo che uno dei vescovi della provincia di Viterbo era stato vescovo a Cremona. Allora ci parlo un attimo, glielo dico, mi dice: ah sì, guarda, io conosco benissimo la provincia di Viterbo perché ho fatto il militare nel 79 a Viterbo. Ah, dice, dico, e dove? All'aeroporto, dico, conoscevo due persone, uno era il fotografo e uno era il tipografo. Allora gli mostro la foto di mio padre che non c'è più da 25 anni e mi dice: ma come fai a conoscere il tipografo? Dico, guardi, dico, è mio padre. E lì a chiacchierare così del più e del meno e ricordare un po', wow, quello che lui si ricordava di mio padre. Pelle d'oca, e ancora adesso che lo racconto mi viene la stessa cosa.
0: Ci credo, c'ho il batticuore io a sentire questa storia. Capite poi cosa ci si perde a non farlo? Poi, se uno non è predisposto, davvero deve fare quello che si sente. Però accadono anche questi regali dell'universo, della vita. A proposito di regali, da stanotte ufficialmente nuovo album firmato Samurai J, si intitola Amatore, che non è soltanto il suo cognome, proprio all'anagrafe, ma è un concetto che lui ha voluto utilizzare per tutto l'album, racchiudendo proprio l'amore per la vita, per la musica, per l'amore stesso, l'amore per l'amore. Nuovo singolo, ovviamente ce lo ascoltiamo all'interno dell'album. Entiendes? Lo siente il sueño? Flamenco Paranoia.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
12: La canzone che ti fa stare bene.
13: Il momento più magico, più bello della diretta di R101, quale che sia il programma con cui siete collegati, che è quello della canzone che ti fa stare bene. C'è un disco in particolare che avete nel cuore per una ragione particolare? È il vostro momento. Mandate ora un messaggino al 331 80 90 101 richiedendo di ascoltarlo.
14: Sono Gioia da Padova. Oh, vi prego, mandate la mia Like a Virgin. Io mi ricordo 30 anni fa nella mia adolescenza davanti allo specchio, quando con la minigonna in canottiera e col telecomando in mano imitavo la mia amata Madonna. Ciao ragazzi, grazie della compagnia, vi voglio bene. Ciao ciao.

La canzone che avete scelto come canzone che ti fa stare bene ha la mia età, ovvero 23 anni. Più o meno. Cos'era quel suono, Federica Salvia dalla redazione, che l'hanno sentito fin qua? Ha 42 anni ed è una canzone strepitosa. Nile Rodgers, che è alla produzione insieme a Madonna, che è stato alla produzione per questo singolo, non era molto convinto all'inizio, invece poi è diventato un mega successone pop. Stiamo chiacchierando di chiacchiere con sconosciuti che a volte ti lasciano dei ricordi grandissimi. Ne avete alcuni? Io vi racconto proprio in pochissime parole uno degli ultimi che mi è rimasto nel cuore, tra l'altro in una giornata molto molto complessa, perché era l'ultimo saluto a un nostro amico e collega di Radio Monte Carlo, Alberto Davoli, e insieme ad alcuni colleghi, dopo aver condiviso appunto questo momento molto doloroso, abbiamo detto: vabbè ragazzi, beviamoci una cosa prima di andare via. Al tavolo beviamo una cosa insieme, a fianco al nostro tavolo una coppia di signori del Galles che ci sentono chiacchierare, innamorati della cadenza italiana, cominciano a chiacchierare con noi in inglese. Alla fine, chiacchiera che ti chiacchiera, siamo arrivati a dire loro che siamo molto tristi per questa cosa, condividere delle cose molto importanti e profonde, e loro ci hanno offerto un secondo giro di drink. Queste sono le cose carine, le connessioni carine che nascono quando ti apri alle chiacchierate con sconosciuti.

0: Irlanda unite da questa canzone Drive Safe, Miles Smith britannico, Niall Horan irlandese. Tra l'altro Niall Horan protagonista di diversi eventi, diversi concerti in Italia. Noi di R101 radio ufficiale, trovate tutte le info su r101.it. intanto tutti con le orecchie ben aperte perché arrivano le news grazie a TG Com 24. Ci sentiamo tra poco, cari amici.
1: TG

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Gli Stati Uniti sperano di raggiungere un accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'abbandono delle ambizioni nucleari. I negoziati sono in corso e si registrano alcuni progressi, afferma Marco Rubio. In caso contrario, per il segretario di Stato americano è fondamentale elaborare un piano B. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco ucraino con droni compiuto contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei 4 sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Lunedì l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore di Padova. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della marina israeliana della flottiglia in acque internazionali, oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. 50 attivisti ricoverati in ospedale a Istanbul dopo la detenzione ad Ashdod. C'è anche un italiano. 4 anni e un mese di reclusione al sindaco di Civita, Cosenza, Alessandro Tocci, imputato per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone e 11 feriti. 3 anni e 5 mesi alla guida escursionistica Giovanni Vangeri. Acerra attende Papa Leone per la visita pastorale di domani, la prima volta di un pontefice nella Terra dei Fuochi, dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco a causa del Covid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

insignito ufficialmente come programma radiofonico, ma che dico d'Italia, del mondo, con il pubblico più figo di tutta la radiofonia del pianeta Terra. Eccovi qua, siete voi in questo venerdì 22 di maggio, parte della community di Cari Amici su R101 con me, zia Manu. Se vi siete appena collegati, si sta chiacchierando di quelle chiacchiere casuali con sconosciuti che nascono in mille modi. Per esempio, ti stai provando una cosa in camerino, in negozio, affianco

Ladies and gentlemen, buon pomeriggio, buon venerdì 22 di maggio su R101, cari amici, 8 minuti dopo le 17 con me, zia Manu. Stiamo parlando di persone più predisposte alla chiacchiera con sconosciuti e persone che proprio evitano, con le cuffie, con lo sguardo basso, impegnate in altro, che camminano di fretta proprio per evitare qualsiasi forma di contatto e di interazione. C'è un passaggio in più che riguarda la piacevolezza per qualcuno delle chiacchierate con sconosciuti, che è un passaggio fondamentale. Vi è mai capitato, anche se non siete appunto tra i fan di questa cosa, di mettere tra le mani di una persona sconosciuta una confidenza? Di solito accade se fai un viaggio magari lungo in treno, se attendi in stazione, parlare di cose di cui non hai parlato con i tuoi più stretti e ne parli con uno sconosciuto. C'è una ragione, gli esperti ci dicono sicuramente il fatto che la persona che ti sta ascoltando, lo sconosciuto, non ha aspettative su di te, perché non è una persona della tua cerchia familiare o di amici, di conseguenza non si aspetta che tu ti comporti in un determinato modo. Due, non c'è giudizio, ascolta qualsiasi cosa tu gli stia dicendo senza farsi un'opinione, senza dirtela questa opinione, quindi la persona migliore per accogliere ed ascoltare. Tre, è un po' quello che gli esperti chiamano l'effetto tassista o confidente occasionale, la vicinanza fisica temporanea unita alla consapevolezza che probabilmente questa persona tu non la rivedrai più, ti spinge a un'apertura emotiva immediata. Molti di noi l'hanno fatto, magari vi è capitato, se volete condividerlo, tra poco tra l'altro il film parlerà proprio di questo, al 331 80 90 101 c'è la possibilità di raccontarlo attraverso nota vocale. Lei è Noemi. Sono tutti

0: collaborato insieme a J-Lo e David Guetta. Il titolo di questo disco che abbiamo appena ascoltato è Save Me Tonight. Su R101 state raccontando quanto sia bello mettere una confidenza nelle mani di uno sconosciuto.
1: Ciao amici, sono Roberta dalla provincia di Catania. A me è capitato tantissime volte perché per lavoro ho viaggiato tanto e mi sono confidata a volte con sconosciuti, esattamente degli sconosciuti che sapevo che non avrei mai più rivisto, ed è stato bellissimo e non mi sono mai pentita di averlo fatto.
0: È per una serie di ragioni che erano quelle di cui parlavamo poco fa.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a...
9: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano... E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce dell'anima, Amy Winehouse, Back to Black su R101. Ancora buon pomeriggio, buon venerdì 22 di maggio dalla zia Manu. Queste cari amici, stiamo chiacchierando dell'ultima volta che ci è capitato di interagire con sconosciuti e siamo arrivati a capire i perché, a capire i vantaggi. A proposito di vantaggi, a consegnare delle confidenze molto intime proprio a sconosciuti per una serie di ragioni: non hanno aspettative su di noi, non hanno giudizio su di noi e ci ascoltano. E voi avete raccontato altrettanti perché. Perché? Sentiamo.
1: Ciao Manu, figlio della provincia di Como.
0: Ciao.
1: Ma guarda, allora io sono anche un caso a parte, perché io parlo con sconosciuti, conosciuti, amici, parlo anche con i muri. Però questa cosa che dicono gli esperti è importante, ma ti dirò che è importante anche non solo che ascolti, ma anche avere un feedback. Proprio per questa ragione dell'imparzialità che uno sconosciuto ovviamente ha, perché non conosce te e non conosce l'altra persona, quindi a livello interlocutorio è un giudice super forte. Ciao, buona serata.
0: Vero, perfetto. Imparzialità è una cosa che state dicendo in molti, parlando proprio delle confidenze che affidiamo agli sconosciuti. Vi dirò che l'imparzialità noi dove la troviamo la prendiamo con piacere, che sia tra sconosciuti o che sia all'interno di un contesto familiare o tra amici. Quindi magari confidiamo delle cose ad alcuni amici e ad altri no, proprio perché alcuni sono imparziali con noi e altri invece non ci permettono di farlo in questo modo. E il film di oggi ruota un po' attorno a questo concetto. Perfetti sconosciuti, lo conosciamo tutti, film del 2016, firmato da Paolo Genovese, film più riadattato nella storia del cinema, ha vinto il Guinness World Record, oltre 30 riadattamenti un po' in giro per il mondo. Lo sapete, no? Amici attorno a un tavolo, telefonini in mezzo, tutti rispondono col viva voce a tutte le chiamate, e a un certo punto c'è la chiamata della figlia dei due protagonisti, moglie e marito, che sono Kasia Smutniak e Marco Giallini. La figlia chiama il papà e dice questo:
2: comunque, se decide di andare da Gregorio, di' a mamma che dormo da chicca.
3: Ma perché non glielo dici tu a mamma?
2: Ma cosa?
3: La verità.
2: Ma sei matto?
3: E invece ci devi parlare, è una vita che te lo dico.
2: Uffa papà, lo sai com'è, non mi ascolta mai.
3: Ma perché devi saperla prendere, ci vuole un po' di pazienza.
2: Sì, ce ne vuole tanta di pazienza,
3: E va bene, ce ne vuole tanta. Però insomma, secondo me ne vale la pena. Provaci.
2: Dai retta a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanta storia.
0: Ah!
2: Vabbè papà, devo andare, grazie.
0: E questo è proprio un esempio, no? Papà e mamma, approccio diverso. A papà lo dico perché mi sento meno giudicata, mamma aspetto ancora un po'.

quando R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Lo senti il weekend, il profumo di weekend, lo avverti il brivido sulla tua pelle del weekend, passa anche attraverso i dischi che scegliamo insieme, peraltro, perché la canzone che ti fa stare bene è sempre una scelta vostra, ogni ora su R101 e poi tutta la playlist, in questo caso con mezza mano di cari amici. Dua Lipa, Love Again, chiacchierando di imparzialità di giudizio, quando mettiamo le nostre confidenze nelle mani delle persone, stavamo parlando proprio di confidenze fatte all'interno della famiglia ed è arrivata questa bella testimonianza.
1: Ciao, confermo tutto, io mio papà potevo dire tutto, parlare di tutto, con mia mamma non si può mai parlare di niente. Purtroppo il Covid si è portato via mio papà, di conseguenza è rimasta mia mamma, con la quale ho comunque ancora un rapporto molto conflittuale. Mi è dispiaciuto sta cosa, mi sento un po' lasciata da sola, ecco, da questo punto di vista, perché purtroppo con mia mamma non c'è verso di avere un rapporto come ce l'avevo con mio papà.
0: Grazie amica mia, la prossima volta ricordami il nome così ti saluto per nome, ti ringrazio doppiamente perché tu praticamente hai fatto quello di cui stiamo parlando, una confidenza a degli sconosciuti di fatto, anche se sconosciuti non siamo perché ci ritroviamo ogni giorno su R101, di una cosa molto molto intima e privata, e secondo me hai fatto bene perché io esorto chi ha ascoltato questo messaggio adesso a dire la propria, magari dare un consiglio a questa amica per trovare degli strumenti nuovi per avere un rapporto con la sua mamma, evidentemente con un linguaggio diverso rispetto al linguaggio che aveva col suo papà. Nuova musica, Martin Garrix e Ed Sheeran, si intitola Repeat It.

0: La loro amicizia è ultra decennale, si conoscono da un sacco di anni davvero e non vedevano l'ora di collaborare insieme. È diverso tempo che lavorano a questa canzone che finalmente è uscita oggi, Repeat It, Martin Garrix e Ed Sheeran insieme, tra l'altro sono anche molto amici. L'abbiamo appena ascoltata, Cari Amici, su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
16: Chi è?
15: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
16: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
18: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
19: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
18: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
19: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
23: Amore, mi racconti una storia?
24: Va bene, dai.
25: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
26: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
1: pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Carrefour.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
14: Il microfono è tutto vostro, la vostra voce al 331 80 90 101 per richiedere una canzone per voi speciale. Noi ci occupiamo solo di schiacciare play.
15: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è One degli U2.

Siete i miei programmatori musicali preferiti. La canzone che ti fa stare bene è scelta da voi. Una nuova arriva esattamente tra un'ora, quindi insieme ai Finlay tra poco. Gli U2, One, con me Zia Manu, proprio a chiusura. Federica Salvia dalla redazione, che di solito ci dà la perla per chiudere l'argomento, è senza voce, quindi me ne occuperò io. Non prima però di avervi ringraziato, perché poco fa una nostra ascoltatrice ha detto: da quando non c'è più il mio papà, io con mia madre non riesco ad avere lo stesso tipo di apertura, dialogo e rapporto, perché appunto è come se mi sentissi più giudicata. Tanti di voi avete espresso solidarietà, ma in realtà è proprio, pensiamo tutti la stessa cosa, cioè è complesso. L'amore è sicuramente quella cosa che può risolvere queste situazioni, e posso dirti la mia semplicemente dicendoti: è un'occasione in più, in questo caso, che l'universo ti sta dando di conoscere sotto un altro punto di vista la tua mamma, ora che il percorso, diciamo, su questo pianeta col tuo papà è arrivato a una fine, no? E quindi hai una possibilità per conoscere nuovi strumenti insieme alla tua mamma. Dai, vado subito con la frase, anche perché genitori e amici è difficile che siano imparziali, ma gli sconosciuti sì. E infatti George Bernard Shaw, grazie di Ghito per la base, scrittore e drammaturgo irlandese, a proposito di confidenze e imparzialità, diceva: la giustizia risiede nell'imparzialità e soltanto gli sconosciuti possono essere imparziali. Così ne abbiamo parlato proprio per queste due ore di Cari Amici.

Superstar Tiziano Ferro, Giorgia su R101 a Cari Amici con la zia Manu, con Federica Saglia. Tra l'altro ci teneva a dirvi che è molto dispiaciuta del fatto di non essere intervenuta e che non vede l'ora che sia lunedì per tornare in studio. Lunedì non ci sarai, Fede. Tutta la settimana via, mi lascia da sola, non invece Diego Topetta che ha curato la regia per oggi. Allora continuate alla grande su R101 con i Fille, che sia una buona serata e un buon weekend. Ciao dalla zia Manu!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Stati Uniti-Iran, accordo vicino, a ora è possibile l'annuncio secondo alcuni organi di informazione. La bozza d'intesa in 9 punti, tra cui fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, garanzie per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e in quello di Oman. Ira di Putin per l'attacco ucraino contro un collegio di Starobesk nel Luhansk occupato. Almeno 6 morti, 40 di feriti e 15 dispersi. Per il presidente russo è un atto terroristico e giura vendetta. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla Presidente della Commissione von der Leyen. La Premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive, dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento, attrezzatura inadeguata secondo i soccorritori finlandesi. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flotilla ricoverati a Istanbul per lesioni dopo le violenze dei militari israeliani. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e abusi sessuali. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato in Lombardia sulla A4 tra lo svincolo Monza e allacciamento tangenziale est di Milano verso Brescia. Perdita di carico nel Lazio sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la Milano-Napoli. Code a tratti sulla A21 per lavori tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino. Incolonnamenti a tratti sulla stessa A21 anche tra Brescia Sud e allacciamento A4 Torino-Trieste. Per chi procede verso Brescia c'è un veicolo fermo sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 586 della Valle dell'Aveto con la corsia chiusa all'incrocio Passo della Forcella. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino. Il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: TR101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 salutiamo Diego Petta in regia.
1: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
3: Come no!
0: Tutti voi che siete in giro per le strade italiane con le vostre auto e ci seguite o magari ci state guardando e ascoltando da casa sul canale 67 della TV.
2: A coloro che stanno facendo merenda magari e ci stanno ascoltando tramite l'app di R101, magari assaggiando un buon frutto che
0: ancora
2: mi hanno insegnato i nutrizionisti che una cosa sana è quando si sbuccia e non si scarta.
4: Questo, ho capito.
2: Ho provato a spiegarlo a mio figlio
4: e non ha capito.
2: Cioè, quando una cosa è buona,
4: noi.
2: Cioè, la si coglie dall'albero, sì. Non c'ha una confezione fuori, cioè la si sbuccia. Una roba un pochino meno buona si scarta. Cioè, devi aprire un pacchetto.
1: 15 secondi a annoiarci.
0: Ma chi se ne frega? Oh, posso chiedervi di fare oggi un po' di pulizia?
2: Hai ragione.
0: Cosa fatta bene.
1: Posso fare due saluti?
4: Se saremo in grado.
1: Uno alla Leonessa di Monteventano, se non sbaglio, che ieri ha giocato con noi,
0: sì.
1: E un altro ai pantaloni lunghi, perché ci rivediamo a settembre, signori.
0: Lei dice,
1: saluti e baci.
0: Non si fidi, non si fidi.
4: Lei non guarda il meteo,
1: l'ho visto invece a Milano la settimana prossima. È estate piena.
4: Vabbè, sì, fidiamoci. Sì.
0: Ma una grandinata dell'ultimo secondo arriva quando meno te l'aspetti.
1: Bella, pantaloncini.
4: Diamo le nostre coordinate 331 80 90 101 per essere protagonisti durante queste due ore insieme, durante i trafficanti di R101, e scegliere naturalmente una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
0: Iniziamo con Elisa, questa è No Hero su R101. Don't

0: Elisa, No Heroes, su R101 Trafficanti. Buonasera di nuovo da parte dei Finlay.
1: Si dice già sera quando c'è fuori il sole. Sì,
0: vabbè,
1: va bene, dai,
0: dalle 18 in avanti mi sento autorizzato a dire buonasera. Cioè, se fossi in Spagna, già da
2: Madonna, ogni volta sto discorso.
0: Buenas noches. Buonas tardes.
1: Ah. Buon'estate.
2: È tardi.
0: Tardes. Per pomeriggio, no?
1: Fossi in Inghilterra. Good evening.
0: Sì, adesso è good evening. Sì, adesso è good evening.
1: In Finlandia.
0: Caro mio, non lo so. Non
2: lo so, dipende. Fa freddo.
3: Dipende se d'estate c'è il sole di mezzanotte, quindi non tramonta mai. Lì diventa un problema. Lì non è facile da gestire nemmeno il saluto.
0: In inverno in Finlandia 2 di pomeriggio è buio, quindi secondo me puoi dire buonanotte già alle 2 di pomeriggio.
1: Anche in Salento, tipo alle 3 di pomeriggio è già buio.
2: Ma questa affinità Salento. Sì. Non...
1: ce ne sono tante.
0: Stessa cosa, uguale. Vabbè, ragazzi,
2: ci sono i nostri trafficanti all'ascolto che
4: hanno bisogno di io e mia figlia siamo una di quelle che avete citato che stanno facendo merenda in macchina. Esatto, noi sì, abbiamo preso il gelato e ce lo stiamo gustando qui mentre ascoltiamo ovviamente i trafficanti. Ciao
0: chapeau innanzitutto perché gli fai mangiare il gelato in macchina, cosa che io non permetterei
3: mai. Nemmeno io,
0: cioè, non esiste.
2: Non si può.
0: Puoi mangiare quello che è il gelato,
3: da passeggio, dai, il cono da passeggio, gelato. Anche la coppetta.
2: La mia macchina si pasteggia, si banchetta, non io che, perché io guido, ma...
0: Cioè, delle patatine, va bene,
3: io tra l'altro ho proibito mia figlia, 3 anni, di prendere il gusto fragola, perché non lo finisce mai e mi tocca a me mangiarlo contro voglia.
2: Che brutta cosa, Pedro.
3: E quindi adesso la obbligo almeno un fior di latte.
2: Che almeno ti piace.
3: Proprio... una nocciola.
0: Cioè deve mangiare i gusti che piacciono a te, certo. Non può mangiare.
3: Dobbiamo trovare un gusto compatibile. Visto che tu ti mangi solo il lato sopra degli zuccherini.
1: Io mi ricordo dei gran viaggi in macchina. Andavamo da Lecce a Torino e da Torino a Lecce tante volte.
2: Quanti ci vuole? 2 giorni?
1: Erano 1000 chilometri. E mi ricordo proprio con grande amore il momento dei panini. Panini in macchina.
0: Vabbè, panino.
1: In primis perché la fame, quando sei in macchina, anche se parti alle 9, alle 10 già un panino lo devi mangiare.
2: Perché inizia il viaggio.
0: Vero,
2: emozionato.
1: E poi io ricordo appunto gran mangiate.
3: Ma quale panino? Ce n'era uno in particolare?
2: Perché io ce l'ho un panino del viaggio.
0: Anche io ce l'ho.
2: Io ricordo questi viaggi, anche noi facciamo ste traversate. Noi,
1: dove andavi?
2: Noi eravamo terroni. I terroni che dal nord tornavano a casa, no? Con ste valigie di cartone.
0: A
2: un certo punto la signora di fronte a noi, che partiva anche lei da Milano Centrale, tira fuori questa insalatina triste. In solitudine, no?
3: Come esageri nel tuo racconto.
2: Mio padre che apre questo panino con la parmigiana di melanzane unta fino alla carta e fa: signor, ne volete un mozzichill?
0: No grazie.
3: Ma
0: vorrei.
3: È legale la parmigiana di melanzane nel panino?
2: Come no? Non l'hai mai mangiata?
3: No, io no.
2: Quella del giorno prima, che ti unge pure l'anima.
1: Io l'unico panino che mangio in macchina, perché solitamente non lo mangio fuori dalla macchina, è il panino col salame, la rosetta con
2: bello.
3: Per me invece è tonno e maionese, sempre, tipo tramezzo.
1: È buono.
2: Buono anche questo. Ma ci sta venendo voglia di fare merenda.
0: Adesso c'ho fame, che facciamo?
2: 331 80 90 101 per i vostri

0: Cracker su R101, Trafficanti, prego.
1: Per me il massimo della merenda è pane tipo civraju, che sarebbe un'altamura, che è un'altamura di Sardegna, si chiama civraju, col pomodoro spalmato sopra, sale e mortadella.
2: Bello.
1: Che buono.
2: Mamma mia, che merenda gourmet, ma che classe i nostri.
3: Vorrei visitarla l'altamura di Sardegna.
0: Venuta voglia, sì.
4: I trafficanti di R101.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
6: diamoci una mano tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
2: Forza amici, 331 80 90 101.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Sì? Come?
11: Un camion di rose rosse.
12: Pour moi?
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
17: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 €. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 €. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strongo a 2,49 €. Resistenza e assorbenza incredibili.
16: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tassi.

0: e polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fineri.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luna Pop 50 Special su R101.
1: Possiamo dire canzone da viaggio?
0: Perché questa
1: ti fa volare, ti viene voglia di abbassare il finestrino, di cantare. Magari stai partendo per un lungo viaggio.
0: Ecco.
1: E noi di questo oggi parliamo, perché poi scatta la fase merenda in auto, in treno. Ci sono tutti i vari passaggi durante il viaggio, no? In famiglia, dove...
0: Stavamo componendo dei panini poi succosi, okay? delle prelibatezze da merenda, volendo, che mi fanno rimpiangere il mio cracker e banana che mi porto dietro ogni giorno, tristissimi, sabbia e frutta praticamente.
1: E raccontateceli questi viaggi al 331 80 90 101.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io mi ricordo i viaggi Torino-Napoli con mio padre, che si fermava solo giusto il momento per
1: una
2: fare
1: minima.
2: Benzina, via, non ci si fermava mai. In macchina mia mamma preparava i tramezzini, il caffè, e si mangiava velocemente in macchina. La tappa era pipì, benzina,
1: via.
2: Assolutamente non ci si poteva fermare di più. Si faceva il viaggio alla velocità della luce perché non si poteva fermare a fare nulla. Ciao Antonio da Torino.
3: Sto pensando alla partenza di questo viaggio da Torino, la prima capitale d'Italia, o almeno una delle capitali d'Italia, e questo panino col vitel tonné, col vitello tonnato. Ve lo immaginate, Pedro, che bontà?
4: Il nostro ascoltatore non è che del 1800.
0: Infatti, è andato un po' indietro nel tema.
3: È un viaggio della tradizione comunque, della nostra storia.
4: No, il termos di caffè.
1: Bello.
4: Che bellezza, è vero. Questo mi ha sbloccato un altro ricordo. Mi ricordo anche la mappa con tutte le uscite autostradali. C'ho questo ricordo in macchina. Cioè, adesso ormai
0: la mappa fisica cartacea,
4: sì,
0: proprio
4: varie, svincoli.
1: Uscita preferita?
4: Noi viaggiavamo sulla 14 soprattutto. Mi piaceva il pedaso, tutte le zone delle Marche, lo sapete,
1: emozionante, perché poi
3: Porto Sant'Elpidio, mamma mia.
1: E dei vostri viaggi vogliamo continuare a parlare tra poco, le vostre storie 331 80 90 101.
0: Ora Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: with a Broken Heart su R101, la voce di Damiano David, mentre parliamo di viaggi, di cibo da viaggio, di merende anche, perché no? E al 331 80 90 101 ascoltiamo le vostre storie, amici trafficanti,
1: fatte di panini, rustici che fanno famiglia, che fanno convivialità,
2: che poi non ci sono solo i panini, perché adesso no, Damiano David è una stella
1: di Hollywood
2: o comunque della musica internazionale, ma secondo me la pizzetta bianca in macchina, sempre bagnata, con la mortadella, la rughetta, la crescenza, un formaggino.
1: Effettivamente Romano Doc, come Damiano, dai, avrà esportato, o comunque te la porti dietro, no? La tradizione.
0: Comunque mi parlate sempre di queste cose molto gustose e anche la parmigiana, belle unte,
1: sì.
0: E poi quotidianamente mi mangiate le olivette.
1: Dani, è una fase questa, è una fase light in cui io sto
0: una fase che dura da un bel po'.
2: Anche i grandi artisti, Picasso aveva il periodo cubista, il periodo rosa, il periodo blu, io il periodo olive, c'avevo il periodo cracker, taralli.
1: E noi è un periodo in cui ci siamo rotti il Picasso e quindi diciamo che mangiamo così,
0: Va bene, dai.
2: Va bene niente, scusa.
1: No, va bene. Comunque, vedi, siamo anche nervosi.
0: Io pensavo che dopo un po' passasse, invece continuo a vedervi soffrire.
3: Effettivamente,
0: no,
3: Pedro
0: cosa.
3: Ha avuto varie fasi. Ricordo anche la fase del toast, che era,
2: cioè,
3: era
2: un momento. Quanto mi manca il toast integrale con prosciutto. Mamma
1: tornerà. Speriamo.

0: Ok.
1: Quello, Anna Tatangelo, Notte Poetica su R101.
2: Uè. Uè. Non l'avevo detto. Ah, su queste canzoni.
3: Era necessario.
2: Era necessario.
3: Dai.
4: Alberto da Bolzano, comunicazione, traffico fino a Rovereto Sud, non so in direzione nord da quanto. Vabbè. Però direzione sud, da Bolzano Sud, da Rovereto, bloccato sull'autostrada.
2: Posso dire, quando le segnalazioni sono così precise, mi emoziono.
3: Zona Rovereto,
2: bellissimo.
3: Occhio.
5: I trafficanti di R101.
1: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
6: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissinbon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
2: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
6: Grissinbon, ogni momento è quello buono.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
13: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
20: Sa,

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun! Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: terrificanti. Quando si fa un viaggio c'è bisogno della musica giusta. A quello ci pensiamo noi di R101. Ma una volta ogni ora ci pensate anche voi, scegliendo la canzone che vi fa stare bene.
1: Beh, che dire, due parole. Soft Cell, del grande Mark Almond. Tentellò.
2: E lui è del filone Ungaretti, ermetico. Due parole.
0: Soft Cell, Tainted Love, la canzone che vi fa stare bene una volta ogni ora, la scegliete voi qui su R101.

0: Soft Cell, Tainted Love su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ve ne regaliamo un'altra, purché la scegliate al 331 80 90 101 con un messaggio vocale, amici. Prego.
1: Beh, sappiate che il mio papà partiva dalla Germania per arrivare in Abruzzo e alla partenza lui già diceva a mia madre: mi raccomando, porta tutto quello che vuoi da mangiare e da bere, perché ci fermiamo solo per far pipì e per far benzina. Ci si ferma per nessun motivo.
2: Che criminale.
1: Però al ritorno dall'Abruzzo alla Germania il mio papà faceva 10 fermate, perché per lui era molto molto difficile tornare in Germania e staccarsi dai suoi familiari. Per cui ricordo benissimo, insomma, questi dispiaceri che avevamo noi poveri bimbi in macchina senza poter scendere. Immaginate voi. Grazie mille, un bacione a tutti. Ciao.
2: Per arrivare in Abruzzo 5 ore, 6 ore, per tornare in Germania 5 giorni di viaggio, con le lacrime,
0: ha un senso. Quando stai andando nel posto dove vuoi andare, vuoi arrivare prima possibile. Poi quando c'è da tornare a casa,
2: dura.
0: Cerca di diluire.
3: Poi, ragazzi, vi ricordate, c'erano viaggi che duravano 12-15 ore senza bocchette dell'aria, senza aria condizionata, senza la possibilità.
2: Pedro è rimasto al medioevo.
3: No, ragazzi, era così quando eravamo piccini.
2: Ma c'era l'aria condizionata.
0: Figlio di avere 82 anni,
3: non è così. Figlio di proletari, non avevo l'aria condizionata.
4: Il treno a vapore, ve lo ricordo.
3: Adesso ho fatto strada, ho mega sub, tutto. No, non è vero. Non è vero. Adesso, rimango un proletario.
0: Adesso usa il jet privato, Pedro. Quindi, naturalmente, tutti
2: i comfort.
0: A lui
2: piace inquinare. Naturale.
4: Ma delle carrozze con i cavalli.
3: Lì, però, l'aria ti arriva in faccia. Si sta bene.
0: Ora, Miley Cyrus.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Lisa su R101, amici trafficanti. Tra pochissimo giochiamo insieme come ogni venerdì a Canzoni Senza Frontiere. Ascolteremo un brano che proviene dall'estero e voi ci direte in che lingua è cantata questa canzone, anche grazie a qualche indizio che vi daremo sul paese
1: Gianni,
0: di provenienza.
1: Cerchiamo di stringere l'ultimo indizio, soprattutto tu, cioè l'ultimo, quella frase lì lunga che fa rima. Facciamola un pochino più corta,
2: ci proviamo.
1: Sequestrare i trafficanti, eh.
0: Ora ci sono le news a TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Oletto. Pensare al piano B se l'Iran non riapre Hormuz, riflette il segretario di Stato americano Rubio, che parla di alcuni progressi nelle trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Putin accusa: è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La Procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria, che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo: Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio: stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line,
6: maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: R101, traffico e mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade: code per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. C'è un incidente tra Termoli e Vasto Sud lungo la A14 in direzione Pescara. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A6 tra Fossano e Allaccio A6 a 33 verso Savona. C'è un veicolo fermo sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana per chi procede in direzione Padova. Materiali dispersi anche sulla A21 allo svincolo di Ponte Vicorobecco verso Torino. Ultima segnalazione che ci porta sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo in Calabria, con incidente allo svincolo Lamezia Terme in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 3 minuti su R101 di nuovo. Buonasera da parte dei Finlay, Pedro, Kai, Dani. In diretta fino alle 20, amici trafficanti. È momento di giocare a Canzoni Senza Frontiere. Stiamo quindi per ascoltare un brano che arriva dall'estero e grazie a qualche indizio che vi daremo anche tra poco, indovinerete in che lingua è cantata questa canzone.
1: Invito il pubblico a rimanere seduto, per favore.
2: È partita un po' morbida però, ragazzi.
1: Sì, ma il peggio deve ancora arrivare.
3: La canzone d'amore?
1: La freccia.
2: Lingua morbida, mi pare di capire.
1: Aia. Concedetemi un po' di paura.
2: Che voglia di
1: legno. Mi viene voglia di suonare i citofoni e rimanere lì.
2: Così.
1: E dire sono io.
2: Ah, ma sei ancora non era già esplosa.
1: No.
2: Oh,
1: tenetevi forte.
2: Però c'erano le parole in questa canzone.
1: No, poche parole ma buone.
0: Questo paese è molto utilizzata durante le proposte di matrimonio, sì. Come potrete immaginare,
1: gente
0: soft,
1: che piange.
0: Delicata.
3: È venuto il torcicollo. Forse ho esagerato.
1: Dai, una volta buona ce lo leviamo di torno.
0: Diamo qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone, iniziando a dirvi che un signore di nome Albert Einstein nacque proprio in questo paese.
1: Ah, ok.
0: Poi,
2: questo paese è il più popoloso. Ragazzi, non ho detto popolare, ho detto popoloso.
1: Non avevo dubbi.
2: Dell'Unione Europea.
0: Oh. Paese più popoloso dell'Unione Europea.
2: Di quello che ha più abitanti. Non so se è stato
1: chiaro.
2: Più unità.
1: Mi è stato chiesto di dare un indizio più rapido sulla rima e lo farò.
0: Dai.
1: La lingua di questo paese fa rima con UNESCO.
2: Vabbè. Corto.
1: Che poi l'UNESCO non è altro, non è.
2: No, vabbè, posso, quello era l'indizio. Basta.
1: Coloro che proteggono, diciamo, il patrimonio culturale, tipo le tradizioni, che ne so, per esempio, quelli della. I pizzaioli.
2: Sì, vabbè,
1: ma
2: non è così.
1: L'arte del pizzaiolo.
2: Male.
1: Protetta grazie all'UNESCO, perché sennò potrebbero farlo pure da altre parti. Copiarci.
2: Ma anche il napoletano è riconosciuto come patrimonio UNESCO, a differenza di questa lingua.
1: La dieta mediterranea, capito?
3: UNESCO,
1: capisci?
3: Sta nella Hall of Fame, mi verrebbe da dire.
0: Da che paese arriva la canzone Senza Frontiere di oggi? Ditecelo al 331 80 90 101. Bravo Giacomo Gianni che ci ha fatto il gancio per il prossimo brano.
3: Lo sapevo.
0: Hall of Fame.

0: Alfa, bellissimissima su R101 e ora giochiamo a Canzoni Senza Frontiere.
1: Chanson Sans Frontiere.
0: Allora, trafficante, abbiamo ascoltato, stiamo per riascoltare la canzone di quest'oggi che proviene dall'estero, qui in Italia non la conosciamo. Dovrete indovinare in che lingua è cantata, anche qualche indizio, dai, ve l'abbiamo dato.
2: Dani, non so se sono pronto per sentirla nuovamente.
0: Stupenda.
3: Non so se sono pronto a rivedere te che balli.
4: Vorrei risentire le parole, alcune parole di prima che non mi erano chiare.

0: No, ci sono le mani. Cosa insegniamo ai ragazzi?
1: Si
0: sticca
1: un po' la violenza questo.
2: No, non è Pedro, questo non è ritmo. La canzone.
3: Va bene, va bene. Al 331 80 90 101, che è stato il più veloce o la più veloce a mandarci la risposta corretta.
2: Continua la saga dei supereroi, gli R101. Sale sul ring di oggi, signore e signori, fate un grosso applauso per l'attrice di Capo d'Orlando.
3: Wow! L'attrice di Capo d'Orlando.
2: È lei.
3: Ciao! Eccoci.
2: Pronto?
3: Ti sentiamo? Ce l'abbiamo.
4: Aspetta, sì, sta recitando.
5: Mi sentite? Sono qua, sono
2: Eccola,
5: qua.
2: Ok, ecco. Ok. Senti. Che onore avere qui con noi l'attrice di Capo d'Orlando. Questa...
5: È un onore per me.
2: Che meraviglia.
3: Vuoi dirci in che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere di quest'oggi?
5: Tedesco.
3: In tedesco, brava, brava.
0: Beh, lei ha fatto delle tournée in Germania, da Norimberga, Friburgo, la zona della Ruhr, Amburgo.
5: Ero amica con Albert Einstein e mi ricordavo dove
3: vedi,
5: era nato.
3: Ok, ok, quindi non ti chiederemo l'età perché evidentemente è molto avanzata e non sta bene.
2: Allora,
5: l'ho conosciuto quando ero molto giovane.
3: Capisco.
2: All'attrice di Capo d'Orlando ora chiederei un discorso come se avesse vinto
3: premiamo,
2: un Oscar.
3: Premiamo, intanto premiamola.
2: Premiamola.
3: Il vincitore di questa nuova edizione del Canzoni Senza Frontiere. Attendiamo un attimo, vedo un po' di suspense. L'attrice di Capo d'Orlando.
2: Chi vuoi ringraziare per questo premio bellissimo?
5: Voglio ringraziare voi.
2: Grazie.
5: Che fate un programma meraviglioso. Prego. E mi tenete compagnia ogni giorno. Mi fate divertire un casino. Mando sempre messaggi per partecipare ai vostri giochi. A volte
3: che
5: ci riesco.
3: Ce l'abbiamo fatta.
5: No.
3: Ce l'abbiamo fatta. Senti,
2: adesso svelaci la tua identità.
0: Ha recitato benissimo che segue il nostro programma. È incredibile.
2: Dicono...
5: Ma guarda, allora seguo di più quello vostro per motivi di orario. Però io sono una fan di R101 dalla mattina con i ragazzi.
2: Sì, però che bello. Dica ascolti noi,
5: tutti, anche
2: siamo quelli più bravi.
5: Ogni tanto mi faccio anche
2: sì, è vero, però
5: voi siete quelli più simpatici.
3: Senti,
5: voi quelli più simpatici e più
2: vero?
5: Bravi.
2: Brava, bravissima. Confermo.
3: Svegliamo la tua vera identità, come ti chiami?
5: Sono Elia.
2: Elia da Capo d'Orlando.
5: Sono
2: questo,
5: Elia,
2: questo.
5: Dove... Capo d'Orlando.
2: E sei un'attrice davvero? Cioè, ti piace recitare?
5: Allora, mi hanno preso alla sprovvista con il nome da battaglia. Non sapevo che cosa dire. Dire la bancaria da Capo d'Orlando sarebbe stato un po' triste. Quindi ho detto triste perché faccio anche teatro.
2: Che bello.
3: Bene.
0: La diva potremmo la diva di Capo d'Orlando piace molto.
3: Mi piacerebbe fare una pièce teatrale insieme a una collega.
2: Sai che vuoi fare?
3: Una pièce teatrale. Una pièce, come si dice?
2: Una pizza teatrale.
3: Una pièce teatrale.
2: Uno spettacolo.
5: Una pièce. Vabbè, quando volete.
3: Ci organizziamo.
5: Noi di solito recitiamo nelle piazze, nei paesi tenebri d'estate. Abbiamo già iniziato le prove da un paio di mesi e poi in estate ci esibiamo nei vari paesini, nelle piazze.
2: Quindi è un vero e proprio tour.
3: Noi te lo mandiamo giù, Pedro. Se poi ci fai il favore di chiuderlo in camerino e buttare la chiave in un tombino, guarda. Tutta gioia nostra.
5: Vabbè, al limite gli facciamo montare la scenografia.
0: Faccio il gobbo.
3: Grazie per aver giocato con noi. Ti abbracciamo.
2: Un bacione.
3: Ciao Elia, buona serata. Ciao.
5: Ciao.

0: Gaga, Dolce, Runway su R101. Andiamo ora sulle strade italiane. C'è traffico, arrivano le vostre segnalazioni, amici.
1: Ci colleghiamo direttamente con la 1 direzione Napoli, perché dopo Piacenza, tra Piacenza e Fiorenzuola precisamente, abbiamo un po' di traffico in direzione Napoli. Guardate che ruolo mi tocca fare. Ero il giornalista dai campi, adesso sono qui sull'autostrada.
2: Potrebbe andare a zappare se
1: vuole. Un casellante sempre.
3: I trafficanti di R101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99€ al chilo.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Da Carrefour, 96 ore scontate!
14: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99€ al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95€. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
15: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
16: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
15: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
16: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
15: Allora la faccio subito.
17: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Glielo ho consigliato io.
19: No, il manutentore. È anche carino, sa?
18: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
0: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale

0: Il giorno dei giorni, Luciano Ligabue su R101. E ora impariamo qualcosa di nuovo grazie a Maestro Giacomo Gianni.
1: È il giorno dei giorni, il giorno in cui la cultura si riprende questo programma.
2: Proprio oggi
1: avete provato ad allontanarla, invece torna sempre. Due cose per sembrare.
3: Come due?
4: Tre sono di solito.
1: Purtroppo oggi sono due.
5: Spending review, dai, venerdì, dai.
4: La terza sul tram, la terza.
5: Ma chi se ne frega, l'importante è portarne due di spessore.
1: Bravissimo, con questo
2: è il
1: Diego
2: Petta,
1: guardandomi negli occhi prima di questo momento, mi ha detto due cose ma fatte bene, quello che farò.
2: Prego.
1: Uno, è stato venduto. Ah, è stato venduto, non regalato. Venduto per circa 600.000 euro il primo

0: perché fermentato nello spazio? Frutto di un test effettuato a bordo. Sapete di dove?
1: No.
0: Sapete dove l'ha fatto?
2: È la stazione
0: a
2: spaziale.
0: A bordo della stazione. Bravo.
2: E quella c'è, non è che ce ne sono altre.
0: Cioè. Perché proprio quella? Nella... Perché non in un'altra stazione internazionale
2: perché
0: spaziale?
2: Una è quella c'è.
0: Tu dici?
2: Che io sappia, a meno che non c'è la morte nera di Star Wars in giro.
0: Basta, è stato
2: in commercio.
0: No.
2: 600.000
0: venduto, basta, è andato. Non se vuoi comprarlo, devi.
2: Sa che non mi interessa di questa notizia. Andiamo alla seconda.
1: Questa.
0: Numero 2 col country. Oggi subito che arriva in questo studio e vi racconto questa interessantissima cosa che potete spendervi in questo weekend. Sì,
1: vedo
0: sì.
1: L'ora.
0: No. In un programma
1: la gente.
0: Ma cos'è? Questo ti farà ridere proprio la tavolata. In un programma TV argentino, quindi immagino che sia in Argentina.
1: Los Traficantes.
0: Aspetta un attimo.
2: Prego. Siamo pronti?
0: Città argentina, cioè Buenos Aires.
3: Fa ridere?
0: Sì, abbastanza.
1: Okay.
0: Vabbè. In un programma TV argentino, durante una diretta sugli UFO,
2: sì,
0: hanno chiamato per errore un urologo invece di un ufologo.
1: Ragazzi,
0: che si ride, si svolta il weekend.
1: Abbiamo riso di circostanza,
2: da pisciarsi sotto da ridere.

0: Weeknd su R101, Save Your Tears.
1: Le cose per sembrare più intelligenti le ritrovano sul sito?
0: No, quelle meno male, solo meno in male. Diretta.
2: Invece no, sbagliate.
3: Anche cosa? Quelle?
2: Perché sul sito di R101.it ci sono le repliche integrali delle puntate.
0: Quello è vero.
1: Però questo è buono perché uno si può andare a risentire l'attrice di Capod'Orlando che stravince il nostro gioco. Io comincio ad avere un po' di paura per i prossimi concorrenti.
2: Posso farti una domanda, Ka? Se tu dovessi scegliere un nome da battaglia, quale sarebbe?
1: Kamikaze
2: da Legnano.
1: O da Castellammare.
2: Bello.
1: Kamikaze da Castellammare.
2: Mi piace.
0: A bordo con noi Irama su R101. Questa è Cabana.

0: il nuovo singolo di Rama qui su R101, amici trafficanti.
1: Beh, è iniziata la gara al tormentone estivo, possiamo dire.
2: Ma siamo a maggio.
1: Apriamo il televoto.
0: No, non c'è
1: per
0: il televoto.
1: Votare Rama, codice
0: televoto
1: 03
0: in TV. Ma non c'è il codice 03, non c'è, no, non c'è da votare.
1: Allora chiudo il televoto.
0: Piuttosto c'è da scegliere una canzone che vi fa stare bene, che vi regaliamo tra pochissimo. Scegliete al 331 80 90 101 con un messaggio vocale, amici.
3: I trafficanti di R101.
4: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21, non perderti R101.
5: Made in Italy.
4: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. In radio su R101

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social?
11: No, male.
10: Ma che aspettate?
11: Malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
13: Chi è?
12: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
13: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
21: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
22: Pronti per ordinare?
23: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
24: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
25: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
27: Vuoi un'energia tutta tua?
0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Forza forza trafficanti, tocca a voi, scegliete la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene è La mia signorina di Neffa.
2: Bene, bene.
3: Ma la signorina faceva stare molto bene anche a Neffa, eh.
0: E allora, una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, scegliete voi la canzone che vi fa stare bene qui su R101. In questo caso, Neffa, La mia signorina.
3: Relax, relax.

0: Neffa, la mia signorina su R101 era la canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti.
1: Ho capito l'allusione di Pedro.
2: È l'allusione chiarissima a tutta questa canzone, dai, forse. È stato anche.
1: Tu stai dicendo che c'è un sottotesto?
2: Certamente, ma come in tantissime canzoni. Cioè, questo è. Diciamo.
1: Non ne esce.
2: No, è il merito di alcuni artisti che riescono a mettere diversi livelli di lettura, no?
1: Io non so leggere, quindi
3: neanche un livello mi fermo lì.
2: Sa la prossima canzone se ne avrà diversi.
0: Post Malone, Morgan Wallen.

0: Harry Styles, American Girls, su R101, tutti sul microfono, tutti belli vicini, più vicini, più vicini. Trafficanti, grazie infinite per essere stati con noi anche quest'oggi,
1: bene, bene.
0: Questa settimana. Buon weekend a tutti, grazie mille a Diego Petta in regia.
2: Yellow!
0: A Giacomo Giannini, venga maestro.
1: E come no!
0: In redazione. Buon weekend, a lunedì dalle 18 alle 20. Noi siamo i Finlay
1: e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Secondo fonti arabe, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dalla Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Ci sono progressi, conferma il segretario di Stato americano Rubio, ma se Teheran non riapre Hormuz, è pronto un piano B. Sospeso il fermo del trasporto merci annunciato dalla categoria, che era previsto dal 25 al 29 maggio, come effetto delle misure decise dal governo nel corso del tavolo a Palazzo Chigi sul caro carburante. Si va anche verso la proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flottiglia che sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Intanto la Procura di Roma valuta il reato di tortura. Questa mattina sono stati ascoltati gli altri connazionali rientrati ieri. Dovrebbero arrivare domani alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa le salme di 4 dei 5 sub morti alle Maldive. Poi sarà disposta l'autopsia. Diffuse anche le prime foto della grotta dove sono stati recuperati. Per il team finlandese è probabile che la causa della tragedia sia l'errore umano. Sono stati molti oggi a ricordare Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, che rivoluzionò il valore e il linguaggio della buona tavola rispettosa dell'etica, scomparso all'età di 76 anni. Il presidente Mattarella lascia un grande vuoto nella società. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata del campionato di Serie A con Fiorentina-Atalanta in campo dalle 20.45. Ciclismo, Alberto Bettiol vince in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
0: R101, traffico e mobilità.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A15 all'altezza dell'allaccio con la A12, la Genova-Rosignano verso la Spezia, una perdita di carico. Segnalata invece in Campania sulla A3 tra Nocera e Cava dei Tirreni per chi sta procedendo in direzione Salerno. Code a tratti segnalate a Roma sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 6 statale 3 via Flaminia e svincolo 11 via Nomentana verso la Casilina. Veicolo fermo tra Magliano De Marsi e Avezzano verso Pescara. Lungo la A25, un veicolo fermo segnalato sulla carreggiata anche sulla A10 Liguria tra Genova Pegli e Genova Vuotri per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, dove troviamo materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101
9: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
9: Chi

0: Da chi? Da Fabio De Vivo, il Musazzi, Melita Toniolo.
1: E da questo momento finalmente parte ufficialmente il weekend.
2: E noi ovviamente facciamo festa.
0: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
1: Vi faremo cantare, ballare con tutte le canzoni italiane più belle e divertenti, sia di ieri ma anche quelle di oggi.
0: Istruzione per l'uso, l'ingresso è libero. Chiunque può partecipare al nostro Italian Party con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Fatevi sentire adesso.
2: E allora cosa state aspettando? The Live è già pronto in console, vai sì.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
14: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
16: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
17: Oi, oi.
16: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
20: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
21: Sì? Come?
20: Un camion di rose rosse.
21: Pour moi?
20: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
24: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Seresto allaccia la libertà!
25: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
26: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
27: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
28: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
29: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
27: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
29: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
30: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
31: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su aerc.it/5x1000. AERC, affrontiamo il cancro. Insieme.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questo sabato. Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, su Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati settentrionali su medio Adriatico, sud e isole con mari mossi. Qualche locale traffica anche sull'Appennino centrale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo.

0: tornano tra poco su R101.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle.
5: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
6: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
7: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
8: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
9: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
10: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
11: Scegli il campeggio su sandaia.it.
12: Sarà capitato anche a voi di aver saputo che ci sia stato un cantante, magari il vostro preferito, qui su R101, che uno dei nostri conduttori lo ha intervistato, ma voi ve lo siete persi? Nessun problema, lo ritrovate sul sito r101.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
14: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: e 101.
1: Bellissima, vi ricordiamo che il nostro party Made in Italy va in onda ogni venerdì dalle 20 alle 21 su R101 e sul digitale terrestre canale 67.
2: Io non riesco più a contare i messaggi vocali che ci state mandando al 331 80 90 101. Continuate così, fateci sentire tutta la vostra carica.
0: E noi siamo di nuovo pronti a farvi cantare, ma soprattutto ballare con tutte le canzoni.

0: 101. Made in Italy.
1: Siamo arrivati alla fine, devo dismettere le cuffie e dobbiamo tornare nelle nostre casette.
2: Prima o poi doveva succedere, anche le cose belle finiscono sempre. Questa è una cosa bella che purtroppo è finita, però si rinnova. Quando?
3: Torna settimana prossima, sempre di venerdì dalle 20 alle 21. Vi aspettiamo solo qui su R101 con Made in Italy.
1: Chi siamo noi? Lo dico io, dai, Melita Tognolo, il Musazzi, Fabio De Vivo, ogni venerdì insieme a voi.
0: Tutto il mondo parla italiano con R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo con il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto la riunione del Consiglio dei Ministri. Il decreto carburanti contiene anche sostegni per gli agricoltori. L'accordo con gli autotrasportatori che hanno sospeso il fermo riguarda un credito d'imposta per circa 300 milioni di euro. Ci sarà una compensazione del rimborso delle accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Dall'estero, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave includono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Frena però il segretario di Stato americano Rubio. Il capo della diplomazia di Washington sostiene che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura di Hormuz. Non si fermano intanto i raid israeliani in Libano. I leader di Gran Bretagna, Italia, Francia e Germania chiedono al governo Netanyahu di fermare gli insediamenti, garantire la responsabilità per la violenza dei coloni e indagare sulle accuse contro l'IDF. Torniamo in Italia in chiusura con il cordoglio unanime per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il presidente Mattarella afferma le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Domenica sarà lutto cittadino nella sua Bra nel giorno dei funerali di Petrini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: A cominciare, inizia il weekend praticamente, dai, è venerdì 22 di maggio, 21:03, dopo esserci divertiti e aver ballato con il Made in Italy, si parte per l'Enjoy the Weekend fino a mezzanotte, anche domani e domenica con me Leonardo Regazzoni che vi saluta e vi dà il benvenuto ovunque voi siate, dalla macchina alla casa, in giro, per cena o a bere qualcosa fuori. C'è anche Claudio Cucurandone in regia e partiamo con gli Imagine Dragons Believer.

Katy Perry, Woman's World, R101, il nostro Enjoy the Weekend con me Leo fino a mezzanotte, dopo il Made in Italy che è quest'ora un po' di ballo con divertimento, con musica dance italiana, ovviamente dalla radio e anche dalla TV sul canale 67 c'è la nostra applicazione e il nostro sito r101.it. Katy Perry, oltre insomma alla cantante che tutti conosciamo, è anche molto nel business e ha anche diversi brand, uno di profumi e uno legato invece ha dell'abbigliamento, quindi delle calzature, essenzialmente ha un brand di scarpe fondato nel 2017. Siamo anche in una stagione in cui lo shopping va per la maggiore perché ci si avvicina un po' all'estate, quindi un po' tutti vanno a comprare delle cose per il mare o comunque per la nuova stagione, e io volevo sapere voi un po' che rapporto avete con lo shopping. È una cosa che fate un po' perché arrivate proprio con gli stessi vestiti e dovete prenderne qualcuno di nuovo, quindi andate a fare shopping, o è una cosa invece che è una sorta di vizio, cioè vi piace fare shopping quasi compulsivo, magari anche online, perché ormai va molto per la maggiore farlo direttamente online e farsi, diciamo, spedire i vestiti, le scarpe, quello che dovete comprare a casa. Se volete raccontarci un po' proprio il vostro shopping, solitamente come lo fate e che rapporto avete con esso, il numero è il 331 80 90 101, messaggio vocale con la vostra voce. Enjoy the music.

0: La voce di Shakira, c'è anche Burna Boy, Dai Dai, è l'inno ufficiale dei mondiali 2026 che si terranno in Canada, in Messico e negli Stati Uniti tra poche settimane, in realtà inizieranno. Siete su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileri.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: You know che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ed era la voce di Mika, Happy Ending, canzone del 2007, ritrovata qui su R101 nella nostra serata, nel nostro Enjoy the Weekend di questo venerdì 22 di maggio. Con me Leo, e si parla, avvicinandosi anche un po' all'estate, dello shopping, il rapporto che avete con appunto le compere in generale. Vi piace, non vi piace, le fate online, le fate in negozio? È un po' un vizio compulsivo oppure è una cosa che dovete fare, se no non siete, cioè se no arrivate senza vestiti?
1: Ciao, allora io, se devo dire la verità, fare shopping lo odio proprio, non lo sopporto. Io quando lo faccio perché proprio ho bisogno di prendere vestiti, e se posso lo faccio online perché i centri commerciali mi danno fastidio, perché troppo casino, troppa gente, quindi se riesco lo faccio online.
0: Ci sta, lì devi stare attenta che diciamo a volte le misure online, non provando i vestiti, è un po' difficile, però puoi sempre rimandarli indietro e riordinare una nuova taglia.
2: Io ho un ottimo rapporto con lo shopping, anche se sono un po' periodico, nel senso che oggi sono tornato a abbellire il mio corpo perché sto dimagrendo, ma mi piace vestire e mi piace un po' meno vedere il residuo della carta di credito, però vabbè. Viva lo shopping.
0: Quello è un effetto collaterale inevitabile dello shopping, purtroppo, però insomma, innanzitutto in bocca al lupo per la tua, il tuo dimagrimento estivo, sei in ottima compagnia direi, e poi viva lo shopping come hai detto tu, diciamo è un periodo in cui tocca un po' a tutti, no? In preparazione poi di quelle che saranno le vacanze estive.
3: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti aspettare.

0: su R101 nel venerdì sera dell'Enjoy the Weekend, 21:35. Ciao, ben ritrovati se vi siete appena collegati dalla radio, dalla TV sul canale 67. Si parla di shopping, un po' il rapporto che avete con le compere, vi piace farle, non vi piace, andate da soli, con figli, amici, sentiamo.
1: Il mio, diciamo, shopping è pessimo perché mi compro poco o nulla, poco mi interessa della moda e di vestirmi decentemente. Sto bene sportivo, se devo prendere qualcosa lo prendo online. Buona serata.
0: Ok, quindi diciamo, appunto, come hai detto tu, sportivo, e poi fai shopping online, che è un fenomeno molto crescente ultimamente in Italia ma in giro per il mondo, con un po' di punti di domanda, perché è un po' difficile verificare come ci sta addosso e poi anche la taglia esatta.
2: Faccio shopping con mia figlia adolescente, per lei, sia in negozio che online. Poi le sue cose dell'anno precedente che non le piacciono me le metto io.
0: Ah,
2: tanto
0: così?
2: Abbiamo la stessa taglia e quindi io recupero.
0: Cioè, essenzialmente tu prendi gli scarti di tua figlia, amica mia. Cioè, siamo a questi livelli, mamma mia, incredibile, incredibile. Va bene, dai, nuova canzone di Jovanotti con Alfa, si intitola Buon Vento.
3: Ed è un po' di te.

0: Proprio loro, Alfa e Giova, come dicevano alla fine di questa canzone che si intitola Buon Vento, ritrovata su R101. Per Alfa grande soddisfazione, perché Jovanotti è sempre stato il suo artista preferito, anche il primo che è andato a vedere in concerto da bambino.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per il parco alle...
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
14: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
13: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
14: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
16: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
17: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
16: Ma non ho nemmeno l'acqua.
17: Non serve.
16: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte, Cystiset Forte!
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina.
1: funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
22: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
24: E invece sì, e non le manca niente.
25: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
26: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
27: Che fitta il dente!
28: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
27: Quando imparo a risparmiare.
28: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
27: Solo sentirti mi torna il sorriso.
29: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
30: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
31: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
32: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
33: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
34: Ops.
33: Ops.
34: Ops.
33: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
34: Ops.
33: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
35: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
36: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Eh sì, è già passata un'ora dall'ultimo appuntamento della canzone che ti fa stare bene. Tutte le ore viene a trovarci e la richiedete voi, quindi basta un messaggio scritto vocale, ancora meglio, così vi sentiamo e sentiamo il perché scegliete proprio quella canzone al 331 80 90 101.
37: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è sicuramente Don't Stop Believing dei Journey.

canzone che ti fa stare bene a tutti gli effetti. Questa è Journey con Don't Stop Believing su R101 1981. Grande positività e anche un bel messaggio da, insomma, da lanciare e da condividere insieme in questo appuntamento che torna un'ora sempre qui nell'Enjoy the Weekend. In quell'anno debuttava Indiana Jones al cinema e debuttava MTV. Pensate, il primo video mandato in onda dei Buggles era Video Kill the Radio Stars, proprio in quell'anno, 1981. Tornando invece a pochi anni fa, insomma, questa è iconica, è veramente, quando arriva il buon umore c'è sempre. D'Argent Amico, Dove si balla. Mi piace.

the music.

0: Taylor Swift, Opalite su R101, pochi secondi alle 22 della sera. Abbiamo ancora due ore da vivere insieme fino a mezzanotte. Tra poco giocheremo, prima ci sono le news di TGCOM 24 per rimanere aggiornati.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino al prossimo 8 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi. Le misure sono contenute in un decreto varato dal Consiglio dei Ministri in serata. L'intesa dopo un incontro nel pomeriggio della Premier e di numerosi ministri con le organizzazioni del settore. Dall'estero fonti di Al Arabiya ritengono vicina un'intesa USA-Iran per la fine del conflitto. Accordo non imminente, precisano da Teheran, mentre il segretario di Stato americano Rubio ritiene che ci si debba preparare un piano B nel caso non vi sia un'intesa per la riapertura di Hormuz. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale, al setaccio le immagini riguardanti gli attivisti trattenuti da Israele. Sono una cinquantina quelli ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, in tanti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie intanto la richiesta di Roma sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir, sarà sul tavolo del Consiglio Esteri del prossimo 15 giugno. Chiudiamo con il ciclismo. Dopo la 13ª tappa da Alessandria a Verbania per 189 km, la maglia rosa, simbolo del primato dal giro, resta sulle spalle del portoghese Eulalio, frazione odierna vinta per distacco da Alberto Bettiol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ci siamo informati, possiamo riprendere, possiamo partire per questa nuova ora, quella delle 22 passate da 2 minuti su R101, il nostro Enjoy the Weekend, programma che ci accompagna, vi accompagna nel weekend, no? Dalla fine della settimana, quindi dal venerdì sera fino alla domenica, in radio, anche in TV per chi è a casa perché è più comodo sul canale 67 o dalla nostra applicazione da portare ovunque voi siate. La musica riprende con Mark Ronson e Bruno Mars, questa è Uptown Funk.

Miley Cyrus, Midnight Sky qui su R101. Meno di un mesetto fa si è tenuto il suo matrimonio con il batterista e musicista Max Morando, e quindi sono sposati, quindi auguri sicuramente a lei. Questa era Midnight Sky, cioè cielo di mezzanotte. Noi siamo qui in diretta insieme nell'Enjoy the Weekend fino a mezzanotte, magari osservando un cielo di mezzanotte. Ogni tanto c'è una stella cadente, si può esprimere un desiderio, e la domanda di questa sera è a tema un po' desiderio e speranza. Qual è? Tutto questo, insomma, introduzione per arrivare alla domanda del gioco di questa sera, che è il perché si utilizza l'espressione verde speranza per indicare appunto il verde, quindi un colore che porta bene, no? Porta fortuna, porta un messaggio positivo, speranza appunto. Ma perché si utilizza il verde come colore e non un altro, no? È un'espressione ormai entrata nel modo di dire della lingua italiana, che si usa quotidianamente, però magari non vi siete mai chiesti perché è proprio il verde, no? Quindi provateci se volete con messaggio vocale al 331 80 90 101. Perché si utilizza il verde nell'espressione verde speranza? Insomma, così scopriamo qualcosa di nuovo, magari anche grazie a qualche tentativo. Intanto Serena Brancale, Levante e Delia insieme con Al mio paese. Enjoy the music.

0: I De Bausa con Magnetic su R101 22 18. Perché si utilizza l'espressione verde speranza? Soprattutto perché si utilizza il verde per indicare questa situazione? Provateci voi con messaggio vocale.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro su R101, il nostro Enjoy the Weekend. Buona serata e ciao anche a chi si è appena collegato, ovviamente a chi c'era già e quindi ha già ascoltato la domanda del gioco che tra poco ripetiamo. Tiziano Ferro, che è uscito oggi con una nuova versione del suo album, quindi Sono un grande deluxe, che oltre a contenere, diciamo, le tracce originali di Sono un grande, che è l'album uscito da un mesetto, contiene anche 7 nuovi brani e 5 collaborazioni inedite. Quindi, diciamo, gli ospiti di questa versione deluxe sono George, vabbè, con Superstar, poi c'è Shiva, c'è Dito nella Piaga, c'è Ariete e c'è anche Lazza, con cui ha fatto una versione di Perdono, proprio la canzone appena ascoltata qui su R101, chiamandola Per Perdono, che è questa versione appunto in feat con Lazza. Poi dal 30 maggio inizierà i suoi tour in giro per l'Italia, concludendo il 12 luglio a Messina. Intanto la domanda di questa sera è Verde Speranza: perché si utilizza il verde come colore che richiama appunto la speranza?
1: Perché i quadrifogli sono di colore verde e portano fortuna e tanta speranza.
0: Per il quadrifoglio, bello come tentativo, in effetti i quadrifogli sono verdi, ma non è questo il motivo.
2: E quando sei fermo al semaforo speri sempre che diventi verde il prima possibile.
0: Quello è vero, però forse è una conseguenza che il semaforo sia verde, proprio perché noi lo associamo a qualcosa di positivo, no? A differenza del rosso, che nella concezione generale è più qualcosa di negativo, di vietato. 331 80 90 101, ditecelo voi, perché verde speranza?

0: The Giants, Purple Disco Machine con Paradise su R101. Ancora buon venerdì e un ciao da parte mia, Leonardo Regazzoni. E si parla in qualche modo di speranza con il colore verde e l'espressione verde speranza. Perché si utilizza proprio questo colore, non marrone speranza, giallo speranza? Ci sono dei motivi ben particolari che stiamo cercando di scoprire insieme.
1: Perché quando usciamo ci immergiamo nella natura e vediamo tanti bellissimi colori verdi degli alberi, spesso ci dà molta allegria e speranza.
0: Allora, indirettamente è giusto, nel senso che deriva proprio dalla natura e deriva dal fatto che le prime foglie dei germogli, quelle che spuntano in primavera, diciamo che sono verdi, no? E la natura, il ciclo della natura è rappresentata dal colore verde, e quindi è una sorta di rinascita, di speranza anche in qualche modo. Poi da lì si è tramandato molto, parlavamo prima del semaforo, gli stessi dollari che comunque rappresentano il denaro e in qualche modo riprendono il colore verde, ma anche le cose positive, no? Hanno sempre il colore verde, mentre quelle più negative e dannose hanno un colore rosso. Quindi questa è un po' l'origine dietro il modo di dire l'espressione verde speranza. Tutto parte un po' proprio dal contatto e dall'origine con la natura. Pinguini Tattici Nucleari, la loro nuova canzone Sorry Scusa Lo Siento, che anticipa anche il loro tour dell'anno prossimo.

0: Avevano lanciato un po' di indizi Pinguini Tattici Nucleari prima dell'uscita di questa canzone, con un po' di parole di varie lingue diverse, diciamo da città europee diverse, e finalmente sono usciti con una nuova canzone.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a
1: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Qui su R101, tra pochissimo, la canzone che ti fa stare bene. Come fare per sceglierla? Un vocale, un messaggio scritto al numero della diretta 331 80 90 101 e fateci sapere la canzone che vi fa stare bene.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
12: Siamo in radio, non si vede nulla!
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No!
21: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
27: Bravo Carlo!
28: Sono venute bene?
26: In realtà, no, direi proprio di no.
27: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
26: Flyer Alarm.
27: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
29: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
30: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: È arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene in questo venerdì sera, in realtà come tutte le ore, tutti i giorni su R101, siete voi che richiedete, scegliete una canzone da ascoltare. In modo molto facile, basta richiederla al 331 80 90 101, messaggio vocale così vi sentiamo per bene e spaziate negli anni con un genere che volete voi e con un artista o una band, insomma, che vi emoziona, vi fa stare bene.
1: Ciao, la canzone che mi fa stare bene è 74-75 dei Connells, Sergio da Bari.

0: 74-75, i Connells su R101, canzone che ti fa stare bene, l'avete richiesta voi e noi ovviamente l'abbiamo suonata qui in diretta nell'Enjoy the Weekend. Brano che fa una riflessione un po' sul passato, essenzialmente, e in questo caso sugli anni scolastici, quelli del 1974-1975, dei membri della band, che rievocano un po' un amore adolescenziale dei primi anni di giovinezza, e il protagonista incontra nuovamente la sua ex compagna a distanza di anni, ma diciamo al contrario di lei non prova nostalgia, non prova un desiderio di riallacciare i rapporti, e quindi diciamo che pone un po' il focus sul tema della nostalgia, del rimpianto e del passato, che non sempre diciamo lo si deve affrontare a livello nostalgico. Il tempo va avanti e ognuno poi ne trae le sue conseguenze. Tra un'ora un'altra canzone che ti fa stare bene, subito invece da Sanremo Fulminacci con Stupida Sfortuna.
1: Ti trovo

0: canzone che verrà sicuramente ascoltata quest'estate, anche a ballare all'aperto, all'Ushuaia e a Ibiza, che è il locale in cui spesso si esibisce David Guetta in estate. La voce è anche quella di Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo. 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.

e buon finale di settimana lavorativa, perché venerdì 23 e 2 minuti tra un'oretta si entra ufficialmente nel weekend, nel fine settimana che trascorriamo insieme la sera nell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzone. Abbiamo giocato poco fa nell'ora precedente, adesso è arrivato il momento un po' di scambiarci gli umori e anche quello che state facendo in conclusione di questa serata. Prima però i Måneskin al completo con Torna a casa per riprendere.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: R101, enjoy the

Star Walking, Lil Nas X su R101, 23, 9 minuti, buona serata e ciao. In attesa di ascoltare insomma un po' di programmi della vostra serata, sia di come state concludendo la giornata, sia su quello che vi attende nel sabato e la domenica. Stavo vedendo un po' il meteo e devo dire che anche grazie a questo anticiclone africano che verrà a trovarci da domani, non c'è, insomma, apparentemente un luogo d'Italia dove pioverà. Adesso la sto dicendo grossa, però ci sarà una giornata di sole, di gran sole, un po' in tutta Italia, dal nord al sud, con temperature anche alte, perché si arriverà a 32 gradi anche in alcune zone d'Italia. Quindi questo vuol dire sicuramente un po' di caldo, ma sicuramente anche un'occasione magari per uscire dalla città, per fare qualcosa in mezzo alla natura, per andare a vedere qualcosa di nuovo, per stare all'aria aperta, per fare un picnic, un aperitivo con amici e parenti. Ecco, se volete già raccontarci un po' cosa prevede il sabato di domani, qualche programma appunto che avete in mente, che può essere sia qualcosa di avvincente, ma sia qualcosa di lineare, o se qualcuno di voi deve lavorare, va benissimo anche insomma il racconto di una giornata di routine. D'altronde ognuno ha programmi diversi ed è bello sapere insomma la varietà di cose che accadono fuori contemporaneamente, no? Quindi se volete raccontarci un po' il vostro sabato che arriverà domani, quello che avete in mente di fare, al 331 80 90 101 con la vostra voce. Enjoy the music.

0: ritmo da weekend, quello di Another e 54 Ultra con Talk to You su R101, in attesa anche dei vostri racconti. Se sapete già insomma come passerete la giornata di domani, potete raccontarcelo con messaggio vocale.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
16: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No.
20: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo.

0: Watermelon Sugar Harry Styles su R101, si sta esibendo ad Amsterdam in questa serata, lui che diciamo sceglie il mese di maggio per diverse date ad Amsterdam, ne farà più di 10, e il mese di giugno invece per diverse date a Londra, ne farà 12 per l'esattezza, poi farà qualche altra data in giro per il mondo, Melbourne, New York, Città del Messico, Sydney e San Paolo, diciamo fine luglio, inizio agosto e anche inizio autunno. In tutto ciò c'è la vostra serata che va avanti e tanti di voi al lavoro che insomma si fanno vivi proprio dal luogo di lavoro.
1: Buonasera a tutti, sono Davide, mi fate compagnia in questo mio lungo viaggio del weekend lavorativo, purtroppo. Partenza da Chieti, direzione Vicenza con il camion, quindi lungo, sonno che si fa sentire, però nel mentre che non vedo l'ora di arrivare a casa, voi siete la mia compagnia costante. Grazie e buona serata.
0: Grazie, grazie a te davvero, ci fa molto piacere la tua testimonianza, speriamo di alleggerirti un pochino la guidata a te e a tutti quelli che sono alla guida e a tutti quelli che stanno lavorando in questa serata, anche con orari diciamo un po' più originali, mettiamola così. Più avanti chiudiamo al volo il tema maturità, che vi avevo aperto un po' di curiosità e novità rispetto all'edizione passate. Intanto c'è Gaia con la sua canzone molto sudamericana, lei viene dal Brasile, Bossa Nostra.

0: Che bella atmosfera, che bel ritmo e diciamo ci riporta un po' proprio al Brasile, al Sud America. La voce di Gaia ascoltata su R101 con Bossa Nostra, tra poco chissà dove andiamo con la canzone scelta da voi.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: 1, 2, 3,
3: perché
9: 4,
3: fermarsi?
9: 5, 6.
3: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
16: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore,
22: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
21: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
25: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
26: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
27: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo.
0: Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! 23:46, siete su R101, è il momento, è l'ora della canzone che ti fa stare bene, l'ultima di questo venerdì, sempre in mano vostra. Basta richiederla al 331 80 90 101, un messaggio vocale, tra i tanti abbiamo scelto il suo.
5: Per la canzone che ti fa stare bene, io propongo

La canzone che ti fa stare bene con Alex Britti, La Vasca, richiesta da voi direttamente dal 2000, tondo tondo. Ci avete riportato in quell'anno con l'ultima canzone che ti fa stare bene di questa giornata, di questa serata. Poi ovviamente viene a ritrovarci domani mattina con il fantastico weekend di Raja e ci accompagna per tutto il weekend, una volta ogni ora. Vi ricordo anche il nostro sito r101.it se volete guardare e prendere spunto dalla lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene presenti proprio sul nostro sito, sia per richiederle in diretta che magari per rinfrescarvi la memoria su delle canzoni molto belle che hanno fatto in qualche modo la storia della musica. E già che ci siete, sul nostro sito trovate ovviamente le interviste agli ospiti che vengono a trovarci e anche le repliche dei programmi se volete riascoltare una puntata o la vostra voce se siete intervenuti all'interno di quella puntata. Intanto arriva Chaperone con Good Luck Babe.

0: voce di Sombre Homewrecker è lui che ci porta alla fine di questo venerdì 22 di maggio che abbiamo passato insieme nell'Enjoy the Weekend. Inizia ufficialmente il weekend e questo vuol dire che ci si risente domani a partire dalle 20 per un'altra serata insieme a me, Leonardo Regazzoni. Grazie a tutti voi per esserci stati, grazie a Claudio Cucurandone in regia. Vi auguro un buon finale di serata, una buona notte e un grande fine settimana. Domani, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un accordo tra USA e Iran non è mai sembrato tanto vicino a Teheran. Confluiti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, con il feldmaresciallo Azim Munir, comandante dell'esercito di Islamabad, per una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita anche a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Anche Teheran frena, non possiamo necessariamente dire che un accordo sia imminente, sostiene l'Iran. E Trump, secondo la notizia dell'ultima ora, ha avuto una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza. Il presidente starebbe seriamente valutando di attaccare l'Iran, comunque a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. In Italia il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al prossimo 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. È il risultato del Consiglio dei Ministri che si è riunito in serata a Palazzo Chigi. Cambiamo argomento con il cordoglio unanime per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il presidente Mattarella afferma: le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Domenica sarà lutto cittadino nella sua Bra, nel giorno dei funerali di Petrini. Ciclismo: la maglia rosa, simbolo del primato al Giro d'Italia, resta sulle spalle del portoghese Eulalio dopo la 13ª tappa da Alessandria a Verbania per 189 km. Frazione odierna vinta per distacco da Alberto Bettiol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, su Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati settentrionali su medio Adriatico, sud e isole con mari mossi. Qualche locale raffica anche sull'Appennino centrale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance

of the groove.

0: 1901 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al canto.
9: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Sarà perché le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
3: apri R101.
2: R101.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.